E per questo finisce, non finisce la notte dei guerrieri, sono solo le 2:22. Tra l'altro anche questa notte giocheremo insieme con il Vocaboradio, se volete, perché solo così potrete vincere l'RDS Bag. Però intanto voglio ancora parlarvi dei milioni di italiani che sono in giro per l'Italia soprattutto, ma anche qualcuno in qualche capitale europea, perché come vi dicevo sono quasi 14 milioni e mezzo gli italiani, secondo i calcoli precisi di Federalberghi, che ne approfitteranno per farsi qualche giorno di vacanza, anche se non tantissimi dormiranno più di una notte fuori casa, questo giusto per ricordarlo. Infatti il 93%, la stragrande maggioranza di quelli che si faranno questo ponticello, rimarrà in Italia e si orienterà principalmente su destinazioni marine. E avete fatto molto bene, perché oggi farà ancora abbastanza caldo, così come lunedì la situazione dovrebbe cambiare da martedì, quando arriva un fronte di aria fredda dalla Scozia e quindi le temperature saranno in calo. Solo il 7% degli italiani andrà all'estero, e tutto questo, giusto per fare un po' i conti in tasca ai nostri connazionali, produrrà un giro di affari di quasi 7 miliardi di euro. Le partenze ovviamente erano concentrate per la giornata di ieri, quasi il 65%. Venerdì sono partiti anche parecchi italiani, mentre oggi partiranno quelli che si faranno magari una notte fuori casa, e molti di loro ci stanno ascoltando e ci stanno mandando dei messaggi anche questa notte. La cosa interessante è che gran parte degli italiani in viaggio hanno scelto il treno per passare appunto qualche giorno di relax, di riposo, mentre tutti gli altri, quasi la maggior parte, andrà in vacanza in macchina. Benissimo, abbiamo raccontato anche le abitudini di questo ponticello che per i più fortunati andrà avanti fino a martedì sera. Noi ritorniamo ai successi alle 2:24, sentiamo questa canzone di Adele.

0: Sì, Oh Me, bellissima questa canzone di Adele qui su RDS. Allora, tra poco giochiamo, spero abbiate sfogliato in questi giorni il vocabolario, perché solo così potrete ovviamente partecipare a questo gioco che vi dà la possibilità anche questa notte di vincere, come sempre, l'RDS Bag. Ma intanto vi facciamo un altro regalo, è il nuovo di Noemi ed è anche una delle nostre novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Fare

0: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
1: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
2: Vuoi vincere una bellissima RDS Bag? Allora stai qui con noi perché tra qualche minuto giochiamo insieme anche questa notte.

0: domenica.
1: Buona domenica, vi fa l'augurio Saif, siete contenti? Secondo me siete più contenti se portate a casa l'RDS Bag, il nostro premio del Vocaboradio, che anche questa notte è qui con noi per darvi la possibilità appunto intanto di sfogliare durante la settimana il vocabolario, che non è mai una brutta cosa, e poi appunto di partecipare qui con noi. Dovete in sostanza, lo dico per quelli che magari non hanno mai giocato, per la prima volta sentono il vocabolario, dovete risalire a una parola dalla definizione che io vi darò tra qualche istante, semplice, no? E poi mandare un messaggio vocale con il vostro nome e con la soluzione, mi raccomando, messaggio vocale, lo ripeto ancora perché il nostro notaio è particolarmente severo e quindi ci tiene molto a ricordare appunto che deve essere un messaggio vocale con il vostro nome e con la soluzione. Allora, abbassiamo un po' la musica perché la definizione di questa notte è la seguente: rappresenta l'inizio, è qualcosa che dà origine a qualcos'altro. Ecco, questa è la definizione del nostro vocaboradio, rappresenta l'inizio e dà origine a qualcosa. Questa appunto è la definizione. 38822 38822, messaggio vocale con il vostro nome e con la soluzione, e la nostra RDS Bag è qui che vi aspetta.

0: Sabrina.
1: I got something I wanna talk about.
0: Cos'è che devono dirsi? Bring Your Love, le 2.50 su RDS, abbiamo sentito anche il loro nuovo appunto Sabrina Carpenter con Madonna insieme, ma adesso insieme a voi, perché stanno arrivando diciamo copiosi i vostri messaggi al 388-22-38822 per il Vocaboradio, in palio l'RDS Bag. Voglio ancora magari velocemente ricordarvi la definizione di questa notte: rappresenta l'inizio che dà origine a qualcosa. Devo dire che è un po' fuorviante questa definizione, perché poi magari vi do un aiuto. Prima sentiamo un po' di messaggi. Ecco il primo.
2: Ciao Fabio da Pescara.
0: Sì?
2: Secondo me la parola è preludio.
0: Preludio, caro Fabio, intanto grazie per aver partecipato.

0: Ma non è questa la parola di questa notte.
1: Genesi, Paola dalla provincia di Como.
0: Ciao Paola, neanche Genesi.
2: Ciao, sono Kevin da Milano.
0: Sì.
2: La parola è origine.
0: Origine, no, non è origine, mi spiace.
3: Ciao, sono Fabrizio da Latina, la soluzione è Genesi.
0: No, no, ne abbiamo detto poco fa, non è Genesi.
4: Ciao, sono Chiara e la parola è Genesi.
0: È un'altra Genesi.
5: Ciao, no. Corrado.
0: No.
5: Nicola da Levanto.
0: Sì.
5: Io dico vita.
0: Vita, no, non è vita, Nicola, mi spiace, grazie.
6: La sveglia.
0: La sveglia, no, non è la sveglia.
6: Alessio,
0: ciao Alessio, non è la sveglia.
7: La nascita.
0: La
7: Natascia da Pesaro.
0: Beh, diciamo che è una sorta di nascita, ma non è questa la parola corretta. Comunque, grazie per il messaggio.
8: La parola potrebbe essere incipit o prologo. Stefi da Messina.
0: Ciao Stefi, no, purtroppo non è né l'una né l'altra.
9: Ciao Pasticcio. Corrado, Pasticcio da Roma, la parola di oggi è Genesi.
0: No, l'abbiamo già detto tante volte, mi spiace Pasticcio, ma non è questa la parola corretta.
10: Ciao, la parola potrebbe essere principio.
0: Principio. No, non è. No, mi spiace, non è principio.
11: Allora, Leonardo da Prato rappresenta l'inizio, io la gioco con preludio.
0: Preludio, mi spiace Leonardo, niente.
12: Ciao Corrado, sono Paralume.
0: Sì.
12: Secondo me è l'alba.
0: L'alba, no.
13: Ciao Corrado, la parola, sono Filippo da Roma, la parola sì. È Genesi.
0: Genesi, l'abbiamo detta, hanno detta tante volte altri ascoltatori, ma non è questa, mi spiace. Ciao Filippo, grazie per aver partecipato. Chi c'è?
14: Allora, ciao, sono Giada Urgo dal castello di San Basilio, la parola per me è Genesi.
0: No, mi spiace Giada, non è Genesi. Vediamo Gianluca.
15: Gianluca sì? Da Modena.
0: Ciao Gianluca.
15: La parola è fine.
0: No, mi spiace. Allora, vi dicevo che vi avrei dato un aiuto per quanto riguarda la soluzione del vocaboradio. Diciamo che è una parola che ha a che fare con la terminologia botanica. Quindi, ripeto, la definizione rappresenta l'inizio che dà origine a qualcosa, quindi ha a che vedere, come voglio ripetere ancora, con il linguaggio della botanica, con quel mondo lì, tanto per intenderci. Intanto alle 2:53, in attesa di altri messaggi, sentiamo questa canzone di 21 Pilots.

0: Bullets su RDS. Vai! Ci siamo, let's go! Mancano due minuti alle tre nella notte dei guerrieri. Ci ritroviamo qua insieme anche durante il weekend tra l'una e le cinque. Un saluto, buon ponte per chi lo fa e buon lavoro, perché molti di voi invece sono impegnati già a quest'ora in tante attività. 388-22-388-22 se volete partecipare, come già state facendo in tantissimi, al nostro vocaboradio alla ricerca della parola da cui abbiamo preso la definizione di questa notte. Vi aspettiamo nella prossima ora, ma intanto ripartiamo dai nostri grandi successi. Questo è un po' un manifesto degli anni Ottanta, sto parlando degli 883, hanno ucciso l'uomo ragno.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
2: con successo.

0: Die on this hill, Siena Spyro, che mi sembra di intuire una ragazza predestinata, un talento incredibile, anche molto bella. Questa è la canzone che abbiamo appena sentito insieme qui sulla radio, 100% grandi successi. Adesso una bella raffica di messaggi, diciamo, nel tentativo di trovare la parola mancante di questa sera nel vocaboradio. Dai, partiamo dall'ultimo messaggio che è arrivato, eccolo qua.
1: Per me potrebbe essere embrione.
0: Embrione.
1: Marilena dalla provincia di Monza e Brianza.
0: Niente da fare, non è questa la soluzione, quindi andiamo avanti con Gianluca.
2: Ciao Corrado.
0: Ciao.
2: Gianluca da Modena.
0: Sì.
2: La parola è antesi.
0: Antesi, addirittura, no, non è questa. Morena.
3: Morena da Bologna, sì. Il termine è sbocciare.
0: Sbocciare, West.

Allora, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RDS, un quarto d'ora dopo le tre. Allora, c'è una novità molto curiosa che riguarda tutti gli amici, insomma le coppie che si sposeranno durante il mese di giugno, perché lo potrete fare in un luogo veramente singolare, curioso, e quindi anche di questo parleremo nella notte dei guerrieri, e ovviamente non dimenticandoci dei tanti amici che ci stanno ascoltando e che sono in giro per l'Italia. Sono giorni di grandi spostamenti, come abbiamo sentito milioni di italiani si godranno questo lungo ponte. Per esempio, leggo questo messaggio: ciao, sto viaggiando in pullman di notte da Milano a Viareggio, è una vera e propria avventura. Ora stiamo per arrivare a Genova, 2000 curve, il ragazzo accanto a me dorme nelle curve, mi cade addosso. È un'immagine, insomma, che magari molti di voi stanno condividendo, perché appunto qualcuno si sposterà anche con dei mezzi pubblici e quindi si trova magari nella stessa situazione di questo amico o amica, perché non si è fermato. 388 del 2 388 del 2. Tra poco torna la sequenza mixata, però nel frattempo c'è anche questa canzone che si intitola Perfect, e chi ce la canta? Ed Sheeran. I found

0: che tra l'altro, giusto per rimanere in tema calcistico, visto che oggi pomeriggio si è svolta la finale di Champions, vinta come tutti sappiamo dal Paris Saint-Germain, ecco, Ed Sheeran è tornato a cantare al fischio finale in uno spogliatoio, è entrato nello spogliatoio dell'Ipswich Town, questa gloriosa squadra inglese che dopo tempo è tornata in Premier League, e lui è andato lì nello spogliatoio a cantare proprio qualche settimana fa. Questa era Perfect, tra poco torniamo e di successi ce ne sono 4.
1: Non solo musica.
2: Nella nostra app trovi anche la sezione

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Durante ogni ora mettiamo in fila quattro numeri uno, quattro successi. Questa volta li ha mixati per noi Maurizio Rocca. E alla fine sentiamo anche i Police con Message in a Bottle.
4: Ti conosciamo bene.
5: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
6: RTS 100%. Grandi successi.

0: E poi alla fine il messaggio nella bottiglia è arrivato a destinazione, erano i Police, questa canzone scritta proprio da Sting, da Regatta dei Blanchi, il loro secondo album, 1979, per chiudere appunto la sequenza mixata, quella che abbiamo incontrato durante gli ultimi 15 minuti, grazie a Maurizio Rocca che ha messo in fila tutte queste belle canzoni, tutti questi numeri uno, mentre tra poco parliamo di matrimoni. Molti si sposano durante il mese di giugno e c'è una novità. Tra qualche minuto vi racconto tutto.
1: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
2: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
1: RDS Social TV. RDS Social TV.
0: E sono già qui con voi le 3:36 per farvi ascoltare questa canzone di Elodie che si chiama Fari.

Sonder è quello che si dice un buon partito perché è molto giovane, ha 20 anni, è un fenomeno, un grandissimo talento e poi anche molto carino. Poi insomma lo sentite con le vostre orecchie quanto è bravo. Questo era Potential, il nuovo sulla radio 100% grandi successi su RDS. Allora, proprio di matrimoni voglio parlarvi. Gran parte degli italiani, delle coppie italiane, si sposano proprio durante il mese di giugno. E c'è una tradizione, beh, intanto è vantaggioso dal punto di vista climatico perché le giornate evidentemente sono più lunghe e si spera sempre nel bel tempo. E poi c'è, diciamo, un link sulla mitologia, con il mito di Giunone. Nell'antica Roma giugno era proprio dedicato alla dea Giuno, che era la protettrice delle coppie, dei matrimoni. Quindi questa è anche una ragione per cui credo molti si sposino a giugno. La cosa interessante è che sono sempre più disparati i luoghi dove si celebrano le nozze. Anzi, a proposito, voi siete mai stati o protagonisti o invitati ad un matrimonio che si è svolto in un posto veramente assurdo? Che ne so, tipo nei cimiteri. Sapete che c'è gente che si sposa nei cimiteri scelti da alcune coppie per il loro silenzio e l'atmosfera gotica. Incredibile, ma vero, piuttosto che sott'acqua. Abbiamo visto tanti matrimoni sott'acqua. Ad alta quota lo sky wedding va molto forte in questi ultimi anni, nelle grotte di ghiaccio oppure nei parchi divertimento come Disneyland. Molti scelgono di sposarsi in luoghi tipo questo. Però da giugno sarà possibile in Svezia, che è la patria dell'IKEA, sposarsi proprio all'interno di un centro IKEA. E tra l'altro spendendo molto poco, perché stavo leggendo che in Italia il costo medio di un matrimonio si aggira attorno ai 23.000 euro. IKEA permette di contenere sensibilmente le spese per il grande giorno, e però l'iniziativa riguarda solo delle città svedesi. 5 negozi svedesi situati nelle città di Malmo, spero di leggere esattamente la pronuncia, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Ma se andrà bene, diciamo che questa iniziativa potrebbe arrivare anche nel resto dell'Europa, Italia inclusa. I matrimoni prevedono una cerimonia ufficiale, un pranzo firmato dal negozio e anche un regalo per gli sposi. Possiamo già intuire la natura di questo regalo. Per ora appunto verranno celebrate solamente 3 cerimonie per ciascun negozio e le coppie dovranno presentare unicamente un proprio documento di identità, 2 testimoni, basta così, e poi una richiesta ufficiale da depositare all'agenzia delle entrate, in questo caso svedese. Ecco, io invece vorrei sposare Dua Lipa, mi sa che ho poche speranze, e quindi mi accontento di ascoltarla quando sono le 3:47 nella notte dei guerrieri qui su RDS con questa canzone che si chiama Physical.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Jenna Spyro, Material Lover. Giovanotti e Alfa, buon vento.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Ultimo, romantica.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

Ratatata, ci starebbe bene una bella aranciata a quest'ora da sorseggiare fra Quintale su RDS. Allora, se volete fare i fighi, potreste sposarvi per esempio in un museo, perché pare sia uno dei trend del momento, uno dei luoghi ovviamente dal grande fascino, se volete così far incontrare l'arte e la cultura ai vostri ospiti, ecco, i vostri invitati, mi sembra il luogo ideale. Tra l'altro c'è un museo molto bello per chi è della Lombardia. Leggevo che c'è un luogo unico a Legnano, un museo che ospita la collezione di 60 Alfa Romeo storiche, ed è un museo dove eventualmente ci si può sposare, quindi se volete prendete nota, vi do questo piccolo suggerimento. Noi torniamo tra poco perché c'è il semaforo verde e il semaforo rosso per tutti quelli che si svegliano o vanno a nanna a quest'ora, preceduto dal meteo, e quindi sentiremo per quelli che invece sono in vacanza che cosa ci regala questa domenica, questo weekend.

0: Flash Blinding Lights, The Weeknd, i nostri amici, gli esperti di Trebi Meteo, adesso su RDS ci raccontano come sarà il tempo appunto per questa domenica 31 maggio.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà stabile sul nostro territorio dove prevarrà il sole, ma nella seconda parte della giornata e più verso sera una nuova perturbazione porterà dei fenomeni localmente su Alpi e Prealpi con possibili sconfinamenti anche alla pianura centro-orientale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord con picchi fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece al sud. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: E andiamo verso le 5, mentre in questo momento mancano pochi secondi alle 4. Buongiorno a tutti e buon weekend. Nella notte dei guerrieri, che piano piano si sta trasformando in alba, c'è anche il nostro amico Antonio da Subiaco. Perché il suo semaforo è verde? A quest'ora semaforo verde per Antonio perché si è svegliato molto presto, si va al santuario della Santissima Trinità Montelivata a piedi, capito? A piedi, bravo Antonio, grazie. 388-22-388-22, di che colore è invece il vostro? Raccontatecelo con un messaggio, noi vi raccontiamo i prossimi minuti con la sequenza mixata.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con il successo.

0: Olivia Rodrigo per chiudere la sequenza mixata qui su RDS. Drop Dead era la canzone che abbiamo ascoltato e naturalmente non ci dimentichiamo di ringraziare Maurizio Rocca, che poi è stato lui, diciamo, l'esecutore materiale, mettendo in fila, mixando questi quattro successi. Ma non mi dimentico nemmeno di voi che state partecipando al semaforo verde, semaforo rosso. Per esempio il nostro amico Danilo da Anzio è una guardia giurata, quindi va a lavorare e per lui il semaforo è molto verde, giusto?
1: Ciao amici di RDS, il mio semaforo è verde,
0: sì?
1: Sto partendo da San Valentino Torio, paese degli innamorati, per andare a Montalcino, prendere servizio alle 8 perché sono un vigile del fuoco. Buona giornata a tutti e buon ascolto.
0: Grazie, grazie mille ovviamente per quello che fai. A proposito di innamorati, allora leggo qua: semaforo verde da un mese a questa parte. Perché? Perché ho un'infatuazione passeggera, lo stai dicendo tu, mi sento come una sedicenne e di anni ne ho 37, diciamo che la coppia in questione, lui ne ha 28 e lei 37, mi sa che non sarà passeggera, così ho questa sensazione. Grazie comunque per il messaggio. Poi il mio è verde perché sto andando a prendere mia figlia dal Poeto di Cagliari, perché era al Poeto Festival, Alberto appunto da Cagliari. E poi anche Simo da Roma questa mattina sta, diciamo, ultimando la sua valigia, semaforo verde per lei perché sta andando al mare per un mese, te capì? Grazie Simona da Roma e a tutti i guerrieri e le guerriere che appunto ci raccontano di che colore è il loro semaforo al 38822 38822.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
0: Amici, c'è la notte dei guerrieri fino alle 5, versione weekend, ma c'è anche Achille Lauro.

0: When did you get hot? Sabrina Carpenter su RDS. Allora, semaforo rosso per Luca, che purtroppo finisce la vacanza a Miami e torna a Roma. Questo è il messaggio che è arrivato da suo papà, dalla mamma e dal papà, dai loro genitori. Vabbè, grazie mille. Ovviamente poi peccato, perché insomma finire una vacanza a Miami non è mai divertente. Spero tu possa ritornare prossimamente, velocemente. Allora, c'è anche Alan, lo vogliamo sentire?
1: Ciao,
0: Alan?
1: Yes, sono Alan, sì? Dalla provincia di Rovigo, lavoro in pasticceria. Il mio semaforo adesso sia verde,
0: sì?
1: Ho cominciato alle 2 e finisco alle 9.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti.
0: Un saluto e buon lavoro ai tanti, tantissimi, anche le tante che stanno lavorando durante questo ponte mentre gli altri se la spassano e se la divertono. Poi c'è anche Brusco, per esempio, il nostro amico Brusco sempre sul pezzo, lui lavora anche questa mattina, quindi per lui il semaforo è verde.
2: Buongiorno Corrado, ecco. Brusco, Calderino, Bologna, semaforo verde. Sempre al lavoro. Un abbraccio a tutti gli amici di RDS, un abbraccio a te Corrado, sempre il numero uno.
0: Grazie.
2: Ciao
0: Brusco.
2: Corrado,
0: un abbraccio, naturalmente buon lavoro al nostro amico Brusco. A Calderino prima o poi voglio andare per vedere dove si trova esattamente, perché non ci sono mai stato.

appunto lì vicino a Bologna. Grazie. Allora, sono le 4:24, come avete sentito potete appunto partecipare anche voi a questa rubrica che chiude la notte dei guerrieri versione weekend. Leggo per esempio qua: semaforo rosso per me che tra un po' vado a dormire, perché sta lavorando, però non so di chi si tratti perché non si è firmato. Semaforo verde: ciao ragazzi, oggi in gita in famiglia, partiti da poco in direzione Lerici. Vai!

0: Che tornano in Italia dopo il successo che hanno già avuto a Bologna e Milano, saranno di nuovo qua a luglio, il 12 luglio per la precisione, nella capitale all'ippodromo di Capannelle. Suoneranno appunto per questo attesissimo concerto, questo atteso ritorno in Italia di One Republic. Allora, leggo così l'ultimo messaggio che è arrivato: mi chiamo Zaccaria, per me il semaforo è verde, sono un pasticcere, un abbraccio.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Samurai J. Flamenco Paranoia.

0: È il frontman degli Snap, questo gruppo tedesco che appunto ebbe un successo fantastico nel 1990, grazie però al campione di una canzone, al sample, come dicono quelli bravi, di una canzone di Jocelyn Brown, Love's Gonna Get You era il titolo, sì, Love's Gonna Get You, se non sbaglio, dell'85. Torna l'RDS Summer Festival e torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati solo al nostro grande evento estivo. Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori appunto del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori. RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Siete in tanti anche questa mattina a partecipare al semaforo verde, semaforo rosso, e allora tra poco sentiamo e leggiamo altri messaggi, questo invece di Brescia.

0: La sfida è aperta.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti a

0: I Can Wait con Bob Sinclair. Siamo arrivati alle 4:42. Buongiorno a tutti, buona domenica, la notte dei guerrieri che sta volgendo al termine. Ci salutiamo alle 5 come sempre, però prima dobbiamo completare tutta la lista di messaggi che stanno arrivando al 388-22-38822 per il semaforo verde, semaforo rosso. Da chi partiamo? Ah, partiamo da Manuel, che ha scritto questo messaggio. Per me il semaforo è verde, mi sono appena svegliato per andare nella stupenda Chioggia, esco a pescare gli sgombri in mezzo al mare Adriatico con lo stupendo catamarano Comfort. Capito come inizia questa domenica, Manuel? Ciao Manuel, naturalmente grazie per il tuo messaggio. Vediamo se c'è Gaetano da Palermo.
1: Ciao Corrado, buongiorno guerrieri, Gaetano da Palermo. Non so definire il mio semaforo, forse arancione. Mi sono ritirato all'1:30 da un evento, un matrimonio. Mi sono messo a letto alle 2:30, di nuovo sveglio operativo per lavorare. Auguro a tutti quanti una buona giornata, ciao.
0: Grazie, sì, mi sa che è un arancione il tuo semaforo. Poi buongiorno, sono Franco da Vallelunga. Per un mese sarà

0: semaforo verde perché sta pressando il fieno degli animali, capito? Un saluto al nostro amico Franco e a tutta la Sicilia, così scrive. C'è un altro vocale.
1: Ciao Corrado, ciao a tutti gli amici di RDS, io sono Erika. E a proposito di gente che parte per questo ponte del 2 giugno, si va a lavorare a controllare le carte d'imbarco all'aeroporto di Malpensa.
0: Ecco.
1: Che dire, qualcuno lo deve pur fare sta vitaccia, no? Ciao a tutti e buona giornata.
0: Ciao Erika.
1: Buona festa del 2 giugno. Ciao.
0: Grazie per chi la fa, naturalmente, perché in tanti stanno lavorando, così come la nostra amica Erika. Dicevo che il suo lavoro è un lavoro un po' particolare, perché lei è lì e tutti gli altri vanno a divertirsi, e quindi insomma chissà come lo vive la nostra amica Erika. Un po' comunque traspariva dal messaggio che ha mandato. Allora, buongiorno da Lorenzo, Gianna e Elisa, in viaggio verso il mare di Jesolo. Eccoli qua i nostri amici, vediamo un po' chi c'è adesso.
2: Buonasera a tutti, o buongiorno, non so a che punto siamo. Roberto da Guidonia, il mio semaforo rosso, sto andando a dormire dopo una sera passata in discoteca con una carissima amica, riportata a casa lei, adesso sto andando a casa io. Un saluto a tutti.
0: Grazie, quindi semaforo rosso per il nostro amico, vediamo se ce ne sono altri. Al 388-22-388-22, stiamo andando a Milano perché mio marito Mauro si laurea, grandissimo, e grazie a Stefania per questo messaggio. Per il momento chiudiamo qua e allora sentiamo la musica, ricordandovi che insomma se volete potete ancora partecipare al semaforo verde e semaforo rosso, perché abbiamo ancora la possibilità di sentire un po' di messaggi. Intanto andiamo indietro di qualche anno per ascoltare questa band irlandese, The Script con Will.i.am, e questa è All

0: solo nostra, bossa nostra Gaia su RDS. Allora, prima di salutarci, facciamo un giro lì fuori per vedere che cosa succede ed è il colore, vediamo un po', adesso non so di che colore è questo messaggio.
1: Buongiorno Corrado.
0: Buongiorno
1: a tutti gli amici di RDS, sono Andrea da Palermo. Il mio semaforo è sempre verde,
0: sì.
1: Sto andando a lavorare, a preparare tante cose buone e a fare tanto, tanto, tanto pane.
0: Bravo!
1: Una buona giornata, grazie sempre della compagnia e della buona musica, siete grandi!
0: Grazie Andrea, abbiamo bisogno di gente come te con questo entusiasmo, con questa voglia già a quest'ora alle 4.53. Adesso andiamo da Francesco, provincia di Torino, vai, eccolo qua. Francesco!
2: Buongiorno, sono Francesco da Chiossasco, provincia di Torino. Per me il semaforo è verde. E faccio il noleggio col conducente, sto andando a prendere il cliente a Torino e lo porto a Milano Malpensa. Buona giornata.
0: E lui se ne andrà in vacanza, immagino. Grazie Francesco. Poi vediamo un po' gli ultimi messaggi che sono arrivati. Voglio salutare Luisiana, così si chiama, da Genova. Poi anche una nostra amica che questa notte ha partecipato alla serata al Nameless, un festival che fanno appunto in Brianza, mi pare. E poi vediamo, allora, buongiorno, semaforo verde, dalle tre sono in campagna a trattare le mele. Il nostro amico Mirko è semaforo verdissimo dalla Sardegna, anche lui sta per prendere un aereo direzione Torino per andare a vedere il wrestling, un sogno che avevo fin da bambino, ci scrive il nostro amico. Abbiamo finito, tra poco c'è il meteo, poi noi ci sentiamo domani notte sempre a partire dall'una alle 4.54, però prima di salutarci ci ascoltiamo a volume molto alto questa canzone che è già partita da qualche secondo, si intitola

0: Beh, volevo salutare l'ortopedica
1: Roberta Fiore. No, lo diciamo per gli amici, perché a microfoni spenti ci stiamo parlando dei nostri guai, soprattutto io e Corrado, che siamo un po' più grandicelli.
2: Di salute che avanzano.
0: Buongiorno,
2: con le tache.
0: Ogni tanto ci sta, no? Se no, il gusto c'è.
2: Se non ci diamo consigli tra di noi in geriatria, chi deve farlo?
0: Benissimo. Vabbè. Allora, vado a farmi una seduta.
2: Di ozonoterapia.
0: E vi lascio con Roberta Fiore e Max Del Buono.
2: Ciao, buona domenica.
0: Ciao.
1: Va bene, salutiamo tutti i guerrieri e il nostro Corrado Trisoglio. Siamo pronti in rampa di lancio. Prima sentiamo come sarà il tempo nelle prossime ore con gli amici di Trevi Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica inizialmente il tempo sarà stabile sul nostro territorio, dove prevarrà il sole. Ma nella seconda parte della giornata e più verso sera una nuova perturbazione porterà dei fenomeni localmente su Alpi e Prealpi, con possibili sconfinamenti anche alla pianura centro-orientale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, con picchi fino ai 34-35 gradi, qualche grado in meno invece al sud. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
4: Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Tu cosa fai questa sera?
4: DJ, flamenco paranoia.
6: Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.
4: Clara e San Giovanni, le ragazze.
7: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: occhi di un colore pazzesco, quasi viola, a lei la canzone dedicata.
1: Un omaggio di Taylor Swift.
0: Sì, allora sono le 5:15, proprio di belle notizie, sì. Proprio nelle ultime ore c'è questa splendida storia, lieto fine, che arriva da Corsico nel Milanese, questo giovane cerbiatto trascinato dalla corrente del Naviglio e oramai esausto è stato salvato, no Roby, grazie, sì, al coraggio di due agenti della polizia locale. Bellissima la storia.
1: Sì, che l'hanno tratto in salvo, insomma, tra gli applausi dei presenti. Una cosa che si poteva trasformare in un dramma, alla fine il risvolto è stato lieto fine.
0: Ci sono tanto di applauso dei presenti, il piccolo sta bene, tornerà presto in libertà. Ha fatto il giro della rete, ci piace molto parlare di queste cose. Mettiamo un disco bello altrettanto, Alex Warren.

0: Ryan Ordinary alle 5:19 di questa domenica 31 di maggio su RDS con Max il Buono, Roberta Fiore. Insomma, una domenica mattina per qualcuno che magari parte a quest'ora per qualche destinazione, visto che comunque i prossimi giorni per qualcuno sarà ponte, invece qualcuno magari sta lavorando. Noi vi vogliamo
1: accompagnare anche di domenica, per cui vi accompagniamo anche in TV, se volete guardarci. 265 del telecomando del Buono Fiore con Caproni,
0: del digitale terrestre. Sul telecomando bisogna digitarlo, perché hai detto 265 del telecomando.
1: 265, fai 265 del telecomando.
0: Pensavo volessi dire del digitale terrestre, invece.
1: No, più o meno.
0: Devi comunque digitare.
1: È l'azione che fai,
0: ragione,
1: no?
0: Ragazzi, indietro.
1: Non ce la posso fare. Fra
0: sono le 5 e mezza.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento. Per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
3: Perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui?
11: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
14: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone. Only
16: gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Domenica mattina 5:22 arriva una sequenza mixata. Facciamo un viaggio nel tempo e nella musica che comincia da questa giovane rivelazione. Lui è Somber, finisce con la sacerdotessa del rock, Patti Smith.
17: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: del rock, nonché la sacerdotessa del rock. People and Power, Patti Smith dal 1988, anzi, insomma, ci ha regalato questa perla della musica internazionale in chiusura della sequenza mixata alle 5.36 su RDS.
1: Buongiorno, buona domenica, il nostro weekend insieme fino alle 9, prima parte della giornata. Fra poco, tra le tante, parleremo di filosofia del rispetto, che insomma c'è soprattutto in un paese che spesso citiamo, il Giappone. Andremo tra bagni e tombini da collezione,
0: citando anche un film.
1: È vero, tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
0: Cav.
4: Io sono Pietro e Garibaldi.
0: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
4: Sì, no, lo stanno curando.
0: Ancora?
4: Lo stanno curando da Dio.
3: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
15: Vuoi provare Meclon Lenex?
16: Conosci Meclon Lenex?
15: Meclon Lenex.
16: Ce l'hai, Meclon Lenex?
17: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
20: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: In questo mondo di disagiati, fra poco andremo in Giappone per parlare invece della cultura del non disagio. State con noi.

0: Rolling Stones alle 5.47 di questa domenica mattina. Anticipavamo prima che vi avremmo portato nella terra della filosofia e del rispetto, ovvero in Giappone.
1: Sì, soprattutto quando hai in qualsiasi città del mondo l'impellenza di entrare in un bagno pubblico in città e subito dopo, cioè, non vuoi neanche entrare perché scappi e te la tieni.
0: 9 su 10 non è un ambiente accogliente.
1: Volevo portarvi proprio lì, come diceva la Robby, dove i bagni pubblici sono delle opere d'arte e non solo quelle. La vita quotidiana in Giappone è piena di dettagli incredibili che nascono magari da un'idea semplicissima, no? Cioè ridurre al minimo il disagio per il prossimo. Pensate ai WC progettati con suoni per mascherare i rumori, per esempio, ai treni con i sedili che si orientano da soli, oppure le strade che sono sempre perfettamente pulite anche se non ci sono cestini. E non è una questione di controlli o di multe, è un'abitudine culturale che si impara da bambini, e lo spazio pubblico è proprio di tutti e tutti ne devono prendere cura. Vedi allo stadio, per esempio, no? Che alla fine della partita tutti puliscono, ognuno fa il suo, no?
0: Io sono stata in Giappone e davvero posso confermare che sono un popolo rispettosissimo verso il prossimo, verso le cose, verso l'ambiente. È proprio una cultura molto diversa dalla nostra ed è qualcosa che si impara da molto piccoli. Un'altra cosa molto curiosa che riguarda la terra del Sol Levante sono i tombini, perché negli anni Ottanta si sono insomma inventati questa cosa per far digerire ai cittadini i costi dei lavori fognari. I comuni hanno iniziato a decorarli e quindi oggi in Giappone si contano tantissimi tombini dipinti a mano con castelli, fiori, personaggi del folklore, ed è diventata proprio una mania, se ne prendono cure e i turisti girano il paese scattando foto e acquistando anche le cartoline
1: di ricordo,
0: dell'arte urbana, compresi questi tombini insomma molto particolari, iconici, che caratterizzano la città.
1: Beh, questa è la dimostrazione silenziosa di come l'estetica possa poi elevare i momenti più semplici della nostra giornata. Non a caso un regista immenso come Wim Wenders ci ha girato un film capolavoro, ragazzi, l'ho visto 3 volte, è un film che celebra proprio la poesia di questa quotidianità. E se non l'avete ancora fatto, come la Robby che è stata in Giappone, vedetevi nel frattempo Perfect Days, vi rimetterà in pace con il mondo. Lola Young.

0: distrarti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: Devo raccontare una storia delle ultime ore durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma, nella zona delle terme di Caracalla. Sì. Che è successo, Roby? Che alcuni fuochi d'artificio, ahimè, hanno spaventato i cavalli dei militari, che evidentemente sono scappati, poi seminando il caos fino alla Garbatella.
1: E qualcuno, insomma, in giro con la macchina si è ritrovato questi cavalli al galoppo, perché veramente sfrecciavano per la città inseguiti dai vigili che cercavano di fermarli. Una scena piuttosto così comica.
0: Sì, surreale, tra via Cristoforo Colombo e le vie della capitale, con i destrieri.
1: Qualcuno ha pensato fosse
0: inseguiti.
1: Anche un film di Sorrentino.
0: Fortunatamente no. Il traffico è stato bloccato e gli animali recuperati senza gravi conseguenze, lo diciamo. In Islanda invece fra poco vi parleremo di cavalli che mandano le mail, tu pensa.
1: Hai capito?
0: Invece, ma come si può?
1: Sono anche più bravi di noi.
0: Sono molto più bravi.
1: Sanno scrivere sicuramente meglio.
0: Con gli zoccoli. Fra poco ne parliamo, una notizia curiosa, state lì.

0: Lenny Kravitz, che ha compiuto tipo 62, 3.
1: Ma che te lo dico a fa.
0: Sembra mio fratello piccolo.
1: Che adone, veramente un adone.
0: Va bene, amici, allora saremo insieme fino alle 9 per raccontarci un po' di storie, poi ci sarà l'appuntamento con il nostro gioco Cruciverso, tante piccole cose. Fra poco parleremo di silenzio, di stacchi digitali e della nuova frontiera del relax. State su RDS con noi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Buongiorno, è domenica mattina 31 di maggio, sono le 6 di questa domenica. Max del Buono, Roberta Fiore, c'è anche Giulio Caproni in regia.
3: E belli, belli.
2: Fino alle 9, belli bellissimi anche sul 265 del digitale terrestre.
3: Sì, tanti amici che ci mandano delle foto dell'alba, l'alba dei Monti Lattari. Ciao a tutti, Catello e Maria, chiedo scusa, pensavo ci fosse un cartello.
2: Monti Lattari, chissà dove si trovano.
3: Non lo so, dobbiamo un attimo vedere su Google.
2: Ci informeranno i nostri ascoltatori, sono loro i protagonisti.
3: Se volete raccontarci la vostra alba, 38822, 38822. Ripartiamo dal 2005 con questa, di James Blunt.
1: All'inizio di ogni ora,
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni,
0: con successo.

0: contro la crisi climatica, e si va da Genova a Parigi fino ad Amsterdam, insomma un po' in tutta Europa, si rimuovono cemento e piastrelle inutili dai marciapiedi e dai cortili delle scuole per restituire proprio lo spazio alla terra e agli alberi, cosa che dovremmo fare un po' in tutte le città e non solo, anche nei paeselli. Perché? Perché è semplice, il suolo naturale assorbe l'acqua piovana, evitando poi negli allagamenti, e combatte tra l'altro quelle terribili isole di calore estive. C'è sempre meno verde nelle eh sì, città, tranne i polmoni verdi delle grandi città come Milano, Roma, Genova, Torino, la stessa Torino, insomma, c'è del verde, sicuramente c'è nelle città, però va scomparendo forse anche dai piccoli centri,
1: eh
0: no?
1: Sì, alla fine, insomma, il futuro delle nostre città non passa più dal costruire, insomma, sembra che questa nuova tendenza di rimettere un po' del verde, ma dal togliere cemento dove non serve più per far respirare la terra, insomma, mi sembra un buon obiettivo, che può dare anche, no, più ossigeno alla città, più refrigerio anche a chi rimane in città ad agosto, perché comunque anche quello è fondamentale, speriamo che prenda piede.

0: Runway, Lady Gaga e Doci
1: che quella è di va bene, va
0: alle
1: bene.
0: 7:18 di questa domenica mattina.
1: Allora, c'era arrivata una cartolina dei Monti Lattari, ci chiedevamo dove fosse, sì. Quest'alba meravigliosa, ce l'hanno scritto, la catena montuosa dell'Appennino Campano, costituiscono tra l'altro l'ossatura della penisola sorrentina della costiera amalfitana Louisiana, da Genova ce l'ha detto, grazie, meraviglia come l'alba di Matera Pomarico, ci mandano messaggi da tutta Italia. E poi c'è che si è svegliato alle 4 come noi, Robby, per prima volta al Mugello, dai e bezzecchi, un bacio.
0: Bello
1: Vanessa,
0: sentirvi e ricevere i vostri messaggi, sapere che insomma l'Italia si muove anche durante le ore dell'alba. Noi siamo qui a tenervi compagnia, insomma, se volete raccontarci cosa state facendo, 38822 intanto.

0: Kate LAROI insieme a Justin Bieber Stay alle 7:21 di questa domenica mattina.
1: 7:21 dicevi, ancora presto, il momento del caffè nei bar, ci guardate attraverso il 265 della nostra social TV, Roby Max fino alle 9, però state in campana perché non dico fra pochissimo, ma è vicino il momento del gioco Cruciverso, perché potete già cominciare tra l'altro a prenotarvi il vostro nome, il nome della vostra città, messaggio scritto vocale 388-22-388-22.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Salutiamo anche José dal Cile che dice sta tornando dal lavoro, sono 1:30, siamo sul pullman e ci ascoltiamo questa sequenza mixata insieme. Sì.
2: Passione, ritmo, emozioni.

0: Life for Brandido. Torna l'RDS Summer Festival, amici, e torna anche il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati proprio al nostro grande evento estivo.
1: E allora scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori. Poi, Robby?
0: E per i piccoli accompagnatori, appunto, quindi l'RDS Summer Festival è un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligon.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligon ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligon, via il peso della stitichezza. Onligon è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 100 grammi, è scontato del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Un paio di successi e poi parliamo delle buone abitudini quotidiane contro la prigione della routine e anche un po' di serate improvvisate che ci stanno.

0: Che carina che è sta canzone, bella, vellutata, so easy, Olivia Dean, manca un quarto, poco meno alle 8. Roberta Fiore, Max Del Buono, Giulio Caproni insieme fino alle 9. Allora parliamo di ottimizzazione delle cose, degli spazi, sveglia all'alba, e noi ci stiamo dentro con tutte le scarpe, colazione proteica, e lo so, Pilates io lo faccio per esempio.
1: La mattina presto alle 5?
0: Spesso sì, vi faccio un po' di stretching e poi niente zuccheri e quella dashboard, come dicono quelli bravi, sul polso, che ci dice se siamo se stiamo bene, se abbiamo dormito bene, se siamo un file Excel da rottamare, insomma, quanto stanca questa perfezione a tutto, Robby, quanto stanca.
1: La performance continua. Beh, prendersi cura di sé è fondamentale, insomma, l'OMS ci ricorda che bastano 150 minuti di attività a settimana. Devo fare i conti se io li raggiungo o meno, insomma.
0: Meno cellulare
1: e meno schermi, esatto, anche prima di dormire possono procurare benessere, piccole azioni, non stravolgimenti, però spegnere il telefono, fare una pausa vera, muoversi un po', quel passo alla volta che ci fa stare bene senza l'ansia di dover per forza diventare dei supereroi, no, della salute. Però c'è un però, a volte la routine del benessere, no, diventa quasi una prigione.
0: Sì, vi è mai capitato, per esempio, cioè, quel mercoledì mattina, qualunque in qualsiasi situazione voi stiate, decidiate di che la palestra può aspettare, no? Se vi sedete magari a un chiosco con un amico, non so, ridete troppo, fate le 3 di notte, mandate all'aria ogni tabella di marcia, ecco, la mattina dopo noterete che vi sentirete meno in colpa, come se aveste sabotato il progetto del noi stessi, quel classico progetto dello stare bene, perfetto, tutto incastrato. Forse il punto è proprio questo, Robby, non tutto quello che facciamo deve renderci più performanti.
1: Esatto.
0: Insomma,
1: lasciamo
0: andare ogni tanto, no?
1: Ogni tanto bisogna lasciare andare, il corpo può essere un tempio, sì, ma ogni tanto possiamo anche chiuderlo per manutenzione straordinaria e lasciarci andare. Andare a qualcosa di meno efficiente, di meno rigido e magari un po' più umano, un po' più empatico, perché il cuore può aspettare, la vita ogni tanto no.
0: Bene, ci piace, e allora lasciamoci andare magari anche ascoltando, chiudendo gli occhi, una bella canzone che ci fa sentire il nostro Giulio Caproni dal 2017, Offenbach, il duo con Catchy.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover. Giovanotti e Alfa, Buon Vento.
3: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Ultimo, Romantica.
4: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti riguarda.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: buona. Irama, allora dobbiamo fare un po' di saluti, mia Robby.
1: Salutiamo tutta Italia.
0: Beh sì, splendida Valle d'Aosta, stiamo andando ad una gara di bici, Mountain Bike Italia Bike Cup, e la Salle del nostro ragazzo tredicenne. Buona domenica. Poi in viaggio sull'autostrada, moglie e figlia che dormono in macchina, stiamo andando al Misano World Circuit per un'altra grande gara,
1: il
0: race
1: circuito
0: track
1: di Misano, insomma, direi.
0: Certo. E poi c'è chi va a fare la raccolta dei capperi, Gianfranco da Pantelleria. Buoni capperi, mi piace come
1: idea. Che capperi li chiamavo?
0: No, dillo, adesso lo dici. Adesso lo dici.
1: Andiamo a raccogliere i capperi.
0: Mettiamo un disco, usciamo da questo cul-de-sac, ti prego.

0: io sono rimasto ai capperi, anch'io, di cui stiamo tanto discutendo con Giulio Caproni, che ci mette il peperoncino anche coi capperi, perché...
1: chissà dove lo prende questo.
0: Molto bene, però si sono svegliati alle 4:15, hai capito che impegno per
1: devi
0: questi ragazzi.
1: Devi essere veramente un appassionato di capperi.
0: La raccolta, insomma, dei capperi di questo periodo, anche delle ciliegie, devo dire che sono veramente molto buone. Fra poco, invece, su RDS, ultima ora, si giocherà al Cruciverso, per cui prenotatevi il nome della vostra città, 388-22-388-22, poi faremo un excursus sull'Italia degli under 35 di questa classifica sulla qualità della vita.
1: Sei contenta? Non raccolgono i capperi, però.
0: No, assolutamente. Ne parleremo fra poco, state lì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: C'è Paola Gubbiotti in redazione, buongiorno Paola.
4: Buona domenica.
3: Buona domenica a te, sentiamo i fatti principali di queste prime ore. Ci ascoltiamo.
4: Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per arrivare ad un accordo che metta fine al conflitto, lo rivela il New York Times che cita funzionari vicini ai negoziati. Non sono riportati i cambiamenti voluti dal presidente americano. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'avanzamento nel sud del Libano, le truppe hanno attraversato il fiume Litani. Mosca denuncia un drone ucraino ha colpito una unità della centrale di Zaporizhia, Kiev nega. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica esprime preoccupazione e chiede di poter accedere al sito. In Francia 416 arresti, 7 agenti feriti, uno in gravi condizioni. Il Ministero dell'Interno comunica l'ultimo bilancio degli scontri seguiti ai festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain della Champions League. Forti ritardi per il danneggiamento della linea ferroviaria del Brennero in Veneto tra Peri e Dolcè. Roberta Lupi.
5: Confermata la pista dolosa, privilegiata l'ipotesi di un atto collegato a settori dell'ambientalismo radicale o dell'orbita anarco-insurrezionalista. Ignoti avrebbero appiccato il fuoco a due centraline elettriche in una zona isolata, rinvenuti un accendino, acceleranti di combustione, oltre a diversi punti di innesco delle fiamme, poi domate dai vigili del fuoco. Le indagini affidate alla Digos della Questura di Verona.
4: L'11 giugno sciopero nazionale di 8 ore del personale delle imprese e degli appalti ferroviari, lo annunciano i sindacati. Lo sport, calcio, PSG sul tetto d'Europa, Budapest, Arsenal battuto 5-4 ai rigori e seconda Champions League.

0: League consecutiva. Tennis al Roland Garros, 3 italiani agli ottavi, Cubolli, Berrettini e Arnaldi. La MotoGP al Mugello, Bezzecchi in pole position alle 14, Fernandez vince la gara sprint. Il ciclismo, oggi la passerella a Roma per la maglia rosa Vingegaard, primo danese a vincere il Giro d'Italia. E siamo alle previsioni con Trebi Meteo.
1: Giornata odierna ampiamente soleggiata soprattutto al mattino, poi tra pomeriggio e sera è previsto un peggioramento su parte del nord Italia con qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi, poi in sconfinamento a fine giornata sulle regioni del Triveneto. Contesto climatico nel complesso piacevole, mite in queste prime ore della giornata con minime anche oltre i 20 gradi, caldo che si farà sentire poi nelle ore pomeridiane, specie al nord. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: E sono le 8:02 in questo istante. Buona domenica Italia, ovunque voi siate, qualsiasi cosa state facendo. 31 di maggio, Max del Buono, Roberto Fiore, fino alle 9 siamo insieme, c'è anche Giulio Caproni in regia, anche sul 265 del digitale terrestre.
3: Mi piace Buona domenica Italia, sembrava un po' una canzone di Cotugno, non so,
2: esatto.
3: Qualcosa del genere.
2: Eh beh, noi le citazioni ricchi... musicali, se non le facciamo noi, chi le deve
3: fare? Figurati, anche ricchi e poveri, secondo me, un po' la citazione.
2: Chi più ne ha più ne mette, amici, se vi viene in mente qualche altra canzone, 388 22 3 88 22.
3: Numero invece che vi serve subito per giocare fra poco al cruciverso per portarvi a casa la nostra speciale bag. 1993, ripartiamo dagli Ace of Base, bellissima All That She Wants.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni con successo.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. In chiusura di quest'ultima sequenza mixata a nostra disposizione in questa domenica mattina con Max Del Buono, Roberta Fiore. 8:15, 31 di maggio. Beh, tra poco facciamo un giro per l'Italia, perché è uscita una classifica, insomma, interessante.
1: Sì, ci ha pensato il nuovo report del Sole 24 Ore per parlarci degli under 35, della classifica sulla qualità della vita dal nord al sud. Fra poco, state con noi.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro.

0: di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
0: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Let's go! Da MyYoghurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoghurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoghurt.it. MyYoghurt.
5: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan, dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel, ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.egypt/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
6: È uscita la classifica ufficiale sulla qualità della vita dei giovani in Italia, che racconta un bello spaccato. Tra poco ne parliamo, intanto Harry Styles.

0: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
1: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.

0: non devi ridere sotto il disco, perché lo dobbiamo disannunciare, Roby, dobbiamo parlare.
1: Stavo cercando di prendere fiato, scusa.
0: Sì, lo so, è tutto quello che succede prima di andare in onda, però
1: è abbiamo... colpa di Giulio Caproni, diciamo.
0: Certo, lo so, e abbiamo una responsabilità, dobbiamo parlare di...
1: Non è vero, grazie che c'è, almeno riesce a mettere un po' di equilibrio fra noi.
0: Dobbiamo parlare degli altri, degli under 35, perché noi non ne facciamo.

0: facciamo parte. No. E quindi quelli che stanno provando a costruire un po' il futuro con fatica, si sa benissimo che non è una passeggiata. E allora, le città che offrono davvero le opportunità migliori quali sono? Secondo il report del Sole 24 Ore, uscita questa classifica ufficiale sulla qualità della vita dei giovani in Italia, i dati fotografano una realtà con cui purtroppo continuiamo a fare i conti.
1: Eh sì, un paese spaccato in due, perché l'indagine ha analizzato 20 indicatori chiave, dal costo delle case, le opportunità di lavoro, fino all'offerta per il tempo libero. E in cima vince l'alta quota, perché sul podio troviamo Bolzano, seguita da Trento e da Gorizia. La top 10 è un monopolio assoluto del nord. Purtroppo, se si scende verso il fondo della classifica, la mappa cambia un po' di colore. A dominare sono le province del sud. Questo ovviamente non significa che al sud manchi bellezza, energia,
0: però se vuoi
1: e talento.
0: Se vuoi ti do dei numeri. Le ultime 10 posizioni, dall'ultima Taranto, sud Sardegna, Barletta, Andria, Trani, Napoli, Foggia, Catania, Reggio Calabria, Siracusa, Caltanissetta, Brindisi. Queste sono le ultime 10.
1: Ok, da quella insomma meno che offre meno opportunità a quella che invece
0: significa che mancano i servizi strutturali, probabilmente le anzi sicuramente le opportunità lavorative,
1: certo.
0: E soprattutto la facilità di trovare una casa per rendersi indipendenti.
1: Quindi
0: sa
1: la
0: che
1: domanda
0: c'è?
1: È: per realizzarsi bisogna per forza fare le valigie?
0: Sì, forse sì, però bisognerebbe investire un po' di più. Dicevo prima, se due ragazzi si vogliono sposare non hanno la possibilità di comprarsi una casa al sud, ma una caspita di casa in affitto la si può trovare? Non c'è una normativa, non c'è una regolarizzazione, non c'è qualcosa che aiuta i nuovi ragazzi per esempio a trovare una casa, perché
1: dovrebbe
0: funzionare sul reddito. Problema serio, è un problema molto serio,
1: ma se non aumentano gli stipendi o non adattano questa cosa insomma al reddito delle persone che purtroppo non se lo possono permettere, diventa tutto sempre più complicato.
0: Quanto siamo seri?
1: Hai visto? Dalla risata siamo
0: vedi.
1: Siamo tornati ad essere seri.
0: Vabbè, mettiamoci un disco, va, la novità di Clara e San Giovanni, eccola.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Va bene, Leona Lewis, Bind in Love, 8.36, gli ultimi 20 minuti con la Robby e il Max, poi arriva Chiara e Leo nel proseguo di questa domenica, c'è sempre Giulio Caproni che comanda a Roma tutto quanto, sì. E fra poco giocheremo anche con lui perché ci farà sentire il verso di un animale. Il gioco si chiama Cruciverso, che si fa?
1: Dovete prenotarvi al 38822, scrivendo il vostro nome e il nome della vostra città. Tra poco si gioca.

0: Dream, guarda, sogna, vinci.
1: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
2: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
1: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
2: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: Info e regolamento su rds.it.
3: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Gone.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Gli ultimi 90 secondi per prenotarvi. Nome e città per giocare al Cruciverso. 38822, 38822.

0: could break my heart.
1: Break my heart, lei è Dua Lipa alle 8.47 di questa domenica mattina. È arrivato il momento di giocare a Cruciverso.
2: 1, 2, 3, 4. Facciamo tutti dei versi. Siamo una grande tribù.
3: Certo che siamo una grande tribù. E lo è anche Loredana da Torino. Buongiorno Lori.
4: Buongiorno.
1: Come stai?
4: Ciao. Tutto bene, tutto bene.
1: Bene, cosa fai in questa domenica mattina? Dove ti trovi?
4: Ah, in questo momento sono a casa, mi sono dovuta svegliare all'alba perché il fidanzato partiva e quindi...
1: E quindi sei con noi dalle 5?
4: Esatto, sì.
3: O dalle 5 no, beh.
4: No, dalle 5 no, però.
1: Quasi.
3: Senti, Loredana, nel resto della settimana che cosa fai quando non ti svegli così presto la domenica?
4: Lavoro comunque.
3: Vabbè,
4: sì,
3: immagino. Va bene.
4: Sì, sì, sì.
3: Allora, vogliamo farti vincere la nostra bag. Occhio orecchio, Loredana, perché il buon Giulio Caproni ci fa sentire il verso di questo animale. Senti qua. È un bel dubbio, eh?
4: Sì,
1: non è allora, un compressore. Cioè...
3: Andiamo con le definizioni, aiutiamo Loredana, Roby. 7 lettere da le caselle da riempire, il nome di questo animale. 7 lettere, la terza è una N
1: di Napoli.
3: Di Novara, di Napoli.
1: Era il personaggio in costume di Massimo Lopez a Buona Domenica. Quanti anni hai, Loredana?
4: 33.
1: Forse sei un po' giovane.
3: Difficile che te lo ricordi. Vabbè, ti aiuto di più. Senti questa, Lori. Usa la coda come un quinto arto durante l'andatura normale. E tra l'altro la usa anche come bilanciere quando corre. E salta tanto.
4: È un ghepardo.
3: Attenzione, puoi sbagliare soltanto un'altra volta. Non è un ghepardo.
1: C'ha anche un quinto arto,
3: che è la coda, appunto.
1: E quello spicca... è il quarto.
3: Sì.
1: Vai. Buttati,
3: no, il quinto, scusami Roby, mi confondi pure te. Ha un marsupio incorporato, Loredana.
4: Il canguro.
3: Esatto! Eh sì, brava! Bene, era il cangurotto, era il personaggio in costume interpretato da Massimo Lopez a Buona Domenica, era un aiutino ma non troppo facile per Loredana che ha 33 anni, però vinci la bag e te la spediamo a Torino, Lori!
4: Perfetto!
1: Buona domenica, un
3: abbraccio! Vi abbracciamo, ciao!
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: contrasti bianchi e neri. Elton John, il suo pianoforte, Britney Spears, Hold Me Closer, l'ultimo disco di oggi. Siamo arrivati al momento dei saluti, ringraziamenti vari a tutti, a Giulio Caproni che è stato in ottima regia.
1: Questo era il suo saluto.
2: Il ballo del canguro.
0: Oh, ma il canguro che è il verso come un...
1: Non lo vedete, ma sta anche facendo il balletto del canguro.
2: C'è la danza del canguro.
1: Sono arrivati Chiara di Pisa e Leo Di Bello.
3: Ciao, siamo arrivati ballando il ballo del canguro.
1: Anche voi siete tornati raccogliendo i capperi come i nostri ascoltatori.
0: Sì, ci sono gli ascoltatori che raccolgono i capperi.
1: Si svegliano alle 4 del mattino per andare a raccogliere i capperi.
2: Ragazzi, io vi voglio un gran bene, ma io non verrei a raccogliere i capperi alle 4.
1: Perché i funghi sono
0: capperi.
2: Ma sai che io dormirei fino alle 6.
3: A volte raccogliamo dei capperi,
1: ma anche quelli autoprodotti.
3: Un zoo, ciao, scrivanie varie. No, dai, scherzo.
0: Va bene, va bene. Cosa bolle?
2: Ti ricordi il gioco Campominato?
3: Per ridere,
1: era proprio quello.
3: Abbiamo un sacco di cose, ragazzi. Ogni tanto oggi a Roma arriva il Giro d'Italia, Vingegaard che insomma che vince. Quindi insomma, poi per la passati sport parleremo MotoGP. Di questa giornata, MotoGP al Mugello con Bezzecchi che parte davanti. Insomma, abbiamo un sacco di cose, ma non solo quello.
2: Il Roland Garros?
3: Roland Garros con la S finale.
2: Ah, si dice? Sì. Ah, ok.
3: Pensavo
2: fosse la Francais.
3: Niente. Hai visto?
2: E abbiamo già imparato cose.
0: Guarda cosa imparla Chiara.
3: Va bene, ragazzi.
0: Vi ascoltiamo, ragazzi. Buona domenica.
1: Grazie. Ciao.
0: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovata Paola Gubbiotti.
4: Buona domenica.
3: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
4: Controproposta di Donald Trump inviata all'Iran è molto più restrittiva, rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. Non sono riportati cambiamenti voluti dal presidente americano. L'esercito israeliano annuncia l'avanzamento nel sud del Libano. Le truppe hanno attraversato il fiume Litani e hanno emesso un avviso di evacuazione rivolto a tutta la popolazione residente a sud del fiume Zaharani. Rischio carburante in estate se lo stretto di Hormuz non riapre. Cristiano Di Cosimo.
5: Le scorte globali di petrolio si stanno riducendo ad un ritmo record. Dichiarazione congiunta del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Agenzia Internazionale dell'Energia e Organizzazione Mondiale del Commercio. Se i flussi di trasporto non tornassero alla normalità, il picco della domanda estiva nell'emisfero settentrionale presenterebbe rischi crescenti per la sicurezza del carburante. Nella nota si sottolinea anche l'impatto significativo sulla sicurezza alimentare e sull'attività economica dei paesi più vulnerabili. Preoccupa l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti. Le quattro istituzioni hanno concordato di mantenere stretti contatti per monitorare le catene di approvvigionamento, gli sviluppi energetici e le risposte politiche dei singoli governi.
4: Lo sport, il tennis, grande Italia al Roland Garros. Volano agli ottavi Flavio Cobolli, Berrettini e Arnaldi, due Matteo protagonisti di maratone di 5-7 oltre 5 ore di gioco. Il calcio a Budapest. Il Paris Saint-Germain batte l'Arsenal 5-4 ai rigori e conquista la Champions League per la seconda volta consecutiva. Festeggiamenti in Francia e centinaia di persone arrestate. La MotoGP, Gran Premio d'Italia, Mugello Fernandez vince la sprint race davanti a Martini e a Di Giannantonio. Gara lunga alle 14 con Bezzecchi in pole position. Il ciclismo, Vingegaard trionfa a Piancavallo, si prende il Giro d'Italia, prima volta per un danese, oggi la passerella a Roma. Questa è RDS.
3: Let's go, le 9:01, buongiorno.
6: Buongiorno Italia, buongiorno, buongiorno amici. RDS, la radio che state ascoltando, con sono le 9:01 e siamo in diretta. Leo Di Bello e Chiara De Pisa insieme.
3: C'è
6: fino
3: anche
6: alle
3: Giulio
6: 13.
3: Caproni in regia, ciao.
6: C'è
3: Giulio.
6: C'è anche Giulio che non molla, resiste. Deve avere tanta pazienza anche oggi con noi come sempre. Allora Chiara, devo dire una cosa. Adesso non è che ti voglio far
3: conta
6: subito arrabbiare.
3: Conta fino a 3.
6: No, ho visto praticamente una ragazza l'altro giorno che ha chiesto a uno di fargli parcheggiare la macchina.
3: Era okay. Davanti a me.
6: Ma ancora veramente esiste questa roba?
3: Ma la
6: qua?
3: Pianti? Io sono la regina dei parcheggi.
6: Ma veramente ancora?

0: so visto una ragazza che scende e dice scusa, mi puoi parcheggiare la macchina?
1: No, so che come me ci sono tante altre regine che in questo momento ti stanno mandando laggiù.
2: All'inizio di ognuna.
3: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con il successo.

0: Swift su RDS, buona domenica mattina, Leo, Chiara e Giulio, ciao.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti amici, buongiorno. Ben svegliati, quando sono le 9:10 siamo in diretta, questa volta non parliamo subito di animali.
0: No.
1: Anche se hai visto i cavalli che sono scappati?
0: Sì, ho visto.
1: Ragazzi, i cavalli pericolosi, tra l'altro c'è stato anche qualche problema abbastanza serio. Vabbè, comunque, detto questo, parliamo, visto che abbiamo cominciato con i parcheggi, ho fatto la battuta che l'altro giorno, insomma, ho visto una ragazza chiedere, era un po' che non mi capitava, chiedere ad una persona che stava lì di aiutarla a fare un parcheggio. Ma cioè è scesa dalla macchina e l'altro gli ha fatto...
0: Guarda, io la cosa allora, secondo me lei
1: posso
0: l'ha
1: dire, è una cosa che mi ha fatto effetto.
0: Insomma. Sì, secondo me lei l'ha fatto, perché si è sentita gli sguardi, come dire, oh, una donna, non ce la farà mai. Ragazzi, c'è della pressione su questa cosa.
1: Ma io, guarda, figurati, io ti ho detto fuori onda che sono quello che, come dire, il mio marchio di fabbrica è la ruota destra sul marciapiede. Cioè, nel senso che non capisco perché a volte vado indietro, ci sono i sensori davanti e dietro, quindi in teoria sarebbe facile. Sì. Ogni tanto vado oltre il limite,
0: cioè,
1: oltre
0: diciamo
1: il bordo.
0: Che parcheggiare il Titanic non è facilissimo.
1: Sì,
0: ecco,
1: diciamo che ho la ruota, se vedete una macchia con la ruota leggermente, la ruota destra posteriore sul marciapiede, è la mia.
0: È la sua, quindi rispetto, lasciategli ragazzi, un bigliettino, vabbè, con scritto bella Leo.
1: No, comunque volevo parlare della Ferrari, tanto è tutto legato, okay, non parlavo di macchie, della, è stata la settimana,
0: la
1: che
0: nuova,
1: ha fatto,
0: no?
1: Ha fatto molto di scooter, cavolo, hai visto che ci hanno messo dentro anche Papa Leone, anche il Papa, eccetera, il presidente Mattarella. Insomma, la Ferrari ha presentato il suo prototipo di macchina elettrica, da più di 1000 cavalli, fa più di

0: elettrica che è stata però diciamo pensata qualche anno fa, perché è chiaro che se tu sviluppi un prototipo lo sviluppi quando l'elettrico era molto diffuso, adesso forse la cosa è un po' cambiata e niente, è molto divisiva, è una cosa che ha fatto
1: ma
0: molto
1: discutere. Ma esteticamente come l'hai trovata?
0: Allora prossima canzone, no, non è vero, ci manca, no, allora, Ferrari, diciamo che, sempre allora, Ferrari, diciamo, ma magari averla,
1: l'ho vista
0: Ferrari.
1: Questa notizia ed effettivamente cioè, una delle averla. Grandi questioni anche sulla questione estetica
0: molto bella
1: non è piaciuta a tuttissimi,
0: sì,
1: ecco,
0: vero.
1: Anche è uno dei motivi per cui si dice che poi la quotazione in borsa il giorno dopo sia stata abbastanza bassa.
0: Ma noi sì, per evitare avvocati eccetera, noi sì, è bellissima,
1: adoriamo,
0: viva la Ferrari Luce,
1: adoriamo.
0: Noi adoriamo la Ferrari, forza Ferrari.
1: E anche oggi ci siamo salvati.
0: Forza Ferrari, tutti con la Ferrari Luce, dai ragazzi.

0: bella questa, che canzone era?
1: 100% grandi successi RMS.
0: Scarica One Journal, la nostra app, e trova nella

0: Maledetto me, Fulminacci su RDS.
1: Ci siamo, ragazzi, con... Visto che sono stato carino, non ti ho chiesto neanche come va coi parcheggi tu, perché
0: io
1: so, Chiara,
0: brava.
1: Che tu sei... lo so che sei molto brava con
0: i parcheggi. Allora, diciamo che a un certo punto una persona deve sopravvivere.
1: Chi ti ha insegnato a fare i parcheggi?
0: La vita.
1: La vita, ragazzi, la famosa università della strada.
0: Perché quando continuavo a girare per ore e ore e ore cercando un parcheggio comodo a pettine, mi sono detta: no, Chiara, tu vivi a Milano, devi imparare a fare i parcheggi adesso.
1: Che cos'hai, una Smart? Che cos'è? Una cosa piccolissima. Sei quella fastidiosa. Sai quando passi,
0: no,
1: che no?
0: No,
1: tu passi con la macchina e dici: cavolo, che fortunato, c'è parcheggio, provi a girare, c'è una. Neanche una Smart.
0: Infatti, volevo chiedere alle persone che hanno le macchine molto piccole di tenere il retro della macchina a pelo del parcheggio. Non andate col muso troppo avanti, perché ci fregate sempre.
1: È vero, ti dà l'illusione di trovare parcheggio. Probabilmente trovare parcheggio non riguarda solo Milano e Roma, riguarda tante città, evidentemente. Quindi è una cosa che abbiamo in comune. Va bene, chiusa la questione parcheggi.
0: Va
1: tra
0: bene.
1: Poco invece cambieremo argomento.
0: Ce l'hai l'animale? Parlare...
1: Gli animali più avanti.
0: Uffa,
1: gli animali più avanti. Tornerò a parlare di social. Tra l'altro, non abbiamo detto che quest'estate ci incontriamo anche. C'è l'RDS Summer Festival.
0: Sì.
1: Siamo in quattro città meravigliose d'Italia, che sono Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias. Io avrò il piacere di essere con Anna Pettinelli a Rimini e con Petra Loreggiana a Monopoli. Ma credo che poi a Rimini c'è
0: Rimini,
1: anche tu.
0: Sì, il 19 giugno insieme a Rino De Niro faremo un grande party RDS. Sarà bellissimo.
1: Ragazzi, sarà un grande abbraccio per quest'estate insieme. Torniamo tra poco.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa?

0: Vale, no?
1: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
2: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: La radio che state ascoltando è RDS 923 in diretta. Noi siamo Lady Bello e Chiara De Pisa, pronti a tenervi compagnia fino alle 13 con un sacco di cose interessanti da raccontarvi. Intanto sequenza mixata.
7: La carica che cerca.

0: Via le mani dagli occhi, Negramaro su RDS in chiusura di Sequenza Mixata. Buona domenica.
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: amici. Buongiorno. Buona domenica mattina. Allora, rubrica cose a caso che ho imparato durante la settimana. Mi puoi fare una sigla, grazie? Tu hai solo sta sigla qua.
0: Ma l'avevo già fatta.
1: Come la possiamo chiamare?
0: No, l'altra era.
1: Ah, è vero, quella era sugli animali.
0: Quindi, vedi.
1: Come la possiamo chiamare questa rubrica?
0: Ma io la farei adesso, poi la metterei in un cassettino dei ricordi.
1: Lo sai che. Lo sapete che.
0: Ma io la lascio. Lascerei correre così.
1: Vabbè, comunque, quando mangiate le ciliegie,
0: okay,
1: che sono il frutto della stagione,
0: sì, esprimete il desiderio, prima.
1: Sì, e poi sappiate, dopo che avete espresso il desiderio, che il nocciolo della ciliegia contiene in maniera infinitesimale del cianuro. Cioè,
0: veramente?
1: Contiene una sostanza.

0: sostanza che rilascia il cianuro.
1: Questo
0: sì.
1: Non lo sapevo.
0: Quindi questo anche le mandorle molto, le mandorle molto amare.
1: Ah, ok.
0: C'è del cianuro in giro, ragazzi. Cioè, cianuro, cos'è il cianuro? È un veleno, no?
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: Insomma, Socrate, no? Vabbè.
1: No, non è.
0: Comunque. Lo sapevi sta roba? Cioè non è che fa male, non è che se butti giù il nocciolo della ciliegia ti succede chissà cosa, però voglio dire, se non lo fai magari in maniera continuativa è meglio.
1: Sì, non te lo confondere con la cicuta però, perché hai fatto la cheat e non vorrei, il cianuro e la cicuta sono due cose diverse, ok? No, no, lo dicevo per,
0: vabbè,
1: per la cheat che hai fatto.
0: Comunque è pericoloso, no?
1: Sì,
0: hai
1: sì,
0: provato,
1: sì,
0: hai
1: sì,
0: letto,
1: sì.
0: Hai confermato, hai chiesto a come dire,
1: sì,
0: l'intelligenza
1: no, no,
0: artificiale.
1: Sì, no, un veleno, un veleno, un veleno.
0: Sì, ho imparato sta cosa, che comunque buttare giù i
1: noccioli,
0: i noccioli della ciliegia si può anche evitare.
1: Attenzione,
0: tutto qua.
1: Cosa mi hai detto?
0: 9:38, si imparano cose a caso, ascoltando RDS, arriviamo tra poco.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Principe William, voto 7.
1: Cosa ha fatto? Ah, 7, però buono, buono.
3: Il grande. Principe William è andato a festeggiare nello spogliatoio dell'Aston Villa dopo la vittoria dell'Europa League. I giocatori gli hanno detto: bevi con noi, però magari poi paghi tu.
4: Certo.
3: Caro William, benvenuto nella vita reale.
2: Dalle 7 alle 10, every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Io giuro che non lo sapevo, ma continua la rubrica cose imparate durante la settimana da Leo.
0: Che fine fanno le cose delle ciliegie? Dove vanno?
1: Laggiù.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Tu cosa fai questa sera?
2: Flamenco paranoia.
4: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: Clara e San Giovanni, le ragazze.
5: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: No, niente, non c'entrava. Chris Cabin con Liar.
1: Tra l'altro, visto che è appassionato alla cosa del nocciolo delle ciliegie, che contiene in maniera infinitesimale, diciamo, un po' di, come chiamarlo, veleno, no?
0: Sì.
1: E quindi è chiaro che non è che uno cioè si mangia il nocciolo e chissà cosa succede per il cianuro.
0: No,
1: cioè,
0: anche perché i nostri ascoltatori molto attenti ci hanno fatto notare che il percorso di un nocciolo, di una ciliegia, è
1: dritto,
0: è
1: per dritto.
0: Sì,
1: cioè
0: entri,
1: è un'autostrada dritta.
0: Sì.
1: E quindi esce, entra da una parte ed esce.
0: No problem.
1: Da dove esce?
0: Madonna.
1: Esce dall'altra. Va bene, allora ragazzi, cosa che mi ha colpito durante la settimana? Un'intervista di Francesca Michelin, che devo dire è sempre molto interessante quando parla. A un certo punto raccontava, tra le tante cose, Francesca, che ha scelto di uscire completamente dai social. Dice, adesso ci è ritornata, no, nell'occasione del lancio del nuovo disco, dice: un periodo in cui sono stata molto bene perché ogni volta che aprivo i social avevo una sensazione di, mi aumentava l'insicurezza, il confronto con gli altri, perché devo farlo, è una cosa inutile, e non potete capire quanto sono stata bene quando ho avuto il coraggio di prendere il mio telefono e cancellare tutte le app legate ai social sul mio telefono. Ed è un periodo durato per un bel po'. I dati, le statistiche che vi aggiorniamo, abbiamo parlato di queste cose un sacco di volte, raccontano che una persona su sei, quindi una persona su sei, secondo me è tanto, anzi è tantissimo nel mondo, quindi parliamo di 1.2 miliardi di persone, soffre di salute mentale legata proprio allo stress, all'ansia, alle paure, e questa cosa è molto influenzata dai famosi smartphone che ci come dire, che ci accompagnano la giornata.
0: Certo.
1: L'altra statistica che riguarda questo studio che è stato fatto è che il numero è stata presa la generazione Z come riferimento, cioè gli adolescenti, chi ha sotto i 20 anni, chi ha meno di 20 anni, ricevono 140 notifiche al giorno, che sembrano poche ma sono tantissime. 140 notifiche al giorno non vuol dire solo messaggi WhatsApp, notifiche di ogni cosa, puoi dare le notifiche a Instagram, TikTok, eccetera. 140 al giorno per un anno, quanto fa?
0: No, io ogni tanto penso che se ci fossero stati gli smartphone quando facevamo noi le superiori o comunque le scuole medie, sarebbe stato un bel casino, nel senso, a livello organizzativo, pensare di avere sempre il cellulare sott'occhio, ma dover studiare, quindi essere costantemente attratta da una distrazione, ma dover studiare, io non so sinceramente come l'avrei gestita.
1: Sì.
0: E un'altra cosa che mi lascia perplessa è la questione, l'avevo letto, forse ve l'avevo già anche detto, tempo fa, di questa quest'articolo dove si intervistavano dei ragazzi appunto della generazione Z, e alcuni dicevano: no, io non esco perché ho paura che una mia foto, un mio video, qualcosa di non richiesto, di non voluto, finisca sui social magari di altri. Ed è terribile questa cosa,
1: ragazzi,
0: è terribile.
1: Com'è?
0: Perché non sei mai sereno, cioè quando esci sempre paura che qualcuno ti faccia una foto, che finisca da qualche parte.
1: Sì, diciamo che è una continua sollecitazione del nostro cervello umano, che si è sviluppato in milioni di anni, e negli ultimi 5, 6, 7 anni è di fronte a qualcosa che ovviamente non era pronto, cioè dire che non eravamo pronti a questa come dire, svolta epocale è anche riduttivo da un certo punto di vista.
0: Diciamo
1: però
0: che
1: è curioso,
0: noi però l'abbiamo vissuta gradualmente,
1: sì,
0: cioè
1: è vero,
0: noi dagli
1: noi
0: squillettini,
1: sì. La nostra generazione sì, però la generazione digitale no. Io chiudo dicendo che se persone molto esposte come Francesca Michelin, che l'ha fatto recentemente, Charles Leclerc, il pilota della Ferrari, l'ha detto chiaramente, Leclerc ha detto: io devo togliere i social e i telefonini quando guido e quando sono perché leggo commenti,
0: sì.
1: No, ma in generale sulla mia guida, cioè commenti di chiunque sulla mia prestazione, sulla mia performance, che mi influenzano a livello psicologico.
0: Mi permetto di dire: chi vi giudica non vi conosce, quindi non date in pasto tutta la vostra vita a chi non vi vuole bene. Mi permetto solo di dire questo.
1: Però è vero che purtroppo è così. Mentre andiamo ad ascoltare Elisa, la riflessione è questa: insomma, i social ci aumentano l'insicurezza.

0: What About Us Pink su RDS.
1: Tra poco si gioca, ragazzi, comincia la sfida Team di Bello contro Team de Pisa. Se vi state muovendo in questo lungo ponte, beati voi innanzitutto, godetevi il weekend, perché poi com'è il tempo?
0: Bello.
1: Sì, mi sembra, no? La caldazza sì. Si è un po' limitata?
0: Non
1: no?
0: ho la prospettiva di tutta Italia.
1: Beh, fai un po' la, no, la, l'esperto.
0: Ma ci sono gli esperti, per la carità del cielo.
1: La famosa meteorina, ricordi le meteorine?
0: Sì, ci sono gli esperti, per fortuna, direi Caldino.
1: Caldino, questa è la cosa che vi possiamo raccontare. Fa caldino, ha detto la De Pisa. E quindi caldino cosa vuol dire? Come ci si veste?
0: A sì, cipolla.
1: A cipolla, ragazzi, sempre
0: ragazzi,
1: a cipolla.
0: Portatevi,
1: se non sapete né leggere e né scrivere, voi vestitevi a cipolla. Allora, tra poco, ragazzi, le sfide con le canzoni da viaggio. Abbiamo scelto questo non a caso perché è il weekend, insomma, in cui ci si sposta,
0: sì,
1: almeno per i più fortunati.
0: Cioè, sì, c'è festa, quindi
1: tra poco giochiamo,
0: dai. Spostando.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: 100% grandi successi.
1: State ascoltando RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa. C'è Paolo Gubbiotti in redazione da lei per ascoltare le notizie di giornata.
2: Stati Uniti-Iran. Donald Trump inasprisce i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine al conflitto e ha rinviato le modifiche a Teheran. Non sono stati resi noti i cambiamenti voluti dal presidente americano. Le truppe israeliane hanno conquistato lo strategico castello di Beaufort nel sud del Libano, lo annuncia Tel Aviv. L'esercito continua ad ampliare la sua offensiva di terra contro Hezbollah. Ucraina, le autorità riferiscono di quasi 1000 attacchi russi in un giorno su Zaporizhia con vittime e feriti. Mosca denuncia, un drone ucraino ha colpito una unità della centrale nucleare, Kiev nega. E l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica esprime e chiede di poter accedere al sito per verificare le condizioni. E da Papa Leone, collegato con i santuari di diversi paesi, l'appello ad essere costruttori di pace.
3: Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità. La pace vera inizia in un cuore che ama, si riflette negli occhi che guardano al mondo con mitezza e saggezza.
2: A Budapest il Paris Saint-Germain vince la seconda Champions League consecutiva e in tutta la Francia i festeggiamenti si trasformano in guerriglia.

0: Solo a Parigi 280 persone arrestate, oltre 400 in tutto il paese, 7 agenti feriti, dati forniti dal Ministero dell'Interno. Nel Vicentino, nella notte, ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie e bombole di gas contro l'abitazione di un cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. E siamo alle previsioni con Trebi Meteo.
1: Giornata odierna ampiamente soleggiata soprattutto al mattino, poi tra pomeriggio e sera è previsto un peggioramento su parte del nord Italia con qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi, poi in sconfinamento a fine giornata sulle regioni del Triveneto. Contesto climatico nel complesso piacevole, mite in queste prime ore della giornata con minime anche oltre i 20 gradi, caldo che si farà sentire poi nelle ore pomeridiane specie al nord. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
1: Let's go, le 10 buongiorno. 3 minuti, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno Italia, buongiorno a tutti ragazzi. Se buongiorno. Questa è RDS, 10 e 3 minuti in diretta. Allora, tra poco si gioca Team Di Bello contro Team De Pisa. Voglio dirti che oggi faccio delle scelte un po' particolari perché bisogna dare spazio anche a questi giovani, insomma, no?
1: Hai deciso di prendere lui? Che
2: ma
1: a me
2: sì.
1: piace tanto.
2: Chi lui?
1: Quello là che mi hai detto prima.
2: Bresh?
1: Ah, lei.
2: Sì, Bresh.
1: Mistero,
2: poi,
1: ragazzi,
2: penso Olli,
1: mister...
2: poi penso Olli, poi penso Olli. Bresh, Olli, forse Ernia. Forse Ernia
1: Alfa
2: ultimo non lo so ragazzi dai. Però è questa generazione qua a cui voglio andare incontro
1: è giusto sono
2: con
1: bravissimi.
2: Grande rispetto per i classiconi ci mancherebbe per i classici
1: va
2: no,
1: bene dai allora vabbè. Io farò una cosa più
2: tra poco
3: all'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni con

0: Ma come si muove bene Gaia, in Bossa Nostra. Stiamo guardando sul nostro canale anche televisivo, anche il video, che è molto molto bello, così come bella è la canzone che ci accompagnerà, immagino, anche un po' per tutta l'estate.
1: Assolutamente, bravo, hai fatto bene a ricordare la nostra, il nostro canale, il 265, guardatelo perché ci sono tante cose interessanti, a parte noi, ciao, ciao, sì. Mamma, sono in diretta.
0: Ciao, ciao mamma, anche io.

0: poi ragazzi,
1: tra poco la sfida,
0: delle sfide, esatto, anche le votazioni della sfida.
1: Sì.
0: Io sto per alzare bandiera bianca.
1: Perché oggi?
0: Perché faccio fatica. Ne
1: canzoni
0: ho
1: da viaggio ce ne sono troppe, ma infatti la cosa difficile della nostra sfida è sceglierle. Cioè, ovvio che io, voglio dire, ho fatto tutti i viaggi della mia infanzia con gli 883. Come faccio a non mettere Max Pezzali?
0: E infatti questo... non l'hai messo.
1: No, sto giro non lo metto. No, non lo metto perché sennò i classici sono sempre quelli e restano, come dire, no, nella storia della musica.
0: Guarda che tu sei
1: hanno
0: veramente
1: il loro posto.
0: Allora, ho Giulio come testimone che mi stavi cercando di invogliare a mettere gli 883 per poi poter dire, ecco, vedi, sei scontato.
1: No, guarda, non è vero.
0: Veramente... Giulio,
1: non è vero.
0: Ho ragione o non ho ragione?
1: Non è vero, non
0: ecco.
1: È così, non è così.
0: Va bene.
1: Chiara, Chiara, dai, andiamo tutti in pubblicità adesso cantando insieme, ragazzi, al mio tre il coro. Chiara, Chiara, Chiara, Chiara.
0: Che rosicone.
1: Arriviamo, Chiara.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
5: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Let's go! Da Mike World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mike World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MikeWorld.it. Mike World.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: 10:21 minuti, siamo forse pronti per la sfida Team Di Bello, Team De Pisa. Sarete voi a votare adesso, Annalisa.

0: Prince.
1: Sì, Sean Paul.
0: Questa è RDS, noi siamo Lady Bello e Chiara De Pisa, pronti per la sfida,
1: oh,
0: ragazzi. È l'unica sfida che non ha una sigla.
1: No.
0: E vabbè, fa niente, non è che tutte le cose.
1: Era
0: ma basta,
1: di prima,
0: se tu sai fare una sigla sola, ma non è possibile.
1: Ma ho capito,
0: fai
1: non è che sono.
0: Allora, il gioco consiste nello scegliere tre canzoni che sono canzoni da viaggio, soprattutto in un weekend come questo in cui c'è il ponte e tanti di voi si stanno spostando in macchina. E buon viaggio se lo state facendo proprio in questo momento mentre ci ascoltate in diretta. Chi comincia?
1: Tu.
0: Voi dopo dovete scegliere, mandando un messaggio al 388-22-38822, se votare Team Di Bello o Team De Pisa. Chi ha più voti vince.
1: Vai.
0: Comincio io, prima scelta questa.

che bisogna dar spazio ai giovani, e Olly è uno di quelli. Questa è questa domenica. Olly, uno di quelli che merita, secondo me, una bella voce, un bravo ragazzo. In bocca al lupo per una carriera che è già molto importante. Seconda scelta, a proposito di giovani.

0: postato due foto perché ieri sono stato in Liguria e mi sono permessa di mettere come canzone
1: Brescia.
0: Vedi
1: che ci sono ragazzi che hanno idee. Brescia è un talento, lo è Olli, lo è Brescia. Bravo Brescia, continua così.

0: cazzo, canta Ernia il super classico De Pisa senza riempirti di mazzate, tocca a te, vai, okay. Ti passo la palla.
1: Voi immaginate un viaggio con Leo, ragazzi, oppure un viaggio con me?
0: Tutta musica indie. Io
1: un
0: sono
1: viaggio
0: musica
1: con
0: indie.
1: Me inizierebbe così.

0: con me si inizia così un viaggio,
1: sì, ragazzi,
0: si inizia
1: un viaggio
0: cantando.
1: Di Pisa è infinito, ve lo dico, mamma mia. Vabbè.
0: Vabbè, poi si va avanti così. Si balla!
1: Ma dai! Ma dai! Ma dai! Ma che ci abbiamo? 12 anni, ma dai.
0: Fatti gli affari tuoi, nella nostra macchina si canta e si balla.
1: Ragazzi, se votate la SketchUp, che è una serie veramente, veramente
0: la
1: oggi.
0: Smetti.
1: Vabbè,
0: poi, dopo aver cantato e ballato, macchina decappottabile.
1: Cosa si fa? Dopo cantato e ballato, Devisa? Voglio sapere cosa si fa nella tua
0: macchina.
1: Diccelo,
0: decappottabile,
1: dai.
0: Cappello da cowboy.
1: Sì, cosa si fa? Dai,

0: Se quei sedili potessero parlare,
1: Kid Rock, Summer Love.
0: Se quei sedili della macchina di Pisa potessero urlare.
1: Si canta, si balla e si festeggia.
0: E si festeggia.
1: Quindi decidete voi su quale macchina volete salire. Volete viaggiare? Cioè. Quella del team di Bello o quella del team di Pisa?
0: Se votatele la SketchUp con la serie E, veramente. Comunque il numero è
1: 38822 o team di Bello.

0: Bello, o team di Pisa. Madonna. Posso dire? C'era anche l'opzione Giulio, vuoi mettere la tua?
1: Ognuno si fa il suo viaggio, intanto è il caso di dire buon vento, amici.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Giovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Stando sì. Fuori onda del regolamento, non è possibile perderle tutte. Abbiamo perso anche sto giro?
1: Aspetta, sentiamo.
0: Cioè, non è possibile,
2: ragazzi. Camerina. Per me quello che vale di più è il team di Bella. Ok, una buona giornata a tutti e buona domenica.
1: Sei tu di Bella.
0: Ma da dove chiama?
1: Non ho capito l'accento. Vabbè, poi lo riascoltiamo.
0: Ma poi sembrava
1: con
0: un
1: calma.
0: Attore. Sembrava, non mi ricordo la voce di chi. Posso riascoltarlo, per favore? Voglio capire.
2: Buongiorno, la voce... Nicola da Santa Croce Camerina. Per me quello che vale di più è il team di Bella.
1: È vero.
0: A parte
1: è
0: che
1: vero,
0: è di Bello quella odio Otranto,
1: vero,
0: non di
1: ragione,
0: Bella, ma di Bello.
1: Qualcosa
0: però
1: di qualcuno.
0: Cacioppo può essere, Cacioppo il comico. Cacioppo.
1: Bravo, sì, anche.
0: Un po' Cacioppo, un
1: si
0: po' Don Giovanni Giacomo.
1: Vabbè,
0: comunque, con la Jalapaz.
1: Ok, poi è arrivato questo.
3: Roberto da Mantova. Io voto tutta la vita il team de Pisa, perché il team de Pisa non sbaglia, non ne sbaglia una.
1: Abbiamo vinto!
0: Ma con la Serie! Ma Roberto
1: canta,
0: da Mantova, fai
1: via.
0: Una cosa, ma balla a Serie E!
1: A Serie E! Vai! Diciamo che con me ha capito che ci si diverte forse un pochino di più.
0: Ragazzi, poveri giovani, poveri no, giovani. Io ho votato, io ho provato a dare una spinta ai giovani cantanti, Olli, Bresh, Ernia, eccetera.
1: Ma noi di RDS sempre.
0: Ma questo Roberto da Mantova, adesso litigo con Roberto. Questo è un paese per vecchi.
1: Roby, non ascoltarlo, non ascoltarlo perché non è così. E stavo dicendo una cosa carina, dicevo, onore del vero, tu hai vinto la settimana scorsa. Ma abbiamo vinto noi.
0: Questo è un paese per vecchi, torniamo tra poco.
1: Non lo so perdere.
4: Sui mezzi pubblici, sul divano, mentre cucini o fai sport, noi siamo sempre

0: grandi successi.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai?

0: Meclon Lenex.
1: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Let's go! Da Mike World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mike World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MikeWorld.it. Mike World.
5: Aggiornamento risultato da tutti i campi, come, no? Come fosse una cronaca. Il team di Pisa ha segnato 1-0 team di Pisa contro il team di Bello, ma recupereremo.

0: sì, Sandro Cavazza con Without You su RDS.
1: Without You ci dà lo spunto, Chiara, per parlare un po' di coppie, e lo facciamo partendo da una notizia, poi arriveremo sullo sport, che riguarda i New York Knicks, perché la squadra di basket in New York ha raggiunto la finale NBA che giocherà contro i San Antonio Spurs. Pensa, dopo tanti anni, era il 1999 che New York non aveva la possibilità di andare a giocarsi le finals NBA, quindi di poter vincere l'anello.
0: Ma non capisco
1: quindi
0: cosa possa c'entrare con le coppie.
1: Ti spiego perché. A vedere la partita dei Knicks c'era Taylor Swift con il suo compagno Travis Kelce, insomma giocatore di football americano, e mi ha colpito il fatto che a un certo punto Travis Kelce è stato inquadrato, sai che ci sono le telecamere che vanno un po' alle kiss cam, e lui stava bevendo una birra, si è alzata e l'ha tracannata tutta per fare un po' mettersi al centro d'attenzione, eccetera. Aveva bevuto talmente tanto che a un certo punto si addormenta quasi sulla spalla di Taylor Swift, che lo guarda con l'aria, hai presente della moglie che vede il marito che si ubriaca o che ha bevuto troppo e lo guarda con quell'aria di, con quello sguardo, come dire, ma
0: anche
1: ce la puoi
0: meno,
1: fare anche, ma mi fai vergognare anche meno. E questa cosa mi ha fatto riflettere, volevo condividere con te questa riflessione sulla teoria della compensazione, cioè in questo caso Taylor Swift, adesso non voglio dare lui dello zoticone, non mi permetto, però è, diciamo, non è proprio, diciamo,
0: sì,
1: non è la persona più fine del mondo, Travis,
0: soprattutto perché in pubblico poi, cioè, comunque devi anche rispettare l'immagine di chi ti sta accanto, ragazzi, volenti o nolenti, ma quando si è così tanto famosi non puoi permetterti di fare una figura.
1: Ecco, però al di là della fama, la domanda che ti faccio da donna è questa: perché secondo te, io l'ho chiamata teoria della compensazione, cioè perché secondo te è una ragazza così precisa, così carina, così perfetta, perfettina come Taylor Swift nella sua immagine, eccetera, poi gli piace l'animalesco, si può, dire, ragazzi, cioè gli piace, come si dice, no? È presente la donna tutta perfettina che va nella
0: perché si vada verso il rozzone, non è dato sapere. Io credo che ci siano tantissimi fattori, ma magari è stato un caso, cioè probabilmente era in un momento particolarmente felicione della
1: sua vita. No, ma dico, nella tua
0: esperienza
1: personale, l'opposto che attrae, funzionato, cioè nel senso che tu vai a cercare qualcosa che tanto diverso da te, perché veramente non mi spiego a volte, ma non è solo Taylor Swift, posso fare anche altri esempi.
0: Sì, no, ma mi è chiaro.
1: La ragazza perfettina

0: educata, eccetera, che poi a un certo punto fa una scelta d'amore molto particolare.
1: O gli opposti si attraggono, chi si assomiglia si piglia, cioè le direzioni sono due, sono abbastanza diverse.
0: Non lo so perché piace l'animalesco.
1: Fino a un certo punto, certo, sì, boh, non lo so, questa cosa un po' non te lo so dire. Nella mia esperienza personale vado sicuramente a cercare qualcuno che possa compensare dei miei difetti, cioè ad esempio il fatto di essere una casinista, di non saper prendere decisioni. Nel mio caso specifico il mio compagno non può bere alcol perché è allergico, quindi chi è la zoticona dei due?
0: È curioso, mi ha incuriosito questa roba, cioè nel senso che lei, che è una che può scegliere quello che vuole, perché Taylor Swift,
1: ma non è vero che può scegliere quello che vuole.
0: Sì, però
1: che
0: dai, non è che
1: lei secondo me vive delle altre situazioni, cioè avrà sempre paura di essere presa in giro, avrà sempre paura che le persone si avvicinino a lei per determinati motivi.
0: Tutti hanno le loro insicurezze, punti deboli, però
1: le idee sono due: o chi si assomiglia si piglia o gli opposti si attraggono. Tu qua per quale sei?
0: Non lo so, io sono più per chi si assomiglia si piglia, cioè nella condivisione di esperienze, no? Poi addirittura alcuni lavorano anche insieme.
1: Io invece sono
0: eccetera.
1: Più per gli opposti si attraggono.
0: Ah sì? Cioè andare a cercare qualcosa di veramente
1: qualcosa
0: opposto,
1: qualcosa che compensi delle cose che magari tu vorresti vivere, vorresti fare, ma per una sorta
0: di
1: educazione.
0: Se c'è qualche ragazza gentile e carina che sta con uno zoticone e vuole condividere,
1: occhio,
0: 388-22-388-22, noi siamo qua a raccogliere esperienze.
1: Adesso vai a vedere che arriva la telefonata
0: di chi? Ma di chi? Ma cosa dice? Non ho capito cosa dice. Madame Marrakesh,
1: hai capito.
0: Ragazzi, se avete voglia di condividere siamo qua. Sentiamo Madame Marrakesh, perché questo è un pezzo molto molto bello.

0: Marrakesh
1: vedi?
0: Su RDS.
1: Ti dicevo fuori onda che Marrakesh è l'esempio perfetto, secondo me, il discorso che facevamo, perché non è il classico bravo ragazzo.
0: Ma invece,
1: capito,
0: secondo me,
1: camicia,
0: è un patatone.
1: Giacca e cravatta.
0: Invece
1: sì, ma è un
0: patatone.
1: Anche secondo me è un patatone, però ha quell'immagine
0: che
1: molto forte.
0: Che Marra sarà felicissima di sentirsi.
1: E soprattutto lo zio Marra, come lo chiamano, lo zio Marra ha un successo sulle donne che gli invidiamo.
0: È affascinante.
1: Che noi
0: molto
1: maschi
0: affascinante.
1: Eterosessuali in Italia li invidiamo, ma non solo perché è stato con Elodie. Marrakesh piace a un sacco di donne, proprio perché non lo so qual è la motivazione, Chiara. Cioè, c'è qualcosa nel.
0: Il fascino non è spiegabile. Cioè, ciò che è affascinante per te, magari per me non lo è, viceversa.
1: È così, perché quando si va nella sfera emotiva, poi è difficile incasellare i sentimenti.
0: Esatto,
1: no?
0: Cioè, il nostro cervello, il nostro cuore, i nostri sentimenti sono bellissimi per questo.
1: Facciamo a volte anche delle riflessioni interessanti.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ancora buona domenica, ben ritrovata Paola Gubbiotti.
3: Buongiorno.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
3: In Libano le truppe israeliane hanno conquistato lo strategico castello di Beaufort, patrimonio UNESCO, nel sud del paese, lo annuncia Tel Aviv. L'esercito continua ad ampliare la sua offensiva di terra contro Hezbollah, chiede l'evacuazione di tutti i residenti a sud del fiume Zahrani. Stati Uniti-Iran. Donald Trump inasprisce i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine al conflitto e invia le modifiche a Teheran. Non sono stati resi noti i cambiamenti voluti dal presidente americano. Ebola in Italia, obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e Uganda. Cristiano Di Cosimo.
4: Ordinanza del Ministro della Salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con durata di 120 giorni. La misura interessa chi proviene direttamente o indirettamente dai due paesi o che sia stato in quelle zone fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia. A Kinshasa intanto una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica. La presidenza cipriota dell'Unione Europea sta seguendo con grande attenzione la situazione e sta pianificando le azioni necessarie, come fa sapere un portavoce di Nicosia.
3: Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti, destinando il denaro sottratto a viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta a 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento contesta a 8 persone, tra cui figurano ex dipendenti della prefettura. Lo sport, la MotoGP, warm up al Mugello, Bezzecchi il più veloce, il riminese dell'Aprilia partirà alle 14 dalla pole position. Il calcio, il ritiro della nazionale Coverciano, indisponibile Lorenzo Venturino, il CT Baldini convoca Tommaso Berti per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Questa è RDS.
5: Buongiorno amici, siamo Leo Di Bello e Chiara De Pisa, pronti a tenervi compagnia ancora per due ore, fino alle 13 abbiamo ancora un sacco di cose. Devo dire che tra poco parleremo di sport, ieri finale di Champions League, ottimi ascolti su Sky Sport e su TV8. Il Paris Saint Germain.
6: E chi presentava?
5: Io con la Jalappa.
6: Bravo.
5: Devo ringraziarli i Jalappi, perché mi distruggono sempre, Marco Santina e Giorgio Gherarducci, però ragazzi ti insegnano, oltre che a pensare velocemente, ironia, autoironia, quindi veramente, ieri c'era anche Ubaldo Pantani, faceva Massimo Giletti, mi ha massacrato dall'inizio alla fine.
6: Ci credo. Sai che però, io l'ho avuti qua ospiti una volta, la prima cosa che ha detto, ma non siamo su, hanno detto il nome di un'altra radio.
5: Ragazzi, ma perché sbiancata. I Jalappi sono fatti così.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con il successo

0: Nico Santos su RDS. Sei pronto?
1: Parliamo di sport. Anche perché gli italiani sono protagonisti in molti sport. Oggi al Mugello c'è il Gran Premio d'Italia per la MotoGP con Marco Bezzecchi su Aprilia, quindi pilota italiano Bezzecchi su moto italiana Aprilia, che non solo è in testa al mondiale ma parte dalla pole position alle 14, quindi tra tre ore più o meno ci sarà il Gran Premio. Bisogna fare i complimenti a Marc Marquez, perché Marquez è tornato da un brutto infortunio, si è operato sia al piede che alla spalla, è stato fermo per un po', partirà terzo, quarto Bagnaia, e quindi ovvio che le Aprilia in questo momento stanno andando un po' più forte, però Marquez anche per l'ottica mondiale potrebbe recuperare, visto il suo grande talento in classifica generale. Ieri finale di Champions, ha vinto il Paris Saint-Germain ai rigori, al quinto rigore ha sbagliato Gabriel. C'è stata una bella immagine di Marquinhos, il capitano del Paris Saint-Germain, che mentre tutti festeggiavano è andato a abbracciare il suo compagno di nazionale brasiliano come lui, Gabriel, il giocatore che ha sbagliato il rigore decisivo per l'Arsenal, proprio nel momento in cui tutti correvano, no, suoi compagni sotto la curva. Lui si è preoccupato di un compagno che si troverà adesso al mondiale con Ancelotti nella nazionale brasiliana, che viveva il suo momento più difficile della carriera avendo sbagliato così, tirando alto quel calcio di rigore. Poi voglio fare i complimenti agli italiani del tennis, perché vanno forte nonostante l'eliminazione di Sinner.
0: Aspetta, Roland Garros.
1: Garros. Berrettini, Garros. Arnaldi e Cobolli sono agli ottavi di finale, bravi tutti e tre, perché Sinner è eliminato al secondo turno dopo quel malessere che ha avuto, tra l'altro, ragazzi, piano con Sinner, perché insomma è un malessere che può succedere a tutti.
0: Ragazzi, è umano, ogni tanto sembra robot, che le persone si dimenticano che comunque gli sportivi sono esseri umani sotto uno stress potentissimo, e che quindi momenti di caduta ci possono stare, anzi secondo me ci devono stare, perché obbligano poi lo sportivo a fermarsi e riprendersi con più energia.
1: Sì, ma l'effetto Dunning-Kruger, ne abbiamo parlato mille volte, fatto che dal divano siamo tutti fenomeni, no? Siamo tutti bravi a giudicare gli altri, poi in campo ci devi andare. No, nel calcio due cose mi hanno colpito: De Bruyne, che ha detto sono felice per l'addio di Conte, cioè Kevin De Bruyne, il giocatore, uno dei più forti del Napoli, che dice sono contento che se n'è andato, avevamo un'idea di calcio molto diversa. E poi Leao saluta il Milan, ho dato tutto al Milan e voglio nuove sfide. Leao lascia il campionato italiano, ha detto che vuole andare in un altro campionato.
0: Si sa dove? Non si sa ancora,
1: lui ha delle offerte della Turchia, dal Galatasaray, del Fenerbahce, però le aveva sempre rifiutate fino adesso. È finita l'avventura di Leao al Milan, cioè il giocatore credo più fischiato, criticato, divisivo, nonostante un talento infinito come Leao, è arrivato dopo tanti anni al termine di questa avventura.
0: E secondo te ci può stare anche la situazione calcistica del Milan di questo periodo, cioè che lui abbia detto basta, sono stanco di stare su una nave che comunque non si sta riprendendo, e
1: solo
0: vado.
1: Chi ha giocato a San Siro, ovvio che il Milan che non fa la Champions, farà l'Europa League eccetera, può incidere. Chi ha giocato a San Siro, Costa Curta, mi ha sempre raccontato che San Siro è uno stadio come tutti, dove devi avere la personalità per reggerlo, perché ci sono i fischi, arrivano la prima giocata sbagliata. Leao secondo me ha fatto troppe annate complicate, cioè il Milan l'ha aspettato tanto, ma non è stato un ragazzo capace di fare un'evoluzione, di fare una crescita dall'anno dello scudetto con Pioli, anzi ha fatto una decrescita, se vogliamo, all'atteggiamento in campo, il linguaggio del corpo quasi fastidioso, sembrava camminasse, il calcio camminato di Leao, quasi camminasse mentre gli altri correvano. Poi io non giudico questa cosa che fa le canzoni, il rap eccetera, però secondo me anche la notorietà eccetera, anche di questo possiamo discutere. Secondo me non ha vissuto proprio benissimo da professionista una grande occasione che aveva, quella di diventare uno dei più forti di una squadra importante.
0: Il
1: come
0: Monza, se non sbaglio, è in Serie A.
1: Il Monza, bravi, in Serie A, bisogna fare i complimenti anche al Catanzaro, perché Aquilani ci ha provato. Aquilani, che è un bravissimo allenatore, ci ha provato. Il Catanzaro aveva fatto due gol.
0: Una curva il Catanzaro stupenda.
1: Ma per la miglior classifica il Monza va in Serie A insieme al Venezia e al Frosinone, quindi tre piazze in Serie A per il prossimo anno.
0: Bello. Allora, mi sento di dire, da non milanista però, tornando un attimo al discorso di prima, da non milanista mi sento di dire che il Milan si riprenderà, amici, me lo sento proprio nelle ossa, quindi ragazzi, pianino la prossima stagione vedremo già un piccolo miglioramento e poi tornerà il grande Milan, nonostante io ripeto non sia milanista, quindi lo sto dicendo anche contro la mia fede da gobba.
1: Ragazzi, ascoltiamo Elodie, che è meglio. Hai mai pensato di fare
0: non ti fidi?
1: Dico, hai mai pensato di fare l'opinionista sportiva?
0: Ma certo, prendimi tu.

0: domenica.
1: Buongiorno a tutti. Eli, ti si vuole bene, però la pancetta nella carbonara no, rigorosamente il guanciale. Una buona domenica, un abbraccio a voi.
2: Grazie, hai ragione, ma certo, la tradizione dice il guanciale nella carbonara.
3: La risata è la cosa più preoccupante comunque di questo messaggio.
2: Ti dirò di più, ci metto la pancetta e anche quella dolce.
3: Vabbè, proprio. Ti vuoi far arrestare di domenica? Bastava dirlo.
2: Però comunque. Non faccio la frittata, ecco, non fai la carbonara con la frittata. Su,
3: allora, c'è qualcuno che scrive, anzi, si firma Antonio. E di lì da Novara, visto che abbiamo detto il dato pro capite, no? Quanta pasta mangiamo?
2: 23 chili all'anno.
3: Ho calcolato con mio figlio quanta pasta mangia lui durante l'anno. Quanti? Arriviamo a 72 chili. Solamente lui.
2: Sarà giovanissimo, farà tantissimo sport e quindi si mangerà a botte di 300 grammi di pasta.
3: Nel dubbio i nutrizionisti, almeno il mio, la mia, hanno sempre consigliato 14 grammi di proteine quando si mangia la pasta.
2: Guardare, quindi l'etichetta. Deve arrivare 100 grammi, 14 grammi.
3: Poi, senza far troppi pretenziosi, schizzinosi, quando c'hai fame.
2: Pulca passa in grasso.
3: Capito, dai.
4: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
5: All'RDS Summer Festival.
4: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
4: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Per chi si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Tra uno spaghettino e l'altro su RDS non mancano i nostri quattro grandi successi in fila.
2: Ovviamente la nostra sequenza mixata rigorosamente senza panna però.
3: Croccante.
4: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.

0: Daniele, amore senza fine su RDS chiude la nostra sequenza mixata. L'1:33.
1: Siamo pronti per il chi l'ha detto? Ci stiamo preparando. Egregiamente, anche perché oggi c'è un premio pazzesco, proprio estivo. Un tagliolino all'uovo col tartufo. Vabbè. Oppure abbiamo una versione un po' più partono spontanei.
0: Parlavo di pasta prima.
1: Versione un po' più light, sì? Crudo e melone, così giusto per.
0: Ma quindi non dirlo come crudo e melone non ha senso. Anzi, ti dirò di più.
1: Preferisci rispetto al tagliolino?
0: No, preferisco melone con la bresaola.
1: Sì.
0: L'ho già detto l'altro giorno, forse. Con la bresaola condita con olio, grana, limone e col melone. Sai che secondo me batte il crudo e melone?
1: Segno il chi l'ha detto, chi ha detto cosa. Frasi pronunciate dai VIP nel corso dell'ultima settimana.
2: RDS non si ferma mai.
3: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
3: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Da lunedì inizio ufficialmente la dieta. Chi l'ha detto?
0: Tu? Sì. Noi no.
1: Lo dico da anni ormai, ma finisce sempre male.

0: The Colors, Rolling Stones su RDS. Ancora buona domenica, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Ci stiamo scaldando perché c'è chi l'ha detto, eh?
1: Sì,
0: siamo
1: sì,
0: pronti?
1: Roma atletica, la grande sfida della domenica pomeriggio su RDS. Chi ha detto cosa? Personaggi famosi, capiamo tra noi due chi ne ha sentite di più. Potete suggerire al 388-22-38822.
0: Siete fondamentali come sempre. Batto io?
1: Batti lei.
0: Nel 2027 prenderò una pausa. Ho bisogno di resettare tutto. Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto? L'avrà detto qualche cantante, magari un po' saturo.
0: Lo vedi, lo
1: saturo,
0: vedi.
1: Sbagliato.
0: Infatti non è un cantante.
1: È un cantante. No. È un attore.
0: È un attore.
1: Un'attrice.
0: Attore.
1: Un attore italiano?
0: Lui. No.
1: Vabbè, ho capito.
0: Oggi sono cattivello.
1: Andrew Garfield.
0: No, non è lui.
1: Giovane, un po' più maturo.
0: Molto giovane, sì. Molto
1: giovane.
0: Amato, tanto apprezzato.
1: Tom
0: sì,
1: Holland.
0: Sì. Incredibile, è lui, è lui. 1-0 per la Eli, sì. Anche perché quest'anno, a luglio 2026, precisamente il 29, uscirà il nuovo film Spider-Man Brand New Day, che lo vede protagonista.
1: Comunque avevo detto Andrew Garfield, che anche lui aveva fatto uno Spider-Man, quindi
0: è preparata, c'è nulla da dire.
1: Allora, ha detto: ho passato anni a non piacermi, invecchiare mi ha insegnato a smettere di cercare l'approvazione altrui. Ho 52 anni e non voglio fingere il contrario.
0: Senti,
1: chi l'ha detto?
0: Tu lo fai apposta, così poi io faccio le gaffe che do più anni rispetto a quelli che trovi sulla carta d'identità e poi mi querelano subito di domenica pomeriggio.
1: Ti sto già aiutando, non è italiana.
0: È una lei?
1: È una lei.
0: Una cantante?
1: Sì.
0: Ok.
1: Non solo, cioè più altro che cantante adesso, però cantante.
0: Cioè stai sminuendo la carriera professionale.
1: No, se l'è sminuita da sola per anni,
0: ti
1: diciamo.
0: Permetti anche di dire che ci ha pensato da sola, ma pensa te, guarda.
1: Ha cambiato anche il cognome, dai.
0: Capito, allora se ha cambiato il cognome non posso dirtelo.
1: È la moglie di uno molto famoso.
0: Ma quindi vive sulle spalle degli altri?
1: No, alle sue aziende.
0: Non lo so.
1: È inglese.
0: Ho bisogno di un aiuto.
1: È la moglie di un super calciatore.
0: Di un super calciatore?
1: Dai, il calciatore, che ti viene in mente? Calciatore inglese?
0: Beckham. Aspetta.
1: Chi è?
0: C'è un vuoto. Mi sembra l'esame di scuola, ti giuro. Quello del... Victoria Beckham. Ma lo vedi che era facilissimo. C'avevo lì sulla punta della lingua. E faccio un'altra.
1: Vai.
0: Non sono raccomandata, altrimenti sarei sempre in video. Chi l'ha detto?
1: Chi è? La figlia sicuramente di qualcuno che fa televisione. Infatti,
0: non è la figlia.
1: Non è la figlia. La nipote.
0: No.
1: La moglie.
0: La moglie.
1: La moglie di qualcuno importantissimo?
0: Importante, sì. Poi
1: ma che
0: non
1: fa il conduttore
0: ricopre
1: o che ha ruoli?
0: Anche conduttore, ma non ricopre nessuna carica, diciamo, alta. Però comunque ha il suo perché.
1: La moglie di Gerry Scotti?
0: No.
1: Ma è una moglie di?
0: Sì.
1: La moglie di Bonolis?
0: Vedi, già la stai editando come la moglie di...
1: Non so i nomi, purtroppo, mi dispiace.
0: No.
1: Ma è un personaggio conosciuto con il suo di nome?
0: Molto
1: non è che
0: conosciuto,
1: è di...
0: certo.
1: Michelle Hunziker?
0: No, non è lei. L'ultima possibilità.
1: Barbara D'Urso!
0: Incredibile, ma non è lei. Flora Canto.
1: Flora Canto! Come ho fatto a non ricordarmi?
0: Stai sminuendo la carriera.
1: È la moglie di Enrico Brignano.
0: Allora lo vedi. Lei si arrabbia proprio per questo, perché in tutte le interviste che sta facendo anche recentemente salta sempre fuori questo dettaglio, che provano a puntarle il dito della serie. Ma tu, la tua carriera, sei comunque la moglie di Enrico Brignano. Invece è un'attrice bravissima, conduttrice,
1: vero.
0: Quindi ha il suo perché e nasce proprio così.
1: Se l'avevo letto, ma non mi veniva in mente, no.
0: 2-1 per me, comunque.
1: Non, no, ho vinto io.
0: Sentito il notaio, ha detto: bravo Jason, incredibile.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
2: Samurai J, Flamenco Paranoia.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torna da te.
2: Clara e San Giovanni, le ragazze.
5: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Ale, aranciata su RDS, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi. Dai, facciamo l'ultima manche del chi l'ha detto. Se indovini questa, ti porti a casa un melone grosso così con una bella fettina di prosciutto crudo abbinata.
1: Una sola.
0: Oggi non vado a spese.
1: Una sola fetta.
0: Oggi è così. È così. Sei pronta?
1: Proviamo.
0: Finalmente ci siamo ritrovati. Ora siamo buoni amici. Chi l'ha detto?
1: Dawson e Pesi.
0: No.
1: No, se hanno litigato non ne ho.
0: No, se andate indietro di parecchio tempo.
1: No, vabbè, due uomini direi.
0: No, perché non necessariamente.
1: Ah, ok, un uomo e una donna.
0: Sì, è fin qua.
1: Siamo amici, quindi c'era in mezzo qualcuno al maschile. Chi è che ha litigato e si sono ritrovati?
0: Qualche anno fa, hanno litigato un po' di tempo fa, ma adesso tutto procede a gonfie vele.
1: L'ha detto Emma Marrone e Stefano De Martino.
0: Incredibile, loro... l'ultima manche. No, sbagliate.
1: Come no?
0: Non sono loro, No, t'ho fregato. No, dai, un altro. Siamo in ambito
1: insieme,
0: musicale.
1: Stavano insieme. Ho capito, ma non è che so tutto informato.
0: Li stavano insieme.
1: Ma insieme come coppia?
0: Sì.
1: Chi è che stava insieme con me?
0: Dico,
1: ma cose?
0: Oh, lo vedi che non sono loro, non neanche. Mamma mia, ma oggi è proprio finito il budget. Marrakesh ed Elodie.
1: Oh, cavoli, è vero.
0: Sono stati insieme parecchio tempo fa, 4 anni, insomma, non si sono più sentiti, scritti, messaggiati. Adesso però hanno recuperato tutto e quindi amicizia che procede a gonfie vele.
1: Allora, erano stati anche sul palco insieme,
0: hanno fatto pace.
1: Di lui.
0: Poi, insomma, a livello artistico funzionano
1: molto,
0: molto bene,
1: comunque,
0: direi.
1: Comunque, intuo io, mi sembra di aver capito.
0: Non

0: Poppy and the Giants, DNA su RDS. Tra poco lavori estivi, che per tanti sono un po' i primi lavoretti, no? Che certo. Inizi a fare da appena maggiorenne.
1: Quando inizi da giovanissimo, forse non hai nemmeno così tante pretese, no? Certo. Ti accontenti anche di poco, nel bene o nel male che sia, perché ci sono tanti ragazzi che, bisogna ammetterlo, vogliono lavorare, hanno la voglia di mettersi certo. in gioco. Quelli che invece sono già fin troppo pretenziosi.
0: È vero, c'è anche questa cosa qua. Insomma, ne parliamo tra poco di lavori estivi e primi guadagni.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: pezzi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Guido De Santis.
3: Buon pomeriggio di nuovo, buona domenica. In Francia le autorità hanno annunciato l'arresto di 780 persone in tutto il paese in seguito ai festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain nella Champions League contro l'Arsenal. Eventi con violenti scontri e un incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane, ci sono anche 219 feriti, 8 sono gravi. Nella notte a Ortanova, in provincia di Foggia, fuggono a un posto di blocco con l'auto, si schiantano contro un guardrail, muore un 17enne a bordo, tutti minorenni, 4 sono i feriti lievi. E a Ostia, sul litorale romano, 2 ragazze in ospedale, un'auto sospetta è fuggita anche qui da un posto di blocco investendole. Hanno riportato ferite con escoriazioni, inseguimento che si è concluso con lo scontro tra la volante della polizia e i fuggitivi. Nel veicolo trovati arnesi da scasso, arrestati in 2. Il Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato un'espansione dell'offensiva dell'esercito contro Hezbollah in Libano dopo la conquista del castello di Beaufort. Malta, 18.000 voti e lo scarto che ha consentito ai laburisti di conquistare il 4º storico mandato consecutivo alla guida del paese, battuto il partito nazionalista di centrodestra. Gli Stati Uniti, un meteorite esploso ieri sera nei cieli del Massachusetts con una energia rilasciata pari a 300 tonnellate di tritolo. Questo ha reso noto l'agenzia spaziale americana NASA. Il tennis, gli Open di Francia, nei quarti l'Ucraina Kostyuk ha battuto la Swiatek, avanti anche la cinese Wang, si è ritirata la Kistea. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
4: Prossime ore in un contesto di stabilità atmosferica su gran parte del nostro territorio, con ampie schiarite e spazi assolati solo su parte del nord è previsto un peggioramento per il passaggio di correnti più fresche sui Balcani che appunto lambiranno anche parte del nord. Come dicevo, fenomeni nel pomeriggio su Alpi e Prealpi che poi in serata sconfineranno anche sulle regioni di nord.

0: nord-est, temperature massime comunque estive con il caldo che si farà sentire soprattutto sulla pianura padana, con anche punte di 34 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.
2: Sono le 2:00, buona domenica pomeriggio su RDS.
1: Ci siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è il Paguro in regia. Tutto ciò accade anche tramite l'RDS Social TV, canale 265. Accendete la televisione, portate con voi sempre lì in tasca il vostro smartphone, perché lì potete trovare anche l'app ufficiale di RDS.
2: Tutto free.
1: Tutto gratis.
2: Ovviamente. Oh, tra l'altro, ridiamo e scherziamo, domenica 31 maggio, cioè domani siamo a giugno.
1: E
2: io sto già vedendo tutti al mare, no? Per dire, così, a parte rosicare.
1: Per dire. Siamo qui però per un altro motivo. Sì, forse trattiamo anche un argomento che ci lega, no? Che è quello delle vacanze, ma soprattutto i primi lavori estivi.
2: I primi lavori che danno i primi soldi anche.
1: Le comprate.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi.
3: E le tue emozioni. Con il successo.

0: Menacci, maledetto me su RDS, le 2:13, buona domenica pomeriggio con
1: allora,
0: noi.
1: Amici e amiche di RDS, parliamo di lavori, soprattutto i primi in assoluto, quelli che probabilmente avete svolto quando eravate giovanissimi, no? Sì. I primi soldi guadagnati.
0: Sì, tante volte si parte anche d'estate a fare i primi lavori.
1: Prime esperienze.
0: Ecco, c'è uno di quei lavori con cui spesso si inizia, bisogna essere qualificati ovviamente, però spesso si inizia a fare il bagnino. Ecco, il bagnino sta vivendo un momento un po' problematico negli
1: qualche
0: ultimi anni.
1: Qualche problemuccio. Intanto iniziate a pensare, se vi va, che cosa avete comprato con il vostro primissimo stipendio in assoluto. 38822 38822.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Il primo titolo doveva essere scusa, sorry, lo sento. Poi hanno detto, ma sai com'è che non suona tanto bene,
1: così
0: facciamo
1: invece
0: prima l'inglese.
1: E fatto così sta che bene. È rimasto così perché poi è un grande successo, la conferma. Allora, tra poco parliamo di felicità, visto che è domenica, no? Dobbiamo tenere up qua, tutto
0: sì,
1: l'animo.
0: La domenica in realtà è un po' un giorno di quelli che a tanti inizia a venire un po' di malinconia, sì, dalle 18 in poi, magari con l'estate meno, però d'inverno dalle 18 in poi la domenica.
2: Ma Elisabetta, cosa è successo?
0: Ma io sto bene la domenica.
2: Ci vuoi raccontare questo?
0: A me piace anche il lunedì, devo dirti
1: allora,
0: la verità.
1: Vedi, perché
0: quindi
1: c'è uno studio, ci sono i ricercatori, sono riuniti anche
0: allora,
1: qui.
0: Allora.
1: Tra poco snoccioliamo, state qua.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Ma nell'arco di tutta la giornata, sì, quando è che effettivamente siamo più felici? Forse anche adesso, perché arrivano quattro grandi successi in fila.
0: Quindi stai dicendo domenica pomeriggio 15:20 su RDS?
1: Sequenza mixata.
3: Passione, ritmo, emozioni senza pausa, senza pausa.
4: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: su RDS a chiudere la sequenza mixata in questa bella domenica 31 maggio, tanto sole almeno, insomma,
1: c'è della felicità,
0: lo studio di Milano di RDS c'è tanto sole.
1: Speriamo anche dalle vostre parti, insomma, che ve la stiate un po' godendo. Ecco, a proposito di questo, tra un attimo partiamo da una sorta di sondaggio ricerca che ha a che fare con il benessere, con tutto ciò che ci rende veramente felici. State lì.
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo,
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
11: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: iSense Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia ai nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: A proposito di felicità, cos'è?

0: Fever Dream su RDS. È domenica, potenzialmente uno dei giorni più felici della settimana oppure uno dei più tristi?
1: Guarda,
0: che dice la scienza?
1: Andiamo per gradi, perché c'è una ricerca che è stata pubblicata dalla University College London,
0: yes,
1: dove hanno cercato di rispondere ad una delle domande, sì, forse banali, semplici, ma secondo me che nasconde un mondo dietro. Esiste un momento della giornata preciso in cui siamo effettivamente più felici?
0: Dice, a livello statistico, in cui tante persone sono più felici, non so, a me viene complicato.
1: La risposta è sì.
0: Ah, esiste.
1: Quindi
0: bene,
1: possiamo stare tranquilli. Come è stato fatto questo studio? I ricercatori hanno analizzato quasi 1 milione di osservazioni, oltre 49.000 adulti, e tra i partecipanti, insomma, è stata posta questa domanda, o più domande: quanto ti senti felice, quanto sei soddisfatto della tua vita, quanto senti che la tua vita abbia significato?
0: Beh, domande difficili,
1: un po' esistenziali, un po' così. Risultato principale è che il mattino vince su tutto.
0: Mattino ha l'oro in bocca, non è che lo dicevo io,
1: un egregio. Le prime ore del giorno sono le migliori, perché le persone tendono a sentirsi molto più felici, sentirsi meno sole, avere meno ansia, avere meno sintomi anche depressivi, percepire maggiore soddisfazione della propria vita. Insomma, c'è tutto un purpurri di cose, ingredienti perfetti per dire: oh, oggi sono proprio contento.
0: Quindi la mattina, anche oggi suona la sveglia, devi andare a lavoro, magari non per tutti il lavoro è un posto piacevole, e invece la mattina siamo più felici. Quando invece le cose
1: momento
0: iniziano
1: peggiore,
0: un po' a scricchiolare,
1: già verso la sera, comunque qua identificano la notte come periodo un po' più critico, ecco, perché con il passare delle ore aumenta la stanchezza, diminuisce l'energia mentale, crescono un po' di ansia, qualche pensiero negativo.
0: Ma dalle 22 all'una voi accendete RDS, ci siamo ancora noi due, il vostro incubo migliore, vedi come risolleviamo un po' il morale.
1: Certo,
0: dai.
1: Ritmo circadiano: ogni essere umano possiede un orologio biologico interno, quindi durante il mattino aumenta la vigilanza, cresce la capacità di concentrazione, il cervello è più preparato all'azione, poi la sera arriviamo noi, eccoci qua.
0: Io devo cambiare le pile al mio orologio.
1: Secondo me sì, sono andate ormai quelle. Sì. Struttura della giornata: al mattino la giornata è ancora molto aperta, no? Quindi le persone hanno anche degli obiettivi da raggiungere, programmi definiti, sensazione di controllo.
0: Quindi questo a me capita effettivamente a lunedì mattina. Uno dice lunedì mattina, ma no, invece a me lunedì mattina piace perché mi sa di possibilità. Hai davanti una settimana dove puoi schedulare, fare, pensare,
1: infatti,
0: a fare anche cose nuove.
1: Il giorno più felice della settimana, lo dice la scienza, i ricercatori, è proprio il lunedì. Venerdì lo mettono al secondo posto, nonostante sia weekend, infatti, e l'hanno messo lì, medaglia d'argento, e terzo posto c'è il martedì.
0: Il martedì non serve a niente.
1: Ma come ti permetti?
0: Il martedì è uno di quei giorni cuscinetto che sta lì fra l'inizio, magari l'entusiasmo dell'inizio, e il mercoledì che già dici sono a metà settimana, dai che si avvicina al weekend. Ma il martedì è un giorno un po' inutile per me.
1: Fatto sta che la domenica la definiscono come maggiore instabilità emotiva, cioè proprio racchiusa in tutta questa giornata.
0: Perché finisce il weekend e ti devi riaffacciare alla routine della settimana del lavoro.
1: No, loro dicono che la preoccupazione nasce poi arriva il lunedì. Ma se il lunedì è la giornata più felice,
0: è vero,
1: ma di cosa mi devo preoccupare?

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: Jenna Spyro, Material Lover.
4: Material Lover.
3: Giovanotti e Alfa.

0: attimo, romantica. Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Mace e Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini su RDS. Abbiamo parlato di momenti veramente felici durante
1: lunedì,
0: la nostra giornata.
1: Lunedì, martedì e venerdì sono i giorni più felici, invece la mattina rispetto alla sera è molto più felice.
0: Vince su tutto. Per quanto riguarda invece le stagioni, forse neanche a dirlo, l'estate.
1: L'estate,
0: medaglia d'oro proprio a mani basse.
1: Alla felicità!
0: Felicità!
1: Per chi ama l'estate, l'estate è felice.
0: Certo.
1: Perché pensi, 45 gradi all'ombra.
0: C'è qualcuno che non ama?
1: Beh,
0: non c'è un po'. Ah, sì? Senti che mood, scusa.
1: Non amare l'happy hour, no?
0: No, io poi associo il fattore aperitivo, anche il fatto che puoi essere un po' più frizzante tu, proprio inside, dentro di te, dici vabbè, mi lancio, sai.
1: Beh, l'estate.
0: No, per provare così, avere anche un approccio un po' diverso.
1: Beh,
0: il
1: sì,
0: genere
1: dai.
0: Umano, dico, no?
1: Sì,
0: così.
1: Sì.
0: Mentre poi l'inverno cambia un po' la faccenda, perché è il periodo un po' più delicato, umore un po' più basso, maggiore fragilità emotiva, peggior benessere generale, è un po' diverso. Un po'...
2: Hello.
0: Capito?
2: It's me.
0: Lo sappiamo.
1: È vero, sì, l'inverno è un po' più complicato, però se riesci a vivertela bene, no?
0: Guarda, vi dirò di più, alziamo subito di nuovo l'entusiasmo, anche perché è domenica pomeriggio, 31 maggio, pochi minuti alle 4.
1: Pochi minuti all'estate.
0: Daft Punk, suonano così.

0: Good Lucky su RDS. Tra poco c'è una tendenza che riguarda principalmente la generazione Z per quanto riguarda relazioni e tecnologia.
1: Giovanissimi.
0: Che devo dire fa un attimino...
1: Divisiva?
0: Divisiva, ma fa anche un po' paura. Non so, paura, boh, però è un po' al limite.
1: E allora
0: ecco.
1: Scusa, perché privarcene? Facciamo un po' di sano dibattito,
0: certo,
1: no?
0: Litighiamo un po', sì. Tra poco.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. Sentiamo le ultime con Guido De Santis.
1: Buon pomeriggio in Francia, 780 persone arrestate in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, eventi con violenti scontri, un incidente stradale in cui ha perso la vita un giovane, ci sono anche 219 feriti, 8 sono gravi. Migliorano le condizioni del tifoso juventino rimasto gravemente ferito prima del derby della Mole a Torino, è stato estubato ma resta comunque in terapia intensiva. Nella notte a Ortanova, in provincia di Foggia, fuggono un posto di blocco con l'auto, si schiantano contro un guardrail. Muore un 17enne a bordo, tutti minorenni, 4 feriti lievi. L'esercito israeliano ha conquistato il castello di Beaufort in Libano. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'estensione della presa di territori di Hezbollah. La Francia chiede una riunione lampo del Consiglio ONU. La pace al centro dell'Angelus di Papa Leone in piazza San Pietro.
2: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: I bersaglieri, elemento cardine dell'esercito, messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione del 73esimo raduno nazionale a Lignano Sabbiadoro. E siamo allo sport, c'è Gianluca Gizzi.
3: La MotoGP al Mugello, doppietta Aprilia che non aveva mai vinto nella classe regina su questo circuito. Trionfa Marco Bezzecchi nel Gran Premio d'Italia, secondo posto per lo spagnolo Jorge Martin, terzo Francesco Bagnaia su Ducati nella classifica generale. Bezzecchi, per lui anche l'abbraccio dell'altro fenomeno del motorismo italiano, Kimi Antonelli, guida con 16 punti di vantaggio proprio su Martin. Tennis Open di

0: Francia ai quarti la coppia azzurra Bolelli-Vavassori, battuta 6-4-6-3 quella composta da Paul e Willis. Nel torneo femminile superano gli ottavi la rumena Chistea e le ucraine Kostiuk e Svitolina. Concorso ippico internazionale da record nella tradizionale cornice di Piazza di Siena a Roma. Le quattro giornate di competizione hanno attirato 77.000 spettatori e nella capitale al via l'ultima tappa del Giro d'Italia, una passerella per la maglia rosa Vingegaard, ma in palio c'è l'ultimo sprint. Questa è RDS.
1: Let's go, le 4 e un minuto sull'unica 100% grandi successi, siete su RDS.
2: Buon pomeriggio ancora da parte nostra, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, c'è il Paguro in regia, tutto ciò lo trovate anche lì, tutti belli sintonizzati sul 265, l'RDS Social TV oppure attraverso l'app ufficiale di RDS. Ci tenete in tasca, nel taschino della camicia, quello della t-shirt,
3: t-shirt.
2: C'è anche nel taschino della t-shirt. Alcune lo fanno, d'estate va di moda.
1: Nel gilerino, ragazzi, ma vi ricordate quando andava di moda il gilerino, il gilerino? Jeans. No, io ci andavo anche in discoteca col gilerino.
2: Ti facevano entrare?
1: Sì, andava di moda nel 2006, 2007, 2009.
2: Ma davvero andavi così con...
1: Stai scherzando?
2: Non lo so. Non...
1: Era elegante, era carino.
2: Vabbè, andrò a informarmi, dai.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni.
5: Con il successo.

0: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Secondo voi è possibile innamorarsi, conoscersi esclusivamente online?
10: Ne parliamo tra pochissimo, valgono anche telefonate comunque.
9: Tutto.

0: Måneskin Supermodel su RDS, ancora buona domenica, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi. Allora, che cosa ha da dire la generazione Z a proposito dei primi appuntamenti?
1: Allora, la generazione Z ama e quasi preferisce, pretende, un primo appuntamento virtuale. Quindi tu ti conosci su un'app, ti scrivi, ok, dici usciamo, ci prendiamo un caffè, non pensiamo neanche a andiamo a cena o facciamo l'aperitivo.
0: No.
1: Come ci vediamo nel primo appuntamento? Tramite una videochiamata. Cioè, allora,
0: videochiamata, cioè io devo già avere il tuo numero, anche no, allora se avviene tramite
1: i social,
0: su Instagram c'è la possibilità di farlo
1: ma
0: senza avere il contatto.
1: È, per la prima volta in cui decidiamo di vederci, non usciamo a fare una passeggiata, ma ci facciamo una videochiamata, così ci vediamo lì, capiamo se hai effettivamente la faccia che hai nelle foto, se ci si può piacere,
0: catfish,
1: se ci intendiamo, esatto, se ci intendiamo, se chiacchieriamo bene, allora poi magari forse usciamo.
0: Scusa, ma una volta si chiamava casting, provino questa cosa qua, le faremo sapere. Lo vedi così in video, mandi il self tape,
1: sì, ancora.
0: Adesso è così,
1: è
0: no? Per tante produzioni teatrali e non...
1: Ma sì, come se fosse una videochiamata di lavoro, capito?
0: Sì, sì.
1: Fai un provino e te lo fai online. Allora, c'è da dire che i giovani di oggi parlano spesso di difficoltà.

0: anche a uscire, a spendere soldi per un appuntamento, l'inflazione, gli affitti sono più alti, va bene, il potere d'acquisto è sempre meno, quindi prima si valuta online, gratis, videochiamatina, se poi ci si trova bene possiamo forse uscire. Ed è una questione anche di sicurezza, come dicevi, catfish, identità false, truffe online, social media, gente che non ha la faccia che sembra avere sui social, e quindi
1: con la IA adesso poi anche, intelligenza artificiale anche, che ti modifichi tutti i connotati in 0-2 secondi, insomma.
0: E forse anche un po' la paura di affrontare direttamente una persona, quindi online dietro lo schermo ti senti più protetto, l'imbarazzo iniziale c'è meno perché non sei proprio vis-à-vis con la persona, e quindi insomma questo è un po' la moda della
1: però
0: generazione Z
1: adesso,
0: dei
1: va bene tutto, noi ridiamo, scherziamo, la mettiamo così, lo sapete, anche per cercare di strapparvi un sorriso, ma analizzata dall'altro punto di vista, l'altra faccia della medaglia, è un po' preoccupante questa cosa,
0: è un po' così,
1: io sono un po' alla vecchia forse in questo senso, mi piace ovviamente
0: nonostante
1: stare sui social,
0: nonostante tu sia proprio un pieno rappresentante generazione Z,
1: sui social, il mondo dei content creator mi piace tantissimo, ma perché mi diverte, però anche quella cosa un po' così frizzante da dire vado al, l'ho raccontato diverse volte, l'ho fatto, lo faccio ancora, vado e consegno un bigliettino alla commessa del negozio,
0: ci provo di persona,
1: io ci provo di persona, poi se va male cambierò negozio, non farò più lì la spesa, ho fatto 7 traslochi quest'anno, però sono dettagli
0: ragazzi, supermercato, perché tacchinavi tutte le commesse dei supermercati,
1: ma quel mood lì che ti dà quella situazione non te lo darà mai nessuno,
0: infatti
1: dai.
0: La generazione Z è quella che più ci tiene al primo appuntamento, diciamo così, virtuale online. Millennials, generazione X, boomers sono molto meno abituati a questo, perciò volevamo un po' capire da voi la vostra generazione, per capire un po' la community di RDS, che ovviamente si espande su tante generazioni differenti.
1: Come
0: vi
1: schierate?
0: Primo appuntamento in videochiamata, sì oppure no?
1: Siete pro o contro? Messaggi vocali WhatsApp 388-22-388-22. Intanto c'è la nuova di Noemi.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Gabriel, Out of Reach su RDS. Conoscersi online, la generazione Z punta al primo appuntamento in videochiamata, quindi senza neanche uscire. Ma
1: pazzesco.
0: Ci vediamo in videochiamata e poi da lì siamo curiosi anche di capire se siete d'accordo su questa cosa qua e se eventualmente addirittura online e basta ci si può innamorare, ci si può conoscere davvero.
1: Certo,
0: oppure no?
1: Certo, sentiamo chi c'è.
2: Io sono di un'altra generazione X e dico primo appuntamento in videochiamata, sì, perché no, perché sono single da diverso tempo, capita di conoscere persone online, videochiamata primo appuntamento sì, perché le sorprese che si trovano con i classici appuntamenti al buio sono troppe, sinceramente, personalmente sono stanco.
1: Amico cioè, mio.
0: Basta.
1: Sì, dopo un po' ci fai il callo, qualcuno dice, altri però veramente dico, oh, io non ho più pazienza, andiamo al sodo qui, voglio vedere persone reali, fammi capire chi
0: vedi,
1: sei.
0: Ti vedi in videochiamata, capisci subito se hai qualcosa di cui parlare, di persona, insomma, da chiacchierare oppure no.
1: Il primo provino funziona così, poi arriva il callback, capiamo, step by step. Voi che dite, che ne pensate? Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822.
3: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game.
5: Sfida gli altri ascoltatori e si scala la classifica dei più forti di RDS.
3: RDS 100% grandi successi.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.

0: Salve, ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
0: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone. Only
4: gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Let's go! Da Megaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Megaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni e negozi su megaworld.it. Megaworld.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Il 65% dei giovani tra i 18 e i 27 preferisce fare una prima conoscenza romantica online.
8: Che facciamo? Che dobbiamo fare?
9: Vabbè.

0: Delia, al mio paese, su RDS, stiamo parlando di relazioni, anche di relazioni online, perché la generazione Z dice meglio prima incontrarsi con una videochiamata online come primissimo appuntamento e poi se si va d'accordo possiamo anche uscire.
1: Eventualmente,
0: però poi noi ci interrogavamo anche sul fatto di uno, siete d'accordo oppure no, e anche se l'amore può nascere effettivamente online soltanto scrivendosi, telefonandosi, oppure questa cosa è impossibile.
1: Capiamo, che dite?
2: Ciao. Allora, ho 54 anni, sono di Verona e purtroppo devo dire che io, essendo divorziata da 7 anni, qui c'è un disastro totale di uomini in giro. E niente, quindi mi sono cimentata in questi social e devo dire che comunque qualcosa di buono c'è a livello di amicizia, e però quando si tratta di relazionarsi, avere un rapporto serio, tutti scappano.
1: Rapporto serio, però dipende sempre dove li vai a pescare. Se parti da un'app di incontri, 9 su 10 la gente che le scarica è per divertimento.
0: Perché io conosco tante persone che hanno avuto delle relazioni lunghe conoscendosi su app di
1: incontri.
0: Infatti
1: è 9 su 10, detto la totalità.
3: Allora, io mi sono innamorata in maniera ibrida, nel senso che l'avevo vista di persona al lavoro, ma non ci conoscevamo, e poi durante il Covid invece ci siamo sentiti tramite messaggi, telefonate, e sicuramente lì capisci che c'è del potenziale.

0: iniziale, poi il tutto si deve sigillare dal vivo.
1: Se tu non ci dici se l'hai sigillato dal vivo sto potenziale oppure no, no,
2: siamo qui per un altro motivo,
1: siamo curiosi di capire se poi le relazioni dove si sembra, si sente di provare e poi dal vivo è vero oppure
2: ma
1: no.
2: Ma lì era il Covid, ha detto, è una bolla, dai, è stato un periodo un po' particolare,
1: capito, siamo usciti dal Covid,
2: ma lì c'avevi proprio voglia di vedere qualcuno. Vabbè, così allora dai.
3: Ciao ragazzi, sono generazione X e assolutamente contraria agli incontri virtuali. Perché? Perché soltanto attraverso il linguaggio non verbale, quindi il linguaggio del corpo, e quella chimica tra persone che scatta inevitabilmente quando hai di fronte qualcuno, puoi effettivamente percepire chi hai davanti.
2: È astuta lei.
1: Quello è vero, però magari parlando senza l'imbarazzo del guardarsi uno riesce ad aprirsi di più e a conoscere poi una persona sotto diversi aspetti. Forse la chiacchiera di persona non è così immediata.
2: È per il profumo anche, secondo me, no?
1: Sì, ma te c'hai l'ormonella, c'abbiamo capito.
2: Ma l'ormonella, però
1: non
2: fammi
1: esagerare che preso.
2: Il profumo ha il suo perché.
1: Sì,
2: possiamo vederci in videochiamata, bello tutto quello che poi no, sei uno di quelli troppo dolci, quasi che dici mamma mia, sei vaniglia, quelle cose.
1: No, io c'ho il profumo alla vaniglia. Cosa
2: appunto
1: vuoi?
2: Dico per
1: cosa
2: dire. Dire, per
1: senti,
2: dire.
1: C'è anche Mike che ci ha scritto al 388-22 38822. Ah, pensa a te, insomma, bene, profuma la vaniglia. Allora, ieri appuntamento alla cieca, insomma, al buio. Lei non aveva messo una foto molto nitida sui social. Quindi, caffè, quattro chiacchiere, alla fine, ognuno a casa sua.
2: Fatto
1: e posso dire che è molto difficile sia chattare sia trovare una persona che ti prenda. O forse dice: sono io esigente? Magari metà e metà, eh.
2: Guarda, ha cambiato anche paese, ha detto che si è trasferito, ha mollato tutto. Grazie a tutti, arrivederci. Vabbè.
4: Ciao ragazzi, ciao. Sono Angelo da Terni. Allora, conoscersi via chat assolutamente sì, ma arrivare al punto di innamorarsi, lì ho qualche dubbio. Per il semplice motivo, per come vivo io l'innamoramento, non può essere fatto solo di parole tramite una chat, ma bisogna comunque vivere delle sensazioni, delle emozioni, toccarsi, vivere i modi di fare le cose, anche nelle piccole banalità. Quindi no, innamorarsi via chat non è possibile.
1: No, non è possibile,
4: no, sempre per il mio punto di vista.
1: Ma certo, siamo felici che voi li abbiate condivisi con noi. Attenzione, perché è arrivato l'aggiornamento dall'amica di prima, quella che si è innamorata in modo ibrido. Ha detto: abbiamo fatto sia il primo appuntamento in videochiamata e poi abbiamo sigillato dal vivo e sono passati 6 anni.
2: Ma guarda, siete dei sigillatori seriali incredibili davvero. Poi fate voi, io vi ricordo che siamo in estate, quindi non è che solo lo dico io, lo dice la scienza.
1: Esatto.
2: Deve essere un attimo un po' più così leggeri. Dai, legge. Poi ne riparliamo quando arriva il periodo invernale, le coccoline col plaid.
1: Cosa fai, lì lasci?
2: Non è che lasci, sto single sempre!

0: Rodrigo Drop Dead su RDS. Grazie per tutti i vostri messaggi. Abbiamo capito che ci si può innamorare anche online
1: e anche a rate.
0: Anche a rate. Intanto sono arrivati Francesca Vanzini, Renzo Di Falco.
2: Ciao. Presenti.
3: Ciao, ragazzi.
2: Buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
1: Come state?
2: In spiaggia.
3: Già proiettati. Beh, con una domenica così bella, con un sole così caldo.
2: E col traffico che
3: dà. Zero.
2: Ma sì, qua ecco, non c'è.
3: Scorre. Ma scorre più secondo me in città che magari
2: ma
3: sulla
2: sabbia.
3: Ma
2: lo sai che ho fatto fatica a trovare taxi prima? Ecco, mamma mia.
3: Ragazzi, ma come si
1: un
3: fa?
1: Po' tutti a
3: ma
1: caccia come così? Come
0: allora ci portate al mare?
3: Sì. Vi portiamo al mare, sì, in spiaggia, e ci sono varie spiagge italiane che meritano di essere menzionate.
2: Fregene.
3: Anche la Manzini frequenta quella, ma non è che ci sia solo quella, anzi.
2: Focene, Maccarese.
3: Niente, no, nessuna di queste, pensa,
0: vabbè,
3: è menzionata
0: noi
3: nella lista.
0: Dappertutto, non c'è problema.
1: Guarda, se pagate voi a me va bene tutto, guarda.
2: Ma è Pagarenzo.
3: Guarda, ci sono anche le spiagge libere, parleremo anche di quelle.
1: Ecco. Va bene, allora ce n'è per tutti. Grazie intanto a Paguro in regia, grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
0: Grazie a Jason Gagliani, ci sentiamo domani sera come sempre dalle 22. Baci.
1: Ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Attualità di RDS con i fatti principali dall'Italia e dal mondo, e ci colleghiamo con Gianluca Gizzi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
4: La crisi Iran-Stati Uniti, con i media che parlano di un'ulteriore proposta di Trump inviata a Teheran, un testo molto più restrittivo secondo la stampa americana. La Repubblica Islamica avverte: non abbiamo fiducia nelle promesse del nemico, diremo sì all'accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. Israele annuncia nuovi raid nel sud del Libano, Tel Aviv accusa Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco. Sull'operazione israeliana la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E oltre sono 780 gli arresti dopo gli scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Una vittima in un incidente stradale e 219 feriti il bilancio, 8 sono in gravi condizioni. L'inchiesta a Milano sul presunto caporalato per i lavori al consolato americano. Fermato all'aeroporto di Bergamo, il manager turco della società di costruzioni Kadel stava partendo per Istanbul, secondo i PM voleva fuggire. Maturità 2026, il 18 giugno la prima prova scritta, il tema di italiano, le possibili tracce, con Daniele Grassucci, co-founder di scuola.net.
5: Sul fronte autori c'è sempre la previsione di D'Annunzio, i ragazzi però stanno puntando su nomi un po' più sicuri, perché già proposti in passato, come quello di Pirandello, quello di Pascoli, quello di Verga, senza dimenticare che c'è il 10° anniversario della morte di Umberto Eco. Per quanto riguarda i temi di attualità, l'intelligenza artificiale e il rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie è sicuramente uno dei papabili, insieme all'immancabile guerra ed un anniversario molto importante, gli 80 anni della nostra Repubblica.
4: La MotoGP con la doppietta Aprilia al Mugello, circuito che non aveva mai visto la vittoria della casa di Noale nella classe regina. Primo Bezzecchi davanti al compagno di squadra Martin, il riminese si porta a più 17 in classifica generale sullo spagnolo. Terzo sul podio toscano Pecco Bagnaia con la Ducati. Questa è RDS.
2: Buon pomeriggio, sono le 17:01. Pronti? Bentornati su RDS con Renzo Di Falco.
6: Via Francesca Manzini.
2: E Alessio Letterali in regia, il nostro paguro.
6: Il nostro paguro, probabilmente, insomma, vi accompagniamo in questo pomeriggio fino alle 21, quindi fino oltre l'aperitivo, anche quando deciderete dove andare a cena, cosa mangiare.
2: Ci saremo noi,
6: la
2: che
6: pizza,
2: vi diremo.
6: Sabato sera la pizza, o domenica pure. Vabbè, no, niente,
2: fa
6: no, non
2: caldo,
6: iniziamo.
2: Ma come ti va di mangiare la pizza?
6: Fa caldo,
2: con
6: allora,
2: l'olio.
6: Andiamo a farci un bagno, perché molti italiani hanno già cominciato, approfittando di questo ponte, con un bel tuffo. Quale spiaggia scelgo? Quelle più costose, quelle libere? Insomma, come siamo messi?
2: Basta che sia pulita, trasparente, via.
6: Bandiere
2: dai.
6: Blu,
2: possibilmente. Bandiere blu, bandiere blu.
6: Tra poco scopriamo, insomma, cosa dicono i dati. Intanto Lorenzo Giovanotti.
2: A te.
1: All'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni.
0: Con successo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

0: Daniel Sondo su RDS, lo sai chi mi ricordava un po' questo?
1: Chi?
0: Giovanotti.
1: Giovanotti?
0: Eh sì.
1: Qualche pezzo
0: Serenata
1: suo.
0: Rap,
1: ah,
0: sì.
1: Ah, ok, ok. Beh,
0: sì,
1: La musica, alla fine, le note sono quelle,
0: sono
1: le ispirazioni
0: quelle,
1: girano pure se Italia, estero, insomma, ci rimpallano.
0: Poi diciamoci la verità, l'Italia è bella.
1: L'Italia è bella tutta e c'ha un sacco di costa, c'ha un sacco di mare, forse anche.
0: E quanto costa una spiaggia?
1: Quanto costa la costa? Allora, abbiamo scoperto tramite un'indagine che c'è una media settimanale delle tariffe delle prime quattro file di ombrelloni di stabilimenti attrezzati. Allora, parto dal più caro,
0: dai,
1: o dal più economico?
0: Dal più economico.
1: Dal,
0: vai,
1: più economico.
0: Sì.
1: Allora, al decimo posto, con una media di 157 euro, Lignano Sabbiadorio, quindi Friuli Venezia Giulia. Poi saliamo con Senigallia, c'è Anzio, 179 euro, Viareggio, 232, Taormina e Giardini Naxos. Senti come ci cullano le onde,
0: sì,
1: ma chiudi gli occhi e siamo lì.
0: Infatti cambia perché mi voglio andare
1: no,
0: in
1: mare. No, vabbè, ho capito, 237 euro,
0: sì,
1: però a salire poi ti passa la voglia.
0: Sì.
1: Alghero, 274, Gallipoli 324
0: e la Peppa,
1: la perla diciamo italiana per quanto riguarda il costo settimanale di ombrellone e lettino più caro in assoluto in Italia, ce l'ha Alassio in Liguria con 340 euro. Per dire, parliamo ovviamente di una media italiana di 238 euro a settimana per la prima fila, la seconda 229, la terza 219, dalla quarta in poi 210 euro.
0: Una volta chiamai Forte dei Marmi uno stabilimento molto famoso.
1: Sì.
0: E chiesi
1: quello dove c'è il vippame italiano, no?
0: Sì, molto,
1: sì,
0: però non era per quello, era perché era proprio bello,
1: okay,
0: tipo
1: pieno
0: ti
1: di
0: puoi
1: comfort,
0: rilassare,
1: sì,
0: esatto. Erano le due di pomeriggio, ho detto, vabbè, mi faccio quattro ore. Quanto viene, signorina? Fa 720, arrivederci.
1: Ti fai una settimana di vacanza.
0: 720 euro.
1: Lo so.
0: Ma
1: allora,
0: anche se ci fossi stata otto ore,
1: diciamo,
0: 10,
1: che, diciamo che per le famiglie italiane il lido attrezzato
0: è
1: ormai è diventato un po' fuori portata.
0: Certo.
1: Dipende dove si sceglie, comunque. C'è da dire che c'è una progressiva riduzione delle spiagge libere. L'unico che fa eccezione è il comune di Spotorno. Siamo sempre in Liguria. Di Spotorno.
0: Ah, Spotorno.
1: Dove sono state aumentate le quote di spiagge libere, pulite, con salvataggio, docce, servizi igienici, in cui praticamente andare al mare non ti costa nulla, e quello è positivo ovviamente per i bagnanti. Come siamo divisi in Italia? Il 37% preferisce gli stabilimenti attrezzati, il 35% le spiagge

0: spiagge libere, e poi c'è un quarto che si dice: ma per me va bene entrambe le soluzioni, purché il mare sia bello.
1: Sai,
0: è quella poi la definizione.
1: È che alla fine al mare ci si spotorna sempre.
0: Ah, beh, certo, ci spotorna, come no? Ci si tuffa pure.
1: Ma infatti, dopo questa battuta, puoi fare solo la musica di Lady Gaga, The Dance.
0: Ecco,
1: proprio la
0: hai
1: danza.
0: Detto bene.

0: su RDS.
1: Manca Copa.
0: Va bene.
1: Allora, mica solo tu puoi fare le battute.
0: Dopo quella
1: che
0: di
1: non
0: ieri,
1: fanno ridere.
0: Dopo quella, tanto mica sono le mie, sono di altri, sono ripetute.
1: Sì, allora, state con noi perché oggi andremo in onda una versione particolare del cabaret di Guerrini e Lanfranchi. No, non è vero, è che la Manzini si è molto appassionata alle freddure.
0: Sì, mi piacciono.
1: Ha mandato un messaggio a Claudio Guerrini chiedendo addirittura di poter far parte del cabaret.
0: Non è vero.
1: No, non è vero, lo so, ho inventato
0: perché,
1: io.
0: Mi sembri la mussola quando fa andata a incrociare a quella di San, non ci sono mai stata.
1: Allora, a proposito di star,
0: se l'ha inventato lei.
1: Ecco, a proposito di star, fra poco arriverà una che non dice balle, casomai se delle fiction le interpreta è perché lo fa per mestiere, e stiamo parlando di
0: Monica
1: Bellucci.
0: Con il Voglio giocare con Monica 388-22-388-22, in palio una bellissima RDS bag.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Principe William, voto 7.
0: Cosa ha fatto? Ah, 7. Però buono.
3: Il principe William è andato a festeggiare nello spogliatoio dell'Aston Villa dopo la vittoria dell'Europa League. I giocatori gli hanno detto: bevi con noi, però magari poi paghi tu.
1: Certo.
3: Caro William, benvenuto nella vita reale.
2: Dalle 7 alle 10. L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma, Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Questa domenica pomeriggio, sempre in diretta sull'unica 100% grandi successi RDS, con Renzo Di Falco e Francesca Manzini, con la sequenza mixata, i quattro in fila messi insieme dal nostro Giovanni JJ Carrozzo, che inizia così.
13: Conosciamo bene la musica che ha

0: stavo per dire, fuori onda, ma adesso lo diciamo anche in diretta, che mi ricordo quando ero ragazzino, giocavo a videogiochi, a 10 anni c'era questa canzone.
1: E pensa, fai le stesse cose adesso che sei grande.
0: E sei cresciuto, esatto, forse no, chi lo sa. Bellissimo, un battito animale di Raff chiude la nostra sequenza mixata, 5:36 di domenica pomeriggio, questa
1: eccola,
0: musica.
1: Eccola, la base, la sentiamo e lei sta arrivando,
0: sta
1: è Monica Bellucci, state attenti, molto bene attenti a quella frase lì.
0: Oggi è difficile, secondo
1: oggi
0: me.
1: Oggi è difficile quella che dirà, perché in palio c'è l'RDS Bag, quindi state molto attenti.
0: Orecchie bene aperte, captate tutto quello che dice, avete solo 2 tentativi, lo dico,
1: esatto,
0: per quello che arriverà in diretta con noi, se non indovinerà poi passerà la palla, la parola, quindi agli altri ascoltatori.
1: Quindi 388-22-388-22, voglio giocare con Monica.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's.

0: McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: RDS, oggi pomeriggio si gioca con Monica Bellucci. Voglio giocare con Monica. 388 22 388 22 per nominare quello che dice e vincere la nostra bag.

0: lo so, ti vedo da come ti muovi che stai già studiando una coreografia per Canzone
1: di
0: Estiva.
1: Stavo già andando di tecnicismo analitico, so, proprio.
0: Ah, questo è analitico perché è nuovo.
1: Analisa, analitico.
0: Va bene.
1: Allora,
0: passiamo a un'altra star, che è Monica Bellucci, che sta per arrivare.
1: Ecco. Avec le yes et bien, come vincerai se le parole incrociate indovineranno.
0: Buon pomeriggio, Monica, benvenuta.
1: Ciao, Ciucci, buonasera.
0: Fa caldo, vero?
1: Molto, mi sto sciogliendo.
0: Ti stai sciogliendo.
1: Vedi che tu mi capisci.
0: Io sì, non a caso faccio il gioco con te, se no bisogna fare pure dei corsi.
1: Grazie, perché te lo dico prima. Sì,
0: bisogna superare una serie di provini molto faticosi.
1: Non lo dire a me.
0: Allora, allora, Alessio, ti presento la nostra ascoltatrice. Valentina da Trento. Ciao Vale, come stai?
2: Ciao, bene, grazie.
0: Bene, sicuramente ciao. Più fresca di noi, vero? Almeno come temperatura.
2: Abbastanza, fa caldo un po' come pure qua.
0: Ok, certo.
1: Cosa stai facendo? Ti stai buttando tra gli alberi?
0: Ci stai buttando tra gli alberi, ma cosa dici?
1: Sta a Trento.
0: Sì, con gli altri, non te l'hai chiesto, con gli altri 33 e 30. Vabbè, Vale, che fai nella vita? Scusaci, ma siamo così.
2: Sono un insegnante.
0: Un insegnante, perfetto. In questo momento hai finito l'anno, insomma, o quasi.
2: Quasi finito, sì.
0: Non hai gli esami?
2: No, no.
0: Quindi finisci prima, diciamo. Beh,
2: sì,
0: allora,
2: sì,
0: vediamo un po' come te la cavi con il belluccese, che non è facilissimo.
1: Per niente.
0: Esatto, tu devi.
2: Sento che è complicato.
0: È vero. Devi cercare di carpire il più possibile le parole che ci dirà Monica Bellucci. Ti dico, okay, e ti ricordo che hai due tentativi, oltre i quali, se non indovini, dobbiamo poi passare la palla agli ascoltatori. Quindi mi raccomando, okay, metticela tutta, ok? Pronta?
2: Sì.
0: Prego, Monica.
1: Bacio, Cercherai il fuoco a Roma.
0: Difficilissimo. Hai capito qualcosa, Vale?
2: Allora,
0: qualcosa
2: sarai in fuga a Roma.
0: Allora,
1: no,
0: andiamo col secondo tentativo. Vediamo, vediamo. Mi giro, perché se mi guarda ride la Bellucci, quindi
2: immagino.
0: Lo so, è così.
1: Cercherai in fuga a Roma.
0: Che hai capito? Buttati!
2: In fuga a Roma, ho capito!
0: È qualcosa!
2: È
0: buttati, inventa, pure se non lo sai, magari azzecchi, capito?
2: Andrai in fuga a Roma.
1: No, mi dispiace.
0: Mi dispiace,
1: penso,
0: Valentina, mannaggia.
1: Però avranno l'occasione i nostri ascoltatori di indovinare.
0: Esatto, era difficilotta oggi. Però Valentina, ti dico una cosa: puoi comunque riprovarci, non avendo vinto, ok?
2: Ok.
0: Quindi non mancherà,
2: grazie,
0: occasione. Grazie.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Tocca a voi adesso. 38822 38822. Cosa
1: Dai,
0: ha detto Monica?
1: Dai, gioca con me.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera?
3: Flamenco paranoia.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torna da te.
3: Clara e San Giovanni, le ragazze.
6: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi.

0: Volevo capire come era cash, sì, ma già mi era cash.
1: Io volevo capire con la Bellucci che cosa ha detto.
0: Perché oggi abbiamo messo in crisi.
1: Allora, qual era la frase?
0: Sono arrivati pure a Roma.
1: Vediamo un po' come ve la siete cavata, perché la nostra amica Valentina da Trento non è riuscita, ci credo, è difficile.
2: 100 anni in fuga a Roma.
0: No.
2: Jacopo da Monterotondo.
1: Mi spiace, Jacopo.
2: Oh. Cinghiali in fuga a Roma.
1: Nemmeno.
3: La soluzione è 3 americani in fuga a Roma.
1: Ma dove l'ha sentita? Mi spiace, ma è la trama di un film, no, non è?
3: Sciacalli in fuga da Roma.
1: No, no, no, no. Vediamo se abbiamo il vincitore.
4: La Bellucci dice per caso Sean Connery in fuga a Roma?
0: Ma no, no, a parte che è pure deceduto, ma no.
1: No, non può essere.
5: Ciao, Monica. Ciao. Bellucci ha detto cavalli in fuga a Roma.
1: È questo, Monica? Italia.
0: Ed è questo!
1: Oh, meno male, si riferisce ovviamente alle immagini che abbiamo visto l'altra sera di questi cavalli che a Roma sono scappati,
0: sì,
1: da Caracalla.
0: Dove... stato un po' di preoccupazione,
1: sì,
0: e paura.
1: Assolutamente, perché, si tenevano le prove lì della parata del 2 giugno per la festa della Repubblica.
0: E hanno fatto un po' un'uscita, dai.
1: Insomma, è diventata virale. Grazie comunque al nostro amico, al nostro ascoltatore che
0: grazie.
1: Ha vinto e ha vinto la RDS Bag. Monica, puoi andare.
0: È giusto il suo, io me ne vado e ora Pompei.
1: Ecco, cerca, mi raccomando, nel corso di questa settimana fino ai prossimi appuntamenti di studiare bene l'attualità, perché poi ce la racconterai attraverso la tua voce, il tuo occhio critico, spirito critico. Sì, sì.

0: La Bellucci dice tre galli in fuga da Roma.
1: Cervelli in fuga a Roma.
0: No, Cervelli in fuga a Roma.
2: Cercai la fuga da Roma.
3: Niente, ragazzi, niente, questa roba vi ha appassionato come mai prima, devo
4: incredibile.
3: Dire. Ed era una frase semplicissima, appunto,
4: molto
3: cavalli
4: semplice.
3: In fuga a Roma e invece cioè, è diventato anche uno zoo praticamente,
4: uno
3: oltre
4: zoo.
3: A
4: allo
3: delle
4: zoo.
3: Trame di film che avete creato con Sean Connery, gli americani,
4: oh,
3: la
4: sai
3: CIA.
4: Che allo zoo c'è anche la sequenza mixata più tardi,
3: ah, sì?
4: Ma subito, cioè adesso ci sono le news e poi musica.
3: Vabbè, allora andiamo, vai, fra poco state con noi.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Ancora ben ritrovati in redazione RDS, c'è Gianluca Gizzi.
4: Ciao, buon pomeriggio.
3: Sentiamo con te gli aggiornamenti sui fatti più importanti di questa domenica, l'attualità.
5: Inviata all'Iran la nuova bozza di Trump per una tregua, un testo più restrittivo, lo rivela la stampa americana. Il tycoon, irritato dalla lentezza di Teheran nel rispondere alle proposte precedenti: non ci fidiamo delle promesse del nemico, diremo sì solo se saranno garantiti i nostri diritti, la posizione della Repubblica Islamica. Altro fronte dello stesso conflitto, il Libano, con Israele che annuncia nuove operazioni militari nel sud del paese. Martedì e mercoledì forse nuovi negoziati a Washington fra Tel Aviv e Beirut per un nuovo cessate il fuoco. Intanto Parigi critica l'operato israeliano e chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. In Francia la guerriglia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. 780 persone arrestate, una vittima in un incidente stradale e 219 feriti, il bilancio degli scontri. Elezioni generali a Malta, per la quarta volta consecutiva si impone il partito laburista. Il movimento del premier uscente Abela supera di 18.000 voti i nazionalisti del centro-destra. Il ponte del 2 giugno in Italia, prove generali per l'estate, partenze in aumento secondo le previsioni di Assoturismo Confesercenti. Il presidente Vittorio Messina.
6: Dopo maggio dal clima incerto, giugno si presenta con circa 10 milioni di presenze previste e con una crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Bene le località marine, altrettanto bene le città d'arte. Il ponte ci conferma la voglia di viaggiare degli italiani, che restano il vero traino di questo avvio di stagione.
5: Ora allo sport, Guido De Santis.
7: MotoGP, Gran Premio d'Italia, arriva alla prima storica affermazione aprile al Mugello nella classe regina. La ottiene Marco Bezzecchi davanti al compagno di scuderia, lo spagnolo Martina. Stesse posizioni in testa alla classifica generale con 17 punti di differenza. Sul gradino più basso del podio il ducatista Pecco Bagnaia. Tennis Open di Francia, ai quarti lo spagnolo Hodar, battendo in 5-7 il connazionale Carreno Busta. E nel torneo femminile la rumena Cristea e le ucraine Kostiuk e Svitolina, che saranno di fronte nel prossimo turno. Nel doppio maschile stesso traguardo raggiunto dalla coppia Bolelli-Vavassori. Equitazione, il concorso ippico internazionale a Piazza di Siena si chiude con l'acuto di Pier Giorgio.

0: Giobucci che su Pallatier Ranch si aggiudica il Gran Premio Roma Salto Ostacoli e nella capitale in corso l'ultima tappa del Giro d'Italia, passerella per la maglia rosa, il danese Vingegaard. Questa è RDS.
1: Buonasera, sono le 18:02, bentornati su RDS fino alle 21 insieme a Rezzo Di Falco,
2: Francesca Manzini.
1: Buonasera, Alessio Rettaroli in regia, il nostro Paguro, grazie.
2: Allora, ci guardate anche dalla televisione, ovviamente il canale è sempre quello, 265 del digitale terrestre, RDS Social TV.
1: E se poco non ti ritrovi a casa e non puoi, dici come faccio? Scarichi l'app RDS Social TV Mobile, perché dal tuo smartphone ci potrai vedere.
2: Oh, allora.
1: Non è che c'è sto spettacolo, però insomma siamo intrattenimento
2: dai,
1: puro.
2: Non buttarti giù, non ci buttiamo giù. Così.
1: Sono realista, almeno io per me.
2: Siamo uno spettacolo, va bene.
1: Siamo uno spettacolo.
2: Allora, vogliamo raccontarvi di un gesto di grande generosità che ha fatto un artista, e da lì vogliamo anche capire, si parla del mondo dello spettacolo sempre in termini un po' cinici, però insomma bisogna essere generosi, è una storia incredibile.
1: Sempre.
3: Ogni ora. I tuoi ricordi. E le tue emozioni. Come succede?

0: Adesso entreremo nel merito.
1: Vabbè,
0: cercheremo
1: dopo
0: di capire.
1: Vi diremo, dai, vi abbiamo anticipato un po'.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, puoi fare il cibo religioso.
3: Perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sabbia.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Se una persona ha le possibilità, infinite possibilità, è giusto che aiuti gli altri che non le hanno. E fra poco vi raccontiamo una storia incredibile.

0: Demons.
1: Imagine Dragons su RDS.
0: Senti un po'. Angeli, demoni, Madonna. Sì. Parliamo di Madonna.
1: Parliamo di Madonna, che insomma ha avuto un'uscita che è stata apprezzata da tanti, perché riflettiamoci, no? Se c'è una cosa che oggi è molto difficile per un artista emergente,
0: per persone in generale,
1: per un musicista, un cantante, è vivere di musica, vivere di arte, e per questo esistono magari i talent che possono dare un aiuto a raggiungere quel sogno.
0: Benvenuti a
1: a che? Ma c'è posto.
0: Alle buste.
1: Apriamo la busta. Firmiamo l'assegno.
0: Generose di assegni per mantenere gli orchestrali.
1: Ecco, giusto Maria, hai ragione. Diciamo che uno deve farcela con le proprie gambe, questo è il pensiero. Però Madonna, ripensando al suo passato, intorno agli anni 80, i primi anni 80, quando è arrivata a New York e veramente era solo Luis Veronica Ciccone, non aveva un centesimo, ha notato che ancora oggi arrivano un sacco di giovani a New York con il sogno di fare musica, però non hanno nulla e soprattutto vivono di speranze.
0: Non riescono a sopravvivere. Quindi lei che cosa ha detto? Dice: io vi campo per un mese.
1: Esatto, ha
0: detto
1: proprio così.
0: Grazie.
1: Ho capito, ma ringrazio.
0: Mese.
1: Spieghiamo.
0: Tu Madonna mi fai lavorare tutte le sere, incassiamo e ci dividiamo la parcella.
1: Ma no,
0: allora
1: lei non vuole
0: bene.
1: Nemmeno niente indietro, sai che
0: no,
1: ha fatto.
0: No, nel senso che l'incasso guadagnano tutti, allora lì dici un mese di respiro per

0: poi provvedere voi.
1: Da soli, certo.
0: Ma se tu mi dai solo un mese così per gesta...
1: Vatti a pagare un mese in una città come la Grande Mela con i costi che
0: ha. Secondo che fa? Se ne ritorna?
1: Capito. Intanto comunque non hai da preoccuparti di quello, a meno che non c'è qualcuno che ti ospiti. Lei ha stretto una collaborazione con una piattaforma che è specializzata proprio nel tema della casa, che si permetterà attraverso il suo aiuto di coprire un mese di affitto a tutti i musicisti che insomma possono in qualche modo andare in quel palazzo, che tra l'altro è il Music Building a Manhattan, dove che c'è una sala importante, sì, una sala musicale di registrazione, dove anche lei ha iniziato. Lei non ha mai dimenticato quell'aneddoto di quando non aveva nulla, proprio a New York, e c'era questa Mrs. Chen, una vicina di casa, che ogni sera la invitava a cena e le dava conforto, ed ha detto: quello è un po' il mio angelo custode che è arrivato nel momento del bisogno, mi ha fatto capire che in questo caso io devo essere a mia volta adesso l'angelo custode dei giovani musicisti. Dai, come principio ci sta, secondo me anche,
0: sì,
1: è anche un bel pensiero.
0: O lo fai continuo per un certo punto, oppure ripeto, c'è un qualcosa in ballo che possono stare tranquilli loro come di ritorno, di guadagno.
1: Va bene, però diciamo che è una sorta di contest.
0: Se no va a morire troppo presto, è bello il gesto sicuramente, ma...
1: Ma domani vedo già i titoloni, Madonna contro la Manzini.
0: Ma no, risponde... cioè, o provvedo per un anno, allora sì, ha senso, ma per
1: capito,
0: un mese,
1: Madonna,
0: che ci fanno?
1: Un anno d'affitto gratis, va bene.
0: Guarda Taylor Swift che ha fatto, un assegnone incredibile a tutti, e quelli
1: ognuno
0: camperanno
1: fa quel
0: di
1: che
0: rendita.
1: Può. Diciamo che questa è una sorta di generosità che non pretende niente in cambio. Allora, rivolgiamola a voi: qual è stato magari l'aiuto inaspettato da parte, tra virgolette, di un angelo custode che vi ha permesso di continuare a inseguire quel sogno che magari stavate per abbandonare perché non c'era materialmente motivo di andare avanti? Se vi va di condividerlo con noi.
0: Ha voglia, ho fatto pure la cameriera.
1: Ecco, ma tu hai fatto 18, 19, 20
0: tanti,
1: lavori, questo lo sappiamo.
0: 15 sono bastati.
1: 38822, 38822, l'aiuto inaspettato che vi ha favorito nel vostro sogno.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: RDS. Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Welcome Life Dire Straits su RDS. Sei proprio un po' la Bellucci questa, però
1: è vero, anche se insomma, c'è il suo momento perché, dai, è già stato. E stiamo parlando invece di un'altra donna. Non so se la Bellucci fa beneficenza, magari la fa e non la dice.
0: Ma
1: come
0: non
1: spesso
0: la dico, certo. Ecco, esatto. Comunque regalo molti lecci.
1: Molti?
0: Lecci.
1: Letti?
0: I lecci, sì. Perché? E quelli che regalano a me.
1: Ah, certo, giusto, sì, sì.
0: Sono piena di ciò.
1: Dalle
0: più
1: scene dei film,
0: bagno.
1: No? Ho capito. Allora, Madonna è stata protagonista di un gesto che arriva da un pensiero, quello di aiutare le giovani talenti della musica che arrivano a New York senza un soldo, senza un centesimo. Lei ha messo a disposizione per un mese la cifra equivalente a un mese d'affitto per permettere, diciamo, di stabilizzarsi o quantomeno di provare a fare qualcosa nella musica. Voi ci state raccontando qual è l'angelo custode o l'aiuto inaspettato che in qualche modo ha risolto la situazione.
0: Il vostro sogno vi ha aiutato, vi ha avallato, sentiamo.
2: Io ho avuto un aiuto per 3 anni da mio fratello, per poter finanziare ovviamente, per poter guardare mia figlia di 2 anni, quindi stare a casa con lei è un grosso regalo.
0: Ecco, bello, non c'è relazione malata di fratellanza, parenti serpenti.
1: Quando ci
0: si
1: mettono in mezzo i soldi, anche le famiglie più solide scricchiolano, diciamo.

0: Quindi diciamo che è positivo il fatto che sia un aiuto e che non chiede niente in cambio. Ci sono un sacco di storie molto belle di questo genere che ci state raccontando.
1: Questo è stato solo un esempio, un assaggio, tra poco.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per 2 persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: Qualcuno di veramente importante, una sorta di angelo custode, vi ha mai aiutato in maniera appunto decisiva per raggiungere un sogno o un obiettivo? 38822 38822.

0: talk to you.
1: Another con another. 54 Ultra.
0: Ma io yes. Non mi di una volta, Giulia, Laura, Mauro, Marco.
1: Era proprio così, c'era Pupo,
0: Stefano, Pupo.
1: C'era Mal.
0: Pupo.
1: Insomma, vabbè.
0: Pupo.
1: Allora, 6:45 con Renzo e con Francesca questo pomeriggio e con Madonna che ha detto: io voglio aiutare i giovani talenti, i giovani emergenti, musicisti che non hanno soldi per pagarsi l'affitto a New York, però vedo io almeno per il primo mese. E questa è un'iniziativa che insomma, okay, firma.
0: Che io, ragazzi, vabbè, niente, non dico
1: nulla. Essere polemica.
0: Non voglio essere polemica. Okay. Però figli miei, Madonna, come fai in un mese a solo
1: vabbè,
0: a campare?
1: Però, cioè, ringrazia, diciamo che c'è lei che ti provvede un mese, sennò come fai quel mese? Nemmeno ci arrivi a New York.
0: Ma manco
1: dire.
0: Arrivi al secondo, è quello, ti voglio dire.
1: Ci provi.
0: Però vabbè, ci proviamo.
1: Dai,
0: ci proviamo.
1: Sì, sì, siamo positivi, siamo ottimisti, perché quelli sono aiuti che non chiedono niente in cambio, no? Sono l'affermazione del talento di chi poi vuole provare a inseguire un sogno. E anche voi avete avuto degli angeli custodi che sono stati fondamentali in un momento magari di difficoltà.
0: Assolutamente, sentiamo.
2: Io ho avuto un grande aiuto, sostegno, beh, parliamo economico giustamente,
0: certo,
2: da mio cognato, perché dopo la separazione, vabbè, tutte le cose che non si sono lasciate, continui a pagare a casa, mutuo, quello che è. Se non c'era lui a quest'ora magari veramente dormivo in macchina.
0: Quindi, mi vedi, fa piacere che l'ha aiutato il cognato, cioè vuol dire
1: fratello,
0: che non era neanche d'accordo con la separazione.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Poi
3: era il 1997, avevo 17 anni e volevo un po' come i giovani di quell'età uscire, andare a lavorare a Londra.
1: Ah, sì.
3: Allora feci il biglietto, feci tutto. E andai a Londra.
0: Bene.
3: Ma prima di andare mi ricordo che mio nonno mi chiama da parte e mi dà una busta con 500.000 lire.
0: Ah.
3: Mia madre, giustamente, ma perché gli dai questi soldi? Lascialo stare, non
1: hai
3: ti
1: capito.
3: Preoccupare, mio nonno
0: vivere
3: rispose.
0: La vita.
3: Ma che sapete voi, quando uno viaggia ha bisogno di aiuti. Lui è stato un migrante per 30 anni in Germania, quindi sapeva.
0: Certo.
3: Paolo da Toronto.
1: Ciao Paolo,
0: ciao,
1: vedi, da Londra,
0: no,
1: poi è andato a vivere a Toronto.
0: Beh,
1: e ci ascolta.
0: Quelle 500.000 lire oggi saranno in euro,
1: sì, hanno fruttato comunque evidentemente, vedi.
4: Beh. Io invece sono

0: controcorrente.
1: Ah, e che t'ha fatto? Ho Toscana.
0: Dei familiari molto stretti che hanno ricevuto delle belle eredità. Ma belle, belle belle.
1: Delle belle eredità.
0: Una di queste ne ha ricevute tre.
2: Ah, tutti fortunati.
0: E una ne ha ricevuto una che fa per quattro.
2: Ecco appunto.
1: Beh, mi siete
0: e
1: sistemati.
0: Io ho delle serie difficoltà economiche. Ah. Ma niente. Ciaone.
1: Non va aiutato. No. Ma guarda se fossi in te. Basta.
2: Niente, diserei da lì almeno dal punto di vista affettivo. Se certo. Poi, quindi vedi, non è scontato ricevere aiuto quando si è in difficoltà.
1: Guardate
2: quando lo si
1: chiede.
2: Guardate
1: che ricevere aiuto a volte è anche un aiuto stesso, perché ce la si deve fare da soli, sempre e comunque.
2: Oh, ecco, è come la perla di saggezza della Manzini per oggi.
1: Della saggezza.
2: Diamo lo spazio a Marco Mengoni. Ecco, così.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Ambra su RDS. Allora, ancora iniziano ad essere forti queste testimonianze di generosità, di sostentamento di persone che sono in difficoltà e le stesse all'interno della loro famiglia e non
1: parliamo
0: agiscono.
1: Di difficoltà, ma parliamo anche di sogni, semplicemente,
0: certo.
1: No? Che magari sembrano irrealizzabili anche a un ragazzino che ha una passione. Senti.
2: Da quando ero piccolino, sempre appassionato del film Ritorno al Futuro, vengo a sapere che durante un Comic Con, una fiera, ci sarebbe stato come ospite Christopher Lloyd.
0: Ah.
1: Il Doc.
2: Che interpreta lo scienziato Doc nel
0: Ritorno,
2: film,
0: al,
2: Ritorno
0: futuro.
2: Al futuro. Un amico fraterno, un parroco, mi ha agevolato acquistandomi i biglietti dell'aereo per poter raggiungere Bruxelles,
0: meraviglia,
2: andare a questa fiera e conoscere Christopher Lloyd, con il quale oggi ho un

0: la foto che troneggia nel soggiorno di casa mia.
1: Certo.
2: Ah, di casa sua, bellissimo.
1: Dire, non ti fai una gigantografia che ti guardi ogni giorno.
2: Esatto.
1: Perché queste sono passioni poi per questi film, per questi cosiddetti blockbuster che veramente non vanno mai via.
2: Ma soprattutto in quale epoca sei finito? Perché
1: ecco,
2: per
1: appunto,
2: una foto con lui,
1: raccontaci.
2: Devi essere finito anche nella sua macchina.
1: Dittici un po', esatto.
2: Allora, grazie. Si chiude un'ora,
1: arriva
2: Addicted to You e se ne apre un'altra.
1: Certo. Siamo qua fino alle 21.

0: su RDS.
1: Allora, ragionavamo su Ritorno al futuro, alla forza, diciamo, di questo titolo, di questo film che ha fan da anni e anni, però non solo nel cinema, fra poco scopriremo che anche nella musica ci sono pezzi importanti che hanno, tra virgolette, un successo perenne.
0: Come no, dopo lo scoprirete insieme a noi. Ora si chiude un'ora e se ne riapre un'altra.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Attualità di RDS, fatti principali dall'Italia e dal mondo, ci colleghiamo con Gianluca Gizzi alle 19.01.
4: Buona serata.
3: Buona serata a te.
4: La crisi Iran-Stati Uniti, con i media che parlano di un'ulteriore proposta di Trump inviata a Teheran, un testo molto più restrittivo secondo la stampa americana. La Repubblica Islamica avverte: non ci fidiamo del nemico, accordo solo se saranno garantiti i nostri diritti. Ancora violazioni del cessate il fuoco tra Israele e Libano, Tel Aviv annuncia un'ulteriore offensiva nel paese, critiche dalla Francia che chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, si terrà domani pomeriggio. E oltre Alpi sono 780 gli arresti dopo gli scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Una vittima in un incidente stradale, 219 feriti il bilancio, 8 sono in gravi condizioni. Ebola, accertamenti in corso su un caso sospetto a Cagliari, controlli su un paziente rientrato dal Congo. I risultati degli esami dovrebbero arrivare in serata, lo comunica il Ministero della Salute. Siamo al ciclismo, a Roma la passerella finale del Giro d'Italia, vittoria in volata dell'italiano Milan, la classifica generale va al danese Vingegaard. La MotoGP con la doppietta Aprilia al Mugello, Bezzecchi primo davanti al compagno di squadra Martin, terzo Bagnaia. In classifica generale il riminese sempre in testa con 17 punti di vantaggio sullo spagnolo. La giornata di prima Pramac Yamaha con Elena Radina, Head of Communication del team.
5: Per il nostro team si conferma quanto ci aspettavamo, quindi una grande competitività sulle zone più

0: tecniche, e invece sofferenza sul rettilineo e nelle zone più veloci. Un finale, come dire, agrodolce, perché da una parte si vedono i passi avanti, dopo che Jackson sono riusciti a finire la gara con distanze proporzionalmente minori rispetto a quelle della sprint e con sprazzi di spettacolo come quando hanno superato uno dopo l'altro Fabio Quartararo, che è notoriamente un pilota difficilissimo da sorpassare. Alla fine però il risultato, Jack Miller è andato a punti e Toprak Razgatlioglu è rimasto appena fuori, ancora non rispecchia il grande lavoro che meccanici, piloti, ingegneri e che insomma tutta la squadra sta facendo. Noi ci spostiamo direttamente in Ungheria per il Gran Premio di Balaton della settimana prossima, circuito che non è così veloce e quindi dovrebbe essere un pochino più favorevole ai nostri piloti, e ci sentiamo la settimana prossima.
1: Questa è RDS.
2: Buonasera, sono le 19:04.
3: Sempre noi, e non potrebbe essere così fino alle 9 anche per questa domenica 31 di maggio. Cioè, tu ti rendi conto che domani è primo giugno?
2: Sì.
3: Ti rendi conto che praticamente ormai è estate.
2: È estate, estate. Meno male, viva il sole, la spiaggia, il
3: caldo,
2: il benessere.
3: Un po' meno, diciamo.
2: Il caldo anche.
3: Vabbè,
2: alla fine,
3: sì.
2: Quella doccia fredda dai uno scossone.
3: Giusto. No, in realtà la doccia dovrebbe essere calda, dicono gli esperti, se vuoi veramente sentirti
2: sollevato.
3: Sì, in effetti,
2: perché solo sollevato. Un istante, ecco. Solo un istante. Quella frescura che senti.
3: Va bene, faremo tutti gli esperti come studio aperto praticamente.
2: Sì, studio aperto.
3: Non uscite nelle ore più calde, bevete tanta acqua.
2: E poi dopo diamo la notizia tragica,
3: esatto.
2: Perché studio aperto fa così.
3: Le indicazioni interessanti invece ve le diamo fra poco dal punto di vista musicale, intanto Tiziano Ferro.
2: Non me lo so spiegare.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni.
5: Con un successo.

0: When did you get hot?
1: Sabrina Carpenter.
0: No, facciamo a gara chi lo dice mai. When did you get hot?
1: Why did you get hot?
0: When did, when
1: did you get
0: hot? Sì, vabbè, when... super cazzole a go-go.
1: Esatto, no, parliamo... quando sei stato caldo,
0: Parliamo di cose serie, cioè insomma, non perché i nostri titoli non lo siano.
1: Quando hai fatto caldo.
0: Ci sono dei successi perenni come
1: sì,
0: Funky Town Daily.
1: Esatto.
2: This is music for you.
3: Music for you.
2: Music for you.
3: Music for you.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.
1: Successi perenni Funky Town Lips. Perché il 31 maggio dell'80 Lip Sync raggiungono il numero uno, nella classifica dei singoli statunitensi con Funky Town. E se c'è una canzone capace di catapultarci istantaneamente sulla pista da ballo con sole 10 note di sintetizzatore, è proprio questa, Funky Town. E non è stato solo un inno dalla transizione tra la disco music e il synth pop, no? Ma un vero e proprio miracolo musicale, nato nel posto più inaspettato, perché la band proveniva da Minneapolis e il produttore Steven Greenberg scrisse il brano perché si annoiava profondamente della sua città natale e sognava di trasferirsi in un luogo più energico, una città del funky, e così nasce questa canzone con la voce della talentuosa Cynthia Johnson, cantante sassofonista ed ex Miss Black Minnesota. E quel nome lip sync, fa caldo ragazzi, il gioco di parole che si pronuncia esattamente come lip sync.

Per il playback diventa ironico e conferma, visto che nel video ufficiale della canzone Cinzia non appare, ma al suo posto la produzione, pensate, ingaggiò delle modelle ballerine che si limitavano soltanto a muovere le labbra sulla sua traccia vocale. Sentiamo.

0: pezzo, anche in termini di vendite l'impatto è stato pazzesco, si è trasformato subito in una hit planetaria, colossale, ha raggiunto la numero uno in 28 paesi contemporaneamente. Pensa. E negli Stati Uniti dominò la Hot 100 per 4 settimane consecutive, vendendo più di 2 milioni di copie in pochi mesi, quindi resta di fatto l'unico vero successo grandissimo di questa band, li ha consacrati come una delle più celebri one hit wonder di sempre, quindi band che fanno solo una one smash hit, come si chiama, una canzone di successo, e poi un po' spariscono. Però la vera forza di questo brano è il fatto che è intergenerazionale, perché ci sono un sacco di campionamenti che sono stati fatti, tanti contributi, tante cover, certo. E non solo, le nuove generazioni la conoscono perché l'associano all'ingresso trionfale di Shrek e Fiona in Molto Molto Lontano, in Shrek,
1: certo,
0: 2
1: è vero.
0: Ma poi compare anche in serie cult come Friends o Breaking Bad,
1: come no,
0: in South Park per esempio l'asciugamano parlante, ve lo ricordate,
1: Crowley,
0: suona questa melodia usando i tasti del telefono per farsi strada in una base militare. E poi l'uso massiccio del vocoder sulla voce di Johnson ha anticipato anche questa estetica dell'autotune che oggi è così presente,
1: bellissima,
0: nella musica elettronica, no? Quindi sì, Funky Town, sono passati più di 40 anni, continua a far muovere il mondo in quel luogo ideale pieno di ritmo e spensieratezza che davvero non è mai passato di moda.
2: RDS Music for You. Music.

0: Saif,
1: adesso è il giorno giusto.
0: Saif, possiamo dire anche a te buona domenica perché è il giorno giusto.
1: Oh, giorno giusto, allora, anche per scoprire delle novità che riguardano la generazione Z e come cambiano le cose, certo, no, con i giovani di oggi, che sembra veramente mio nonno dire così. Sai che non vogliono più uscire di frequentare, diciamo, le persone anche al primo appuntamento, così vis-à-vis, face to face, no?
0: Non voglio, perché prima di perdere tempo dicono:
1: brava,
0: voglio accertarmi che
1: allora tu sei una della Gen Z,
0: te credo, soprattutto dopo tante batoste.
1: Loro dicono che conoscere qualcuno virtualmente, fare una call con un eventuale date, aiuta, perché permette di risparmiare tempo e denaro.
0: Sì,
1: denaro,
0: perché già senti dalla voce il tono, senti anche la qualità degli argomenti,
1: riesci a sgamare e a scremare,
0: sì,
1: eventualmente,
0: sì,
1: no?
0: Se invece fanno quelle pause con che fai?
1: Poi,
0: che
1: andare
0: bello
1: a cena, sprecare un pranzo o una cena, sì, il conto con le eventuali cose da dividere e da pagare.
0: Spartiamo, perché se non mi piace allora dividiamo, se invece mi piace pago io.
1: Meglio
0: tristezza
1: di no.
0: Incredibile.
1: Facciamo un meet e finisce tutto.
0: Meet and greet, oppure un bel ciaone, oppure casa e Netflix.
1: Ecco, appunto, abbiamo capito. Vabbè.

0: 24 Karat Magic su RDS. Bruno Mars, tra i nostri grandi successi alle 7:25. Siamo noi, sempre noi.
1: Renzo sempre e Francesco. Noi, per fortuna.
0: Francesco e Renzo.
1: E Renzo e Francesco.
0: Allora, sì, giustamente, Luca Berardinelli in regia. Vi accompagniamo fino alle 21. Attenzione perché fra poco arriva anche.
1: Arriva lei. La sequenza mixata. Quattro successi in fila. Uno, due, tre, quattro. Quelli sono, non è che.
2: Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno. Segno per segno. Direttamente
2: sul tuo smartphone. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
4: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
0: Siete sull'unica 100% grandi successi, questa RDS, con Renzo e con Francesca fino alle 9, domenica 31 maggio. E adesso c'è Francesco Cadente che mette insieme quattro grandi successi, quattro numeri uno.
2: La carica che cerchi, i successi.

0: su RDS. Senti, giriamo un film.
1: Giriamo un film, adesso è arrivata. Che film vuoi
0: fare? Zero costi.
1: A zero costi. A zero costi. E chi li paga gli attori?
0: Noi.
1: Quali
0: non li paghiamo.
1: Certo, tu vuoi degli
0: non
1: attori.
0: Paghiamo che... nessuno, non paghiamo nessuno, maestranze, tecnici, niente.
1: Vuoi fare un film a zero budget?
0: A zero budget, e tu mi darai anche ragione.
1: Vabbè, vediamo fra poco.
0: Però
1: se ci sono.
0: Volta mi darai ragione.
1: Se ci sono i margini per fare questo film,
0: sì,
1: che esce al cinema.
0: Anche marciapiedi ci sono.
1: A costo zero, sì. Vabbè, vediamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
5: Cav.
4: Io, San Pietro e Garibaldi.
5: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
4: Sì, no, lo stanno curando.
5: Ancora?
4: Lo stanno curando da Dio.
3: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Fra poco vi portiamo al cinema a vedere un film che, insomma, costa zero. Cioè, a girarlo costa zero, incredibile.

0: Olivia Jean su RDS, siamo alle 7.48, ancora buona domenica.
1: Allora,
0: da Renzo e Francesca, sta per uscire un film che non costerà nulla, signori.
1: Problemi economici? Il budget non lo raggiungi? Vorresti

0: John Chiusa che non sai come pagarlo? Usa l'intelligenza artificiale.
1: Sì, è un po' questo il senso. Si chiamerà Marajain Dennis ed è un titolo indiano che potrebbe diventare, dicono, un grande successo al botteghino. Perché ne parliamo? Perché costa zero. Perché realizzare un film di solito insomma necessita di svariati milioni di euro per essere un po' anche sul limite della sufficienza. Servono ovviamente per tutte le maestranze, per la produzione, per la distribuzione. Invece questo film costa zero perché non ha attori, le scenografie non c'è bisogno di costruirle perché è tutto fatto ovviamente con l'AI e non c'è nessuna troupe sul set perché fondamentalmente non esiste nessun set, è un film fatto tramite l'intelligenza artificiale, gran
0: tutto
1: parte
0: lì.
1: Del lavoro nasce appunto tramite il computer, attraverso dei software AI che sono sempre più sofisticati. Vuoi sapere la trama?
0: Ti Vai, interessa? Dimmela, dimmela,
1: così
0: dimmela,
1: mi dici
0: dimmela.
1: Subito. Allora, la sceneggiatura parte da un libro di Kushwen Singh del 2014 che ha detto, ma visto che il libro lo scrivo io, a questo punto lo faccio con l'intelligenza artificiale
0: e me lo produco e distribuisco io, ma esatto. Che me frega, certo.
1: È la storia di un adolescente convinto di essere il Marajà nell'epoca appunto delle grandi rivoluzioni del 1984, quindi siamo nell'India di quel periodo, e accanto a Singh lavora anche un ex dirigente Microsoft che è diciamo specializzato nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sai che a fare questo film, dicevamo, non c'è una troupe, però in realtà sono state sei persone in sostanza, quindi non ci sono regista e direttore della fotografia, sono quelli che si sono messi davanti al computer a guardare l'evoluzione tecnologica. E però fortunatamente sceneggiatura e anche colonna sonora restano frutto del lavoro umano, quindi non sono fatti
0: Bellissimo.
1: Da un computer, almeno un po' di ingegno.
0: Quindi Hans Zimmer si è prestato per questo,
1: probabilmente
0: è meraviglioso.
1: Chissà,
0: perché non lo sapesse, è un gran compositore,
1: di vari film,
0: Interstellar, tutti di Christopher Nolan.
1: E c'è un pro, perché questo film sarebbe dovuto uscire da molto tempo, ma i produttori continuano a modificare le immagini perché la tecnologia evolve rapidamente e hanno sempre paura che sia, diciamo, cioè rimane fermo e non esce, perché hanno paura che sia vecchio rispetto alla data di uscita, al momento dell'uscita, perché magari arriva un'evoluzione tecnologica, un miglioramento e quello c'ha dei frame.
0: Quindi si è fatto tutto mazzia per niente.
1: E poi non lo vediamo ancora, quindi sembrerebbe che poi possa diventare già vecchio nel momento in cui esce, di conseguenza sto film non esce mai.
0: Io penso una cosa soltanto, che questo scrittore ha fatto la fine di Teddy Swims.
1: Ah, sì?
0: Ha fatto proprio lo scontro.
1: Ha perso il controllo, è vero.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Jenna Spyro, Material Lover.
4: I'm material.
3: E Alfa, buon

0: scattare una foto.
1: L'amore è.
2: Amore è, Elisa, si parla d'amore.
1: Si parla d'amore. L'amore cos'è? Per te, soprattutto, qual è la prima cosa che ti colpisce di un uomo?
2: L'amore per me è libertà, condivisione, rispetto.
1: Però prima che arrivi quello, che bisogna arrivarci poi a quello.
2: Ci devi arrivare, sì.
1: Al primo incontro, diciamo, una caratteristica che ti colpisce, che ti attrae subito.

0: tutto.
1: La voce, l'occhio, lo sguardo, e le mani.
0: Cose. Beh,
1: le solite, quelle sono,
0: vediamo
1: che fai quando viene una persona,
0: vediamo
1: se sta quattro zampe,
0: attenzione,
1: che devi fare?
0: No, non è quello, e colleghi maschi, fra poco, più tardi, vi racconto qual è la caratteristica, o meglio, l'hobby che serve per centrare subito l'obiettivo.
1: Beh.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: In redazione RDS ritroviamo il nostro Gianluca Gizzi. Buonasera.
6: Buonasera.
5: Sentiamo con te tutte le ultime, gli aggiornamenti più importanti nell'attualità.
7: Più restrittiva la nuova proposta di Trump all'Iran, lo rivela la stampa americana. Il tycoon irritato dalla lentezza di Teheran nel dare finora risposte. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, diremo sì solo se saranno garantiti i nostri diritti, la posizione della Repubblica Islamica. Altro fronte dello stesso conflitto, il Libano, con Israele che annuncia una nuova offensiva, e mentre Washington confida nell'annuncio martedì di un ulteriore cessate il fuoco dopo i negoziati fra le parti, di errore grave parla Parigi. Macron chiede e ottiene per domani pomeriggio una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU. In Francia i festeggiamenti per la doppietta del Paris Saint-Germain in Champions League si sono trasformati in guerriglia. Guido De Santis.
8: Il bilancio è di 780 persone fermate, delle quali circa 450 trattenute, con 219 feriti, 8 dei quali gravi. E un giovane ha perso la vita in un incidente stradale con la sua moto nel corso degli improvvisati caroselli. 57 gli agenti di polizia che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, nonostante l'imponente dispositivo allestito per la sicurezza nella notte, barricate improvvisate, cassonetti in fiamme, vetrine distrutte. Oggi per il tecnico Luis Enrique e i suoi uomini c'è stata lo stesso la sfilata con la coppa per le strade della capitale, con il successivo ricevimento all'Eliseo dal presidente Macron.
7: Il sospetto caso di Ebola a Cagliari, rientrato dal Congo, terra d'origine, il paziente sottoposto ai test, risultati attesi per domani mattina. Nel paese africano l'epidemia sta avanzando rapidamente, avverte Medici Senza Frontiere, che denuncia ritardi negli aiuti e nell'arrivo di personale medico. L'inchiesta di Milano sul presunto caporalato per i lavori al consolato americano, fermata all'aeroporto di Bergamo, il manager turco della società di costruzioni Kadel stava partendo per Istanbul. Secondo i PM voleva fuggire. Ciclismo, si chiude a Roma il Giro d'Italia, c'entra finalmente la vittoria in questa edizione l'italiano Milan, che si aggiudica la volata nell'ultima tappa. Maglia rosa al danese Vingegaard, che conquista per la prima volta la rosa ed è l'ottavo atleta nella storia a conquistare le tre grandi corse a tappe, Giro, Tour e Vuelta. Questa è RDS.
9: Bentornati su RDS, sono le 22:02, Renzo Di Falco,
10: Francesca Manzini,
9: ancora un'ora insieme anche al nostro Luca Berardinelli, grazie che ci metti in onda.
10: C'è anche Ilari Blasi con noi.
9: Sì, siamo pure su 205 Digitale Terrestre, quindi potete pure scaricare l'app.
10: Giusto, l'app
9: così
10: mobile.
9: Se ci vedete da uno smartphone e poi...
10: Sì, ma non è che ci siamo ripresi 24 ore su 24.
9: No, meno male per voi. Dai,
10: abbiamo già dato da quel punto di vista. Appunto. Allora, state con noi perché fra poco vi racconteremo quali sono le passioni, gli hobby che interessano molto di più le donne e che colpiscono addirittura, che affascinano più di uno sguardo, di un bell'occhio, di un fisico magari da palestra. Ecco, appunto. Intanto una bella sequenza mixata che riparte da Ale Brains.
11: All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi
11: e le tue emozioni
12: con il successo.

0: Ticino Clerici, odora la sequenza mixata, e si
1: anche
0: parla d'amore.
1: I pinguini tattici iberici, perché dicono lo sento e quindi ci hanno avuto questo esploit un po' spagnoleggiante. Allora, Riccardo Zanotti, per esempio, pensandoci in qualità di frontman dei pinguini, potrebbe avere una caratteristica in grado di colpire più di altri le donne.
0: Sì.
1: Tra poco parliamo di hobby che, insomma, colpiscono, vanno a segno e conquistano magari lo sguardo femminile.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Stiamo per scoprire la cosa che colpisce di più le donne. Si tratta di hobby più che di qualità, diciamo, oggettive o fisiche. State con noi, tra poco.

0: You Came For Calvin Harris con Rihanna su RDS. Sono allora, le 20:25, Renzo sì. Di Falco,
1: Francesca Manzini fino alle 21, fino alle 9 insieme con Luca Berardinelli in regia. Allora, abbiamo cercato di capire quali fossero le cose che le donne le prime volte noi uomini guardano o per le quali vengono in qualche modo colpite, che le stuzzicano, e ci atteniamo sempre anche alla risposta che ci ha dato Francesca prima. Lo sguardo, hai detto.
0: La voce, le mani,
1: sì, sono sempre quelle. In realtà non funzionano più, o meglio, essere in grado di consigliare un buon libro, questa è la sentence, insomma, la notizia, è più attraente di quanto la maggior parte delle persone pensi fino ad oggi.
0: Cioè, ti conosco sondaggio. E anziché dirmi che bella, leggiti questo libro.
1: Sì, e tu lì capitoli, come si dice.
0: Ma io già lì capisco che c'è trippa per gatti.
1: Ma perché, scusami?
0: Ma ci guardiamo appena e uno anziché rimanere folgorato a te ti dico
1: leggiti
0: un bel
1: Siddhartha.
0: Libro. Ah, è come se io ti dicessi, guarda, siccome non mi piaci, leggiti, che ne so.
1: No, questo è una fa parte.
0: È un gradimento,
1: attenzione.
0: Un indice di gradimento.
1: Sì, esatto, non è che significa, anzi,
0: cioè,
1: non significa
0: già non
1: prezzonare.
0: Mi piace, allora leggiti Guerra e Pace, oppure c'ho altre situazioni, Tre Moschettieri.
1: Diciamo, Guerra e Pace non è un invito proprio, per quanto possa essere un'opera sicuramente letteraria di grande valore, non è proprio sta botta di vita. Ma comunque,
0: appunto, per far capire che non ci sarà futuro, la metti, guarda, non ci siamo in compagni, Guerra e Pace, leggiti di Guerra e Pace.
1: Ah, tu dici che dal gusto letterario si capisce anche tanto
0: già
1: di una
0: cose,
1: persona.
0: Certo.
1: Però insomma, un sondaggio ha chiesto alle donne di valutare 74 diversi hobby maschili, molto più dei 18 hobby,
0: certo,
1: della manza, ed è uscita una classifica che può esserci molto utile.
0: Sentiamo!
1: Allora, 98% delle donne, come dicevamo, penso che la lettura sia una qualità molto attraente, oltre che rappresentare una percentuale incredibile. Un'altra delle cose che attraggono molto le donne, di noi maschi, di noi uomini, sono lo scrivere. Cioè, se un uomo ammette di scrivere, di avere dimestichezza con le parole, di
0: poi
1: avere...
0: magari invece usano tanto le parole ma non sono corrispondenti ai fatti,
1: ragazzi. Comunque anche le percentuali qua sono bulgare, perché stiamo parlando del 93,8% di preferenze.
0: Pensa te.
1: Disegnare o dipingere, ancora qualcosa che ha, quindi attiene al mondo dell'arte, se vuoi, alla sensibilità artistica, no? 94%. Poi rientra un hobby che è più manuale, lavorare in legno, cioè praticamente i falegnami piacciono
0: molto.
1: No,
0: non voglio dire niente su
1: 94,4%. 4%, nemmeno io. Cucinare 95%, su questo ci sto, che la cucina eserciti un fascino,
0: certo,
1: particolare sulle donne, soprattutto se è uno chef, se è un sous chef, se qualcuno,
0: sì,
1: che
0: prenditi una che sta già a dieta e che è attenta alla linea.
1: E quindi manco quello va bene.
0: Non c'è una storia, ma
1: poi,
0: lo vedi?
1: Senti, performer, musica, suonare uno strumento, quello tira tanto, no?
0: Sì.
1: Giusto? Se
0: come
1: uno ti
0: no?
1: dice sono un musicista.
0: Che bello, cantiamo una canzone.
1: Tu pensi subito a quello, al risvolto artistico. Però
0: e che
1: dovrebbe
0: devi fare? No, sei musicista e quindi suonami l'amore, che gli
1: di
0: devo
1: più.
0: Dire?
1: Dovrebbe interessarti di più. Lo fa col 95% delle persone. Poi, parlare una lingua straniera. 95,6%.
0: Per evitare di capirti parlo in
1: italiano,
0: lingua, giusto?
1: Ho capito.
0: Bello.
1: Vabbè, niente, con la Manzini tutti questi trucchi non funzionano. E allora, no, siccome non funzionano, allora
0: ma perché
1: voi...
0: non c'è trucco in amore?
1: Non c'è trucco in amore,
0: c'è l'istintività, c'è la prima sensazione che vince su ogni cosa.
1: Ecco, vabbè, però insomma, c'avete voi ascoltatori un'arma segreta, un hobby, una capacità.
0: Diteci qual è la vostra arma segreta. 388 2 3 8 8 2. Io
1: proprio...
0: vi dirò la mia ed è per questo,
1: sì,
0: che sto disarmato.
1: Ecco, ma proprio vogliamo sapere quella qualità che fa centro al primo colpo quando conoscete qualcuno di nuovo,
0: Sì.
1: Dai, messaggi vocali tra poco.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Backstreet Boys su RDS. Ecco appunto. Quanto mi ami, come mi ami, no? La durata,
1: quanto
0: eccetera.
1: Quanto mi pensi, come mi pensi.
0: Come arrivarci, ma soprattutto ad arrivarci.
1: Ad arrivarci non è più solo una questione di fisico, di bellezza oggettiva, ma di hobby. E in particolare un sondaggio ha chiesto quale sia in assoluto la caratteristica che aggancia di più le donne di noi uomini e quando un ragazzo o un signore consiglia loro un bel libro. Un buon libro, la lettura, il saper leggere e scrivere sono tra le skill, diciamo, che vengono più apprezzate. Vediamo un po' come la pensate, se avete soprattutto dei talenti emergenti, delle armi segrete che volete sfoderare.
0: L'attrazione, oh. Dai.
2: Ciao ragazzi, ciao. La mia arma segreta è che sono un pasticcere e panettiere.
1: Oh, quindi vedi, anche quelle le prendi
0: l'uomo
1: per la
0: della
1: gola,
0: mia vita proprio.
1: Come si dice, appunto, però tu sei in dieta perenne, quindi non lo so. E tra l'altro, come dicevamo, cucinare, insomma, è una delle attività preferite, il 95% delle donne detto che può essere una cosa che riesce ad agganciare molto di più e a incuriosire, certo, insomma, l'altra persona. Voi avete questa arma segreta, un hobby, una capacità che riesce a far, diciamo, capitolare subito le altre persone, le donne che avete davanti, se siete uomini, ma insomma in generale anche viceversa.
0: Fatecelo sapere al 388-22 388-22.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: L'Egitto non lo visiti, ti ci immergi nel Mar Rosso delle acque incontaminate di Mar Salam, nel comfort di Sharm el Sheikh, nella dinamica Hurghada, dal fascino di Dahab all'eleganza mediterranea di El Alamein fino alla mitica Alessandria. L'Egitto non è solo piramidi e storie, è mare, natura e rotte avventurose verso luoghi unici e inaspettati come il surreale deserto bianco e le oasi di Siwa e Fayum. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.egypt/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official destination partner di RDS Dream.
1: Qual è il vostro talento, quello che sfoderate, magari se è un hobby, una conoscenza, l'arma segreta che vi fa fare al primo colpo centro?

0: Dracula, Tame Impala e Gianni su RDS.
1: C'è questo sondaggio clamoroso che vi abbiamo raccontato che dice
0: ecco,
1: che
0: vampiri energetici emotivi anche no.
1: Ecco, no, ma non parliamo di quello, parliamo del fatto che leggere, consigliare libri, scrivere sono tra gli hobby che colpiscono di più voi donne se siamo noi uomini a coltivarli. E sono,
0: sì,
1: diciamo, le cose che attraggono di più, almeno rispetto agli ultimi dati, no? Anche rispetto all'oggettività, alla bellezza,
0: certo,
1: e all'aspetto fisico. Sentiamo un po' quali sono le armi che sfoderate anche voi se avete degli hobby, delle passioni che riescono a colpire, ad agganciare subito qualcuno.
2: Salvatore da Genova.
0: Ciao.
2: Gentilezza e verità.
0: Bravo.
2: Sempre. Veri e gentili,
0: sì,
2: ma veri,
0: trasparenti
2: però,
0: sempre,
1: non,
0: certo,
1: costruiti. Non è facile,
0: non,
1: però,
0: senso,
1: la prima volta quando incontri qualcuno di nuovo, apparire senza filtri è molto difficile.
3: Allora, io mi occupo di arte, sono musicologo, mi occupo di produzione musicale, di bingo, eccetera eccetera, ma queste cose purtroppo, come dicevate prima in studio, non servono tanto.
1: Ecco.
3: In realtà la cosa che funziona, secondo me, per attrarre le persone in generale, che siano rapporti di amicizia, rapporti sentimentali, è ascoltare.
0: Esatto.
3: Ma non ascoltare nel senso che ti appunti quello che dico.
0: No, no.
3: Essere sinceramente interessati agli altri. Questa
0: attenzione, perché è una questione di ascolto, attenzione e cura.
1: E anche empatia, aggiungerei.
0: Esatto,
1: no?
0: Ma poi deve essere naturale, non deve essere richiesta. L'amore non si richiede, l'amore si vive.
1: Ma guardate, quante perle sta
0: mamma
1: dando.
0: Mamma mia, sembrano, questo è il preciso.
1: Sembrano titoli di libri e di canzoni buttati
0: e
1: proprio a gogo, regalati.
0: Tutta la farina del mio sacco 00.
4: Io ho conquistato la mia compagna attuale con la mia R moscia.
1: Che non, vedi, si è sentita tanto però in questo audio. Però insomma,
0: no,
1: può essere una
0: magari
1: caratteristica.
0: Magari ha smussato per il bene della sua compagna che magari non lo capiva. Bravo!
1: Vabbè,
0: bravo!
5: Ciao, sono Federico da Parma.
1: Ciao.
5: E una mia passione che fa innamorare le donne è quando vado in moto, la passione per la moto in generale.
1: La passione
0: e
1: per
0: se
1: la
0: ne
1: moto.
0: Perde anche perché se corre quella fa.
1: L'importante è sempre mettere il casco e andare piano, perché,
0: certo,
1: le donne poi hanno anche paura della velocità, insomma, questo
0: e
1: è
0: non
1: anche
0: bisogna
1: un
0: correre in amore, ciascuno ha bisogno dei propri tempi.
1: Con questa metafora che è il non plus ultra, io direi di chiudere qua il programma.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Bossa Nostra, Gaia su RDS.
1: Sì, ci sono ancora storie,
0: ancora testimonianze. Sentiamo.
1: Se vuoi anche qualcosa che ti può riguardare.
0: Oddio, perché?
2: Io credo che per conquistare una donna bisogna farla ascoltare, ma farla ridere tanto. Io mia moglie l'ho conquistata in questo modo. Ciao Giacomo Pinzolo, Trentino.
1: Senso dell'umorismo, leggerezza sono delle caratteristiche che anch'io condivido, no? Ma tu?
0: Ovvio.
1: Ecco, i tuoi uomini li conquisti con le imitazioni?
0: A voglia.
1: Allora, qual è in assoluto l'imitazione che preferiscono e che ti chiedono?
0: Monica Bellucci e Mara Venier, sono le due.
1: Allora, siccome Monica Bellucci
0: e poi il vantaggio è che a luce spenta posso cambiare voce, quindi stanno con altre donne.
1: Tipo interruttore.
0: Non mi possono tradire, ma ho avuto un cesto di lumache che non te puoi immaginare.
1: Beh, vabbè, non approfondiamo.
0: Nel passato, per carità, chi allora, non ha avuto le corde?
1: Siccome la Bellucci c'è già stata, fai il commiato di Mara Venier da questo programma di oggi.
3: Allora, è stato stupendo, pazzesco, amatevi, non rompete le palle.
1: Mara, per favore,
0: lo direbbe così. Io invece direi amate e non rompete le palle.
1: Ah, giusto,
0: uguale.

0: Lost Frequencies su RDS con Reality. Siamo arrivati ai saluti, eh?
1: Ai saluti, ciao Renzo Di Falco, io li vedo Francesca. Paolo.
2: Paolo. Ah, caspita,
1: ciao Francesca.
2: No, mi faccio la parte.
1: Brava.
3: Vai. Perché non inizia bene la settimana?
1: No, inizio. Vai, dimmelo.
4: Buonasera, amore.
1: Sì, ciao Paolo.
4: Guarda, mi ha avuto un attacco di starnuti.
1: Oh mio Dio. Basta, finito l'amore così. Allora, con che inizierete, ragazzi?
2: Noi iniziamo con buona la seconda.
1: Sì. Ah, non c'è più la prima.
2: No, esatto. Siamo stufati di premiare il primo. In
3: ma
2: generale,
3: sei tu,
2: nella vita,
3: beh,
2: no?
3: lei che è una persona.
1: Lei inventa artisti.
3: No, è una persona carina,
1: grazie.
3: Vuole premiare anche
2: capisce,
3: i perdenti.
2: Fra.
3: Quindi.
2: Allora, sì, ho detto voglio premiare anche chi arriva secondo, no? Magari per un soffio non ce l'ha fatta. È un po' la storia della vita.
1: Ha voglia.
2: Allora ho detto buona la seconda. Di domenica premiamo il secondo che arriva.
1: Ma quando si annoierà, farà buona la terza.
2: Esatto, sì, esatto. Tipo fra una settimana.
1: Ah, ecco.
2: Il gioco è sempre lo stesso. Ah. Quindi si inizia a cantare da una parola che decide Paolo, però io non posso scegliere niente.
1: Certo.
3: Non è che non puoi scegliere.
2: Perché Paolo è del Gemelli.
3: Perché non ci sei, poi arrivi. E
1: Paolo, sei del Gemelli?
3: Sì. Io sono del Gemelli.
1: Ah, un segno d'aria.
3: Segno.
2: Ok. Va bene, quindi la parola di stasera?
3: Allora, la parola di stasera è luce.
2: Sì. Okay,
3: visto
2: okay.
3: Questa settimana se ne è parlato tantissimo, ci sono un sacco di canzoni con quella parola all'interno. Appunto, quello che vi chiediamo di fare da adesso è mandate subito un audio WhatsApp nel quale cantate la prima canzone che vi viene in mente, però attenzione, perché non dovete iniziare a cantare da qualsiasi punto della canzone, ma dovete iniziare a cantare esattamente dalla parola luce,
0: sì,
3: tralasciando quelle precedenti.
0: Okay.
2: Sì.
0: Non vi preoccupate, la Manzini la porto via io adesso.
2: Ho capito.
1: E salutiamoci, se no la canto, ecco. Vi prego.
2: No, ce n'è uno, ok. 3882, iniziate a cantare per buona la seconda dalla parola luce.
0: Oh, in attesa che arrivi anche l'edizione di buona l'ultima, noi ce ne andiamo perché questo è proprio il nostro ultimo momento.
1: E quindi ciaone!
0: Ecco.
1: Grazie Luca Bernardinelli, grazie
0: ciao,
1: Renzo
0: Luca.
1: Di Falco.
0: Ciao.
5: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Dai che andiamo in redazione prima di tutto per capire che cosa succede. Ci sono le ultime notizie, ci racconta tutto Lao Petrilli, sentiamo.
4: Buonasera. Iran, Stati Uniti. Donald Trump avrebbe inviato alla controparte una nuova proposta più restrittiva. Dialogo e scambi di messaggi in corso, ma tutto quello che viene detto in questa fase è speculazione, lo ha affermato poco fa Bashar Akhchi, ministro degli esteri della Repubblica Islamica. L'Agenzia ONU per l'Energia Atomica conferma: un drone ha colpito la centrale di Zaporizhzhia nell'Ucraina meridionale occupata dalle forze russe. Mosca accusa Kiev, che smentisce la versione nemica parlando di disinformazione. Non si capisce perché dovremmo colpire un impianto che sorge su un territorio che tentiamo di riportare sotto il nostro controllo sovrano. Ebola, 43 decessi confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda, 263 i contagi, 1100 quelli sospetti. In Italia esami su un paziente sintomatico africano che è residente a Cagliari e rientrato in Sardegna nelle scorse ore. Campioni del test inviati allo Spallanzani di Roma. Sport, tennis. A Parigi avanzano Zverev e Odar, in corso le sfide Rublev-Menchik e Ruud Fonseca. Nel doppio Bolelli e Vavassori ai quarti hanno battuto la coppia Paul Willis 6-4, 6-3. Andrea oggi ha vinto anche nel misto con Sara Errani. Ciclismo, concluso il Giro d'Italia. Vingegaard in trionfo a Roma. Al velocista Jonathan Milan l'ultima frazione in volata. Per Giulio Ciccone la maglia azzurra destinata al miglior scalatore della corsa a tappe. MotoGP al Mugello, il successo di Bezzecchi davanti a tutti con la sua Aprilia nel Gran Premio d'Italia, terzo Bagnaia su Ducati. E ora le previsioni del tempo con 3B Meteo.
5: Ci attende un lunedì caratterizzato da tempo a tratti instabile sulle regioni di Nord-Est ed in Toscana, con fenomeni sparsi che nella seconda parte del giorno poi interesseranno anche l'Umbria e le Marche, fenomeni localmente intensi sulle zone appenniniche centrali. Sul resto dell'Italia una giornata nel complesso stabile e ben assolata. Le temperature massime diurne generalmente non andranno oltre i 30-31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Let's go, 21 e 2 minuti su RDS, domenica sera, buonasera.
3: Salve. Eccoci
6: ben
3: qua.
6: Ben ritrovati, eccoci qua.
3: Buonasera a tutti. Ci siamo noi, Paolo Piva, sono io, Francesca Romana D'Andrea e lei. E vero. Dall'altra parte a Roma, dall'altra parte nel senso di regia, c'è Luca Berardinelli.
6: Sì, c'è Luca Berardinelli, ha detto che rimane con noi fino a l'una.
3: Ha detto.
6: Si è organizzato.
3: Poi vedremo.
6: Aveva le sue cose da fare, no? Le prove con
3: vedremo,
6: la band.
3: Nel senso che magari si stufa prima.
6: No, però ha detto, vabbè ragazzi, dai, per voi resta.
7: Ciao belle, siete fantastici.
3: Grazie.
6: Senti,
3: grazie. Che
6: energia. Allora, buona la seconda. Stasera si preme il secondo che arriva e si inizia a cantare dalla parola luce.
3: Ce ne sono tante,
6: 3882
8: all'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi
8: e le tue emozioni
9: con il successo.

0: darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Hai capito?
2: Sì, sì, sì,
1: sì, importante.
2: Sì.
1: Sono quelle frasi di del testo.
2: Sono quelle frasi di circostanza che metti lì, che anche se non stai ascoltando nessuno di quelli che stanno parlando, compresa la canzone, comunque ci sta.
1: Hai capito?
2: Cioè non sembri di essere fuori dal mondo.
1: Esatto. Ma io per questo lo faccio, per rientrare. Infatti siamo rientrati in questa domenica sera, dove vogliamo premiare il secondo che arriva con buona la prima, che però per la domenica diventa buona la seconda.
2: Sì, perché quelli che arrivano secondi di solito non vincono mai, noi li premiamo la domenica sera. Il gioco però funziona come il venerdì, ossia vi diamo una parola, da quella parola dovete iniziare a cantare la prima canzone che vi viene in mente.
1: Dovete andare a scartabellare quello che avete nella mente.
2: Ok, adesso sentiamo quelli che non hanno vinto perché non sono arrivati secondi.
1: Okay?
2: Ok,
1: sono arrivati in altra
2: posizione. O primo o dopo.
1: Esatto.
2: Sentiamo.
3: Luce che purifichi i miei sogni.
1: Caspita.
3: Scendi piano dentro me.
1: Mango. Wow,
2: sì.
1: Bellissima.
2: Mango con Zenima, credo.
1: Stupenda,
2: Zenima,
1: stupenda, credo. Stupenda che intenditrice. Okay.
2: Brava, cantava
1: bravissima.
2: Anche bene. Sì. Vai, ancora.
4: Luce dei miei occhi, brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti.
2: Questa è Gianna Nannini.
1: Sì, bellissima, bella, bella, bella, bella,
2: bravo.
1: Bella.
2: Ancora.
5: Luce si è oscurata con qualcuno che conosco e ti ha portata via da me.
1: È vero,
2: c'è qualcosa di grande, tra di noi. Allora, per la cosa bella fondamentale, che fa bene che ha cantato così, nel senso che qui non è importante cantare benissimo,
1: ma
2: vorrei divertirsi, buttarsi, quindi
1: certo.
2: Va bene.
6: Luce in fondo al tunnel, boccata d'aria,
1: sempre gli 883,
6: limpida.
1: Ora Pezzali da solo, già.
2: Sai che forse era Pezzali? No, non mi ricordo.
1: Pezzali da solo, vedi queste distinzioni importanti. Bene, wow, tutte varie.
2: Ce n'è ancora una?
7: Luce, e splendi sempre dentro l'anima.
1: Questa
7: anche
1: manca.
7: In questa notte, questa lunga notte senza fine.
1: No, questa non la conosco.
7: Tutto cambia.
2: Mengoni.
7: Luce di Marco Mengoni.
2: Ecco,
1: grazie,
2: Marco Mengoni.
1: Grazie, no, davvero, mi mancava.
2: Okay. Abbiamo però la vincitrice al telefono, che è Moira. Da dove, Moira?
8: Vatanello, provincia di Viterbo.
2: Buonasera.
1: Oh, Moira, sei stata tu la più veloce, o quasi, perché la seconda che è arrivata, per cosa hai cantato?
2: Sì, è vero, la seconda più veloce.
1: La seconda più veloce.
2: Vai, canta.
8: Luce che cade dagli occhi.
1: Mancava l'appello, in effetti.
8: Sui tramonti della mia terra.
1: Ci sta, a me era venuta in mente questa, dico la verità.
2: Sì.
1: Brava Moira!
2: Devo dire che alla maggior parte degli ascoltatori è venuta in mente questa,
1: sì.
2: Però effettivamente, come hai visto, ce n'hanno tante.
1: Sono rimasta stupita. Che stai facendo in questa bella domenica, Moira?
8: Sto andando al lavoro.
1: Ah, va
2: bene.
1: Dai,
2: capito.
1: Però che entusiasmo.
2: No, che lavoro fai?
1: Esatto.
8: Il poliziotto.
1: Attenzione a Moira stasera, ragazzi.
2: Ma c'è questa cosa che quando conosci un poliziotto ti fa sempre piacere.
1: Sì.
2: Fa piacere avere un amico poliziotto.
1: Sembra che hai l'amico che ti può aiutare con le situazioni,
2: appunto.
1: Capito?
2: Ma sempre comodo avere un amico poliziotto.
1: No, ma lo dici anche a chi ti dà fastidio. Guarda che io ho un amico poliziotto.
2: Esatto, esatto, aiuta.
1: Okay.
2: Moira, quindi ti auguriamo buon lavoro, grazie per quello che fai di lavoro, perché il tuo lavoro è importante.
1: Sì.
2: E niente, ti auguriamo buona serata.
1: Buon lavoro,
2: va bene?
1: Allora. Dai, stai con noi, baci.
8: Ciao,
1: ciao Moira, ciao.

0: neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
1: 100% video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: Olivia Rodrigo su RDS, e abbiamo cantato, abbiamo iniziato con Mona la seconda questa domenica insieme. La parola scelta stasera era Luce, ha vinto Moira e tutti gli altri no.
1: Guarda, ci sono tante canzoni con la parola luce che anche se non ti vengono in mente per prima, uno dice porca miseria, non ci sono, non ci sono, invece ce ne sono tante, tra le quali anche questa, senti.
2: Luce dei miei occhi, sangue nelle arterie. Verissimo. Selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri.
1: Chiaro di luna di
0: bellissimo questo pezzo. È vero, ce ne sono tante e ce le avete fatte riscoprire voi, perché io mi ero proprio fissata su una, capito?
1: Sì, ma certo, ma la cosa buona è quella. Buona la prima, ognuno viene la sua prima, la sua personale prima.
0: Scusi, quindi lei cosa avrebbe cantato?
1: No, anch'io quella di Elisa, devo dire.
0: Entrambi, non avremmo vinto noi.
2: Lui era

0: luce. Come una stella di luce.
1: Ecco, il nostro gioco, esatto, non funziona così. Vabbè. Cioè, non è che dovete inserire la parola luce in una canzone che volete voi, giusto per non.
0: Io avrei barato forse.
1: Lo so.
0: Per finire nella mischia.
1: Qua andiamo a controllare poi.
0: C'è un Paolo Piva in ogni parte del mondo.
1: Un notaio Paolo Piva.
0: Che avrebbe controllato. Esatto.
1: Va bene, allora, visto che tra l'altro è domenica sera.
0: Sì.
1: Ieri sera c'è stato un grande evento e noi ne parleremo.
0: Cioè pari RDS?
1: No, non pensavo proprio a quello, nel senso, nonostante sia un grande evento, c'è stato un evento calcistico molto importante.
0: Ah.
1: Però non parleremo dell'aspetto calcistico, ma della parte musicale.
0: Yes,
1: più
0: ok.
1: Tardi.
0: Ho capito.
1: Più tardi. Nel frattempo ci arrivano intanto, questo è sicuro, 4 successi mixati subito.
0: Bene.
2: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di

0: Classe 100% grandi successi.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Pronti quindi per sentire quattro successi in sequenza mixata. Non è abbastanza per lui fare la regia, lui vuole anche mixare i quattro successi. Luca Berardinelli, pronto davanti alla console.
11: Passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
12: Solo questa è la sequenza mixata.

0: sangue.
1: Adesso su RDS.
2: Diamo emozione ai tuoi ricordi con un successo senza tempo.
3: Tutti qua. 1996. J.H. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: tranqui funky, come dovrebbe essere un po' la domenica. Dai, sì, un po' tranqui funky, nel senso che sì, è vero.
1: Però oggi come un...
0: un venerdì?
1: Ma non neanche. Beh, perché poi tanti il sabato lavorano magari, quindi oggi è come fosse un doppio sabato.
0: Allora è un venerdì di quelli che sabato non sera. Lavorano.
1: Sì. Se no un doppio sabato sera, perché domani è ponte, è poi ponte. Martedì è festa, insomma, quindi tutto questo accade. Stavo invece dicendo, volevo ricordarvi di accendere anche la televisione, canale 265 del digitale terrestre, oppure sull'app RDS Social TV, perché appunto c'è la nostra RDS Social TV, perché è bello ogni tanto vedere delle foto che vengono pubblicate, si chiama social per quello, degli artisti che mettiamo in onda prese proprio dei loro profili.
0: Chiaro. Beh, social, e poi Instagram. Insomma, noi ci impegniamo la sera a vestirci un po' carini, così, no? Paolo Piva si è truccato stasera.
1: Io sempre.
0: Uno ci tiene, quindi siamo anche sul 265 del digitale terrestre.
2: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
3: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
4: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
3: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
4: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Info e regolamento su rds.it.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
0: La musica ci sta sempre bene, l'artista live ci sta sempre bene, è successo anche nel corso di un grande evento.

0: A te piacciono i Rolling Stones? Eh?
1: Sì, sono più per allora. I Beatles, però, allora, no? Sì, c'è sì, questa però, faida. Allora, se devo scegliere, più mood Beatles.
0: Vabbè, però allora puoi rimanere.
1: Va bene, meno male. Meno male, dai.
0: Sono i The Colors.

0: Se la cavicchiano.
1: Dai, c'è una bella novità.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te.
3: Dove c'è musica.
1: Che poi per qualcuno è una novità, per altri no, nel senso che non è da tantissimo, a quanto io mi ricordi, che negli eventi calcistici, a parte i mondiali, c'è qualcuno che si esibisce pre-partita. Magari non me ne sono mai accorto io, eh.
0: Vabbè, magari ci facciamo più attenzione ultimamente, perché se ne parla di più anche con i social, no? I video, sì, diventano, esatto, virali. Bene, è la volta dei The Killers, che si sono esibiti a Las Vegas. No, scusate, loro sono di Las Vegas,
1: in Ungheria,
0: Budapest. Loro originari di Las Vegas, però dici, ma chi è che nasce a Las Vegas? I The Killers si sono esibiti durante la finale di Champions League che si è svolta a Budapest.
1: Ieri sera, per la precisione, ci è giocata la partita Paris Saint-Germain-Arsenal. Se non lo sapete come è andata a finire, è stata vinta ai rigori dal Paris Saint-Germain 4-3, era finita 1-1 la partita. Tra l'altro ci sono stati degli scontri, purtroppo, tu pensa, sì, scontri dopo aver vinto a Parigi.
0: Che sciocchezza.
1: Tra l'altro hanno vinto perché erano fatto dei casini allucinanti. Vabbè, a prescindere da questo, all'inizio della partita,
0: sì,
1: i Killers si sono esibiti così, sì. Questo è proprio il live originale,
0: yes,
1: di ieri sera, senti un po'.

0: Dai, no, sì, cioè, sì, ci sì, sta, sì. Bravi.
1: Allora, finale live, di ovviamente. Champions League nel 2025, quindi scorso anno si sono esibiti Linkin Park.
0: Quindi loro raccontano il testimone. So,
1: diciamo che organizzano sempre robina seria.
0: Sì, sì, devo dire che l'evento è, grandissimo, è enorme, quindi funziona benissimo. Avevano fatto un video di preparazione di arrivo all'evento insieme a David Beckham, i Killers, che hanno ovviamente stato trasmesse, si è visto nei social anche in questi giorni, per cui complimenti, grande esibizione e poi bella partita, a parte il post,
1: dai,
0: purtroppo. Che...
1: prossimo anno, secondo me, Imagine Dragons. Così.
0: Vabbè, voti tu.
1: Dai, sì, me li sento, me li sento. RDS Music for You. Music.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera?
3: DJ, flamenco paranoia.
5: Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.
3: Clara e San Giovanni, le ragazze.
6: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Funk, io non so dove è seduto in questo momento 265 del digitale terrestre social TV RDS, insomma c'è una foto di Gabbani sui social seduto su un divanetto e sotto un tappeto persiano, no? O simile persiano, è uguale al mio. Così, volevo dire, cioè,
1: pensa, è venuto a casa tua quando tu non c'eri e gli hanno fatto quella foto.
0: Può darsi, no, poi... il divano è diverso, capito? Diverso. Altrimenti mi sarei insospettita. Però no, perché lo rivedo in diverse case, situazioni, capito? Quindi
1: non lo so,
0: evidentemente è andato. Va bene, no, perché io l'ho preso vintage, quindi non so da dove viene.
1: Magari lo stesso dove è.
0: Però lui l'ha preso secondo me nuovo. Capito? Quindi volevo capire di che brand fosse.
1: Ma come faccio?
0: Sono
1: sapere.
0: Dei ragionamenti che uno fa.
1: Ma tu
0: Paolo.
1: Sei pazzo. Ma
0: quello ok. Però, cioè, credimi, non sono l'unica a fare questi ragionamenti.
1: Ah, sì, no, ma che tu non sia l'unica pazza, ci credo.
0: Siamo tanti, quindi fammi parlare ai miei simili.
1: Ok,
0: grazie.
1: Va bene. Oh. Signori, tra poco. E signore, ovviamente, certo. Attenzione, perché tra poco. Arriva l'esito dell'esperimento della settimana.
0: Allora, questo vi piacerà perché abbiamo chiesto ad una nostra ascoltatrice che si è candidata di dire più spesso no, essendo una persona che dice spesso sì.
1: Troppo condiscendente. Tra poco scopriremo com'è andata.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi. Emotional
1: Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Lau Petrilli, buonasera e ben ritrovato.
3: Grazie, buonasera a tutti.
2: Siamo andate in redazione RDS, ti ascoltiamo con le ultimissime news.
3: La Massoud Pezeshkian ha presentato una lettera di dimissioni alla guida suprema Mostaba Khamenei, lo sostiene Iran International, sito dell'opposizione agli Ayatollah con sede a Londra. La presidenza però smentisce: continuo a lavorare e sono pronto a qualsiasi evenienza, le parole dello stesso Pezeshkian riportate da Al Arabiya. Libano, le truppe israeliane hanno conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort nel sud del paese. Domani riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Per Emmanuel Macron nulla giustifica l'escalation in corso. Il presidente francese oggi ha anche condannato fermamente le violenze della scorsa notte a Parigi e in altre città del paese, dopo la vittoria con l'Arsenal che ha consegnato la Champions League al PSG. Scene inqualificabili e inaccettabili, ha tuonato Macron, un morto e 300 feriti, il bilancio fermate 780 persone. Lazio, ci sarebbe un'offerta da 450 milioni riconducibile a JP Morgan, secondo un editoriale pubblicato dal Tempo a firma Luigi Bisignali. La notizia è del tutto priva di fondamento, il commento poco fa della società di Lotito. Leao dall'addio al Milan, penso di avere dato tutto al club che mi ha aiutato molto a crescere, adesso nuove sfide in un altro campionato, afferma il portoghese. Le altre notizie della domenica sportiva: per il tennis a Parigi passano i quarti Zverev e Hodar, MotoGP e il Mugello trionfo di Bezzecchi, al Giro d'Italia il mondo del ciclismo in corona Vingegaard, vincitore della corsa a tappe. Questa è RDS.
4: Sono le 22.03, buona serata, domenica sera, Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea su RDS. Ce la stiamo già ridendo per le varie cose che succederanno questa sera, perché abbiamo l'appuntamento con il Si Può Fare, poi, che ci fa divertire un sacco.
2: Io ho già scelto.
4: Grazie agli ascoltatori.
2: Non si può più cambiare.
4: Cosa hai scelto?
2: Hai scelto,
4: va bene, hai deciso.
2: Lo dico, poi dobbiamo fare.
4: No, è vero, dopo. Mentre tra poco avremo l'esito dell'esperimento della settimana.
2: Sì, sono molto molto curiosa, la nostra ascoltatrice fuori onda, le abbiamo chiesto già, spoiler, no? Com'è andata? È andata.
4: Ha detto che si è segnata anche degli appunti.
2: Sospetto che non sia stato proprio semplice, quindi mi piace ancora di più.
4: Secondo me è stata tosta, sì, assolutamente. Sentiremo tra poco.
1: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
1: E le tue emozioni.
5: Con un successo.

0: Beh, ci piace. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, l'hanno presentata insieme per la prima volta al Coachella.
1: Due generazioni, ragazzi.
0: Due generazioni. Una di fianco all'altra. Madonna ha detto: potrebbe essere la mia degna erede.
1: Non l'aveva mai detto di nessuno?
0: No.
1: Siamo sicuri?
0: No, anzi, in realtà c'è stata anche della rivalità con altre pop star. Evidentemente, con lei
1: brava,
0: si è trovata.
1: Brava, Sabrina Carpenter è brava.
0: È stata benedetta Sabrina Carpenter.
1: Esatto.
0: Ha ricevuto la benedizione di Madonna.
1: Tra poco su RDS invece l'esito del nostro esperimento, che però non l'abbiamo fatto in prima persona noi, ma che ha fatto un'ascoltatrice che si è messa a disposizione tutta la settimana per riuscire a dire dei no nella vita, perché è troppo condiscendente e dice troppi sì.
0: Siamo tutti con lei.
1: Quindi cercheremo di capire com'è andata.
0: Dai.
2: La radio è ancora più smart
3: con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e siamo subito con te.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
0: Imparare a dire di no, se ne parla spesso, però poi alla fine ce la facciamo. Ecco, stasera potremmo riuscire.

0: Swift.
1: E lei, Taylor Swift su RDS. Allora,
0: siamo
1: ci
0: pronti? Siamo
1: sì,
0: pronti
1: sì.
0: Per l'esperimento. Tutte le domeniche sere noi abbiamo in onda un ascoltatore e un'ascoltatrice che si è sottoposta a un esperimento per tutta la settimana
1: sì.
0: E ci racconta che com'è andata, cosa è cambiato nella sua vita, se è cambiato qualcosa, insomma, reso conto della settimana. Poi occhio che tra poco lanceremo anche quello nuovo.
1: Allora, questa settimana ci si poteva immedesimare in tantissimi, perché so che è un problema comune.
0: Sì, quello di dire troppi sì nella vita,
1: sì,
0: essere
1: sì,
0: un po' troppo condiscendente.
1: Accontentare tutti. Mm. Però Cristina ha vinto su tutti, si è candidata e abbiamo preso lei. Abbiamo
0: ciao,
1: preso
0: Cristina.
1: Lei come cavia.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Da Colleferro, in provincia di Roma, giusto?
1: Sì.
2: Esatto.
0: Okay.
1: Allora, Cristina addirittura l'ha presa talmente sul serio che si è segnata degli appunti. Fuori onda.
2: Esatto.
1: Si è segnata degli appunti. Allora, Cristina, il no più importante che sei riuscita a dire questa settimana?
2: Anche l'unico, credo, al lavoro.
1: Anche l'ultimo, forse.
2: Al lavoro.
0: Al lavoro, e quindi cosa è successo? Cosa è successo? Cosa
2: e quindi,
0: importante.
2: Finalmente, dopo un anno in cui ero incastrata in una responsabilità senza soddisfazioni,
0: sì,
2: ho detto di no e niente, ho ceduto questa responsabilità a un'altra persona.
1: Ti sei liberata, però non ti sei licenziata.
2: No, non mi sono licenziata.
1: No, che ne so.
2: Speravo di salire
0: no,
2: di livello facendo questa cosa, però
0: no,
2: visto che era un anno che non succedeva nulla alla fine.
1: Okay,
0: no, ma anche perché dire no va bene, ma darsi una martellata su una mano.
1: No,
0: magari...
1: certo, quindi troppe responsabilità, ma stipendio lo stesso, hai detto sai che c'è, fallo te. Hai delegato
2: sì,
1: il collega.
0: Beh,
1: che
0: vedi?
1: Non ha fatto
2: sì,
1: l'esperimento
2: ma
1: con noi.
2: Non è tanto una questione di soldi, proprio come di realtà di soddisfazione personale, cioè
1: okay,
2: un riconoscimento comunque. Mancava sempre quello. Allora,
0: come ti sei sentita dopo averlo fatto?
2: Già, benissimo,
0: vedi?
1: Brava.
0: Vedi?
2: Vivo molto, vado al lavoro molto più leggero.
1: Hai fatto
2: quello
1: bene.
2: È stata la grande svolta dell'anno.
0: Senti, però dove avresti dovuto dire dei no e non sei riuscita a dirli?
2: Allora, non c'è una categoria specifica. Il mio problema è che dico di sì a tutti: figli, marito, mamma, papà, fratelli.
0: Quindi cosa è successo?
2: Io ho una grande associazione, quindi mi cercano in tanti e
1: non riesci proprio
2: dico
1: a dire di no.
2: A tutti.
1: Però c'è
2: e
1: stata...
2: è incastrare tutto.
0: E come cosa è successo? Tutto. Quindi cosa è successo in settimana?
2: Per esempio mi sono accorta che sabato sera ho fatto grandi casini perché ho detto di sì a tutti e poi non sono riuscita a portare a termine tutto,
1: cioè,
2: sono arrivata tardi ovunque.
1: Volevi andare a pranzo con una persona, il pomeriggio vedere qualcun altro, a cena fare qualcosa,
2: esatto,
1: dopo
2: così,
1: cena
2: sì,
1: fare
2: sì,
1: qualcosa.
2: Sono arrivata tardi alla cena dei suoceri, mia figlia non ha cenato perché dovevo fargli delle cose prima che uscisse, invece l'aspettavano gli amici, è andata via senza cena.
0: Quindi confermi...
2: ho fatto una serie di casini.
0: Confermi che dire dei no in più forse è utile nella vita, no?
2: Sì, bisogna capire quali, però non è stato facile capire a chi dire no.
1: Vabbè, però puoi proseguire, se ti
0: esatto,
1: sei trovata bene puoi
2: poi
1: proseguire.
2: Io continuo,
0: vai, continua, dovevi lanciarti un po' di più, perché continua. Beh, abbiamo capito che è terapeutico comunque, quindi grazie Cristina, perché comunque
2: sì,
0: ti
2: sì,
0: ti è servito.
2: Di analisi. Sì, mi
1: è servito. Hai visto?
0: L'esperimento funziona, vedi?
1: Pure sei,
2: funziona.
1: No, bene, allora prosegui,
2: sì,
1: magari
2: grazie.
1: Qualche no ancora arriverà.
0: Ciao Cristina, grazie per averci provato.
2: Grazie a voi.
0: Tanto non è che si vince qualcosa, eh? L'importante è quello che è successo durante la settimana.
1: Oh, ci ha vinto la salute Cristina
0: esatto,
1: questa settimana.
2: Sì, infatti volevo dire sì, comunque ho vinto.
1: Tanta
2: sì,
1: roba.
0: Sì, ciao Cristina.
1: Grazie.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart su RDS. Salve, salve, salve. Brava Cristina, che ha imparato a dire di no.
1: E questo era il nostro esperimento. Lei doveva dirlo perché di solito dice troppi sì nella vita. Ci lanciamo sull'esperimento, sì, subito, sull'esperimento della settimana prossima, cioè questo che inizierà da domani mattina.
0: Dai.
1: Se vi adesso dobbiamo cercare i candidati. Se vi ritenete e sapete di essere persone non puntuali,
0: dai, ritardatari, chiamiamoli, sì, col loro nome, chiamiamoci col nostro,
1: esatto,
0: nome.
1: 38822 38822, scrivete adesso esperimento nel testo del messaggio e ce lo mandate. Ci sentiamo al telefono fuori onda, ci mettiamo d'accordo, qualcuno di voi potrebbe, se decide di farlo, partecipare all'esperimento per tutta la settimana.
0: Secondo me siamo tanti. Sì. Allora, ritardatari d'Italia, scrivete l'esperimento al 38822 38822, così la prossima settimana ci si diverte.
1: Dai, adesso e poi tra poco ci sentiamo. Nel frattempo c'è anche una bella novità, quella di Giovanotti e Alfa.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Giovanotti e Alfa. Buon

0: Heron, proprio era, quello spogliarello
1: era,
0: lì.
1: Era lei che si spogliava, quindi avresti dovuto farlo tu.
0: Ho capito, ma scusa, quale le fan tue ti stanno immaginando mentre piano piano.
1: Fan proprio perché mi hanno sempre visto vestito dietro un microfono, perché sono altri 20.
0: Niente, ci ho smontato tutto, Piva, fai il timido.
1: Pensate
0: timido
1: a cose belle, non a cose brutte, come l'RDS Summer Festival che torna, e torna anche il nostro RDS Summer Kit. Per chi non sapesse che cos'è, è un kit pieno di gadget speciali, che sono riservati ovviamente solo a questo grande evento estivo, ma che contengono anche diverse altre possibilità oltre a cose, no?
0: Esatto, lo potete scoprire sulla nostra app, potete scoprire come acquistarlo, godere anche del posto sotto al palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit. Potrete scoprire anche le questa è tosta come parola.
1: Facilitazioni.
0: Cioè, che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori, perché il Summer Festival pensa anche e soprattutto ai piccoli accompagnatori.
1: Cioè, tu mi vuoi dire che prendi il Summer Kit con i gadget e hai l'accesso alla zona sotto palco?
0: L'hai detto tu. L'RDS Summer Festival è un festival a portata di mano. Scarica adesso subito immediatamente l'app di RDS per vivere l'evento da protagonista.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero, scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Su RDS, tra pochissimo, per tutti quelli che stanno viaggiando in questi giorni, ci sono delle cose a cui fare particolarmente attenzione.

0: messa all'interno di Dance Affair il venerdì sera, perché gli ascoltatori ce la chiedono, e se non ce la chiedono la scegliamo noi, quindi
1: bella, mi piace,
0: bene questa di
1: Lianna, mi piace.
0: Esatto. Senti un po',
1: dica,
0: questo è un weekend di viaggi, eh?
1: Questo è un weekend di viaggissimi, 22 milioni di turisti che si muoveranno per il ponte. Perché ho pensato ai laghi, plurale, no? Che allora ho detto ponti anticipando laghi. Tutto bene.
0: Ah, perché poi devi dire qualcosa
1: sui
0: laghi.
1: Esatto, tra poco dirò laghi, okay, spoiler. Okay. Allora, per il ponte del 2 giugno il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. Nel senso che poi, finito il ponte, si faranno due calcoli. Pare che si sfioreranno i 9 miliardi di euro per ciò che abbiamo speso. In particolar modo per il cibo. Guarda un po', non ci facciamo mai parlare di

0: dietro noi.
1: Ci sta.
0: Perché ho pensato ai laghi? Perché è aumentato il turismo lacuale, che uno dice ma che termine è? Non l'ho mai sentito nella mia vita, e invece quest'anno è andato tantissimo.
1: Lacuale?
0: Lacuale, no, è il turismo dei laghi.
1: No, non dico niente, non lo conosco, quindi mi fido diciamo.
0: Quindi ecco, abbiamo scoperto questa nuova cosa.
1: Perché invece deve viaggiare in aereo? Ci sono tante persone, tra l'altro non so, se vi è venuta voglia di andare in Nuova Zelanda, sai qual è la cosa più curiosa della Nuova Zelanda?
0: No.
1: Non so se lo sapevi, ci sono più pecore che persone.
0: Dai.
1: Davvero?
0: Pensa come si sta bene.
1: Guarda, non sto scherzando, il rapporto era 20 ad abitante.
0: Sì.
1: Adesso sono 4 o 5 per abitante. Hanno fatto figli nel frattempo.
0: Aspetta, ok.
1: 4-5 pecore per abitante. Come numero, generale nel paese.
0: E prima erano 20.
1: Sì, negli anni, prima nel senso un po' di anni fa. Negli anni, evidentemente, gli umani hanno fatto più figli.
0: Ah, ok. Quindi hanno pareggiato.
1: Sì, non proprio pareggiato, però hanno limitato il.
0: Mi spiace invece, in realtà ci stava bene come posto. Cioè, io l'avrei scelto per le vacanze. Allora, a proposito di vacanze, persone che voleranno magari verso la Nuova Zelanda, sappiate che potreste incontrare degli assistenti di volo con delle spillette con scritto "Don't touch it".
1: Vi è capitato?
0: Don't touch me. Okay,
1: perché se vi è capitato è una cosa di cui si sta parlando molto in queste settimane.
0: Sì, è un fenomeno di cui si sta parlando molto, per cui molte compagnie hanno scelto di stampare su delle spillette che poi si attaccano appunto sulla divisa, gli assistenti di volo, la scritta "Don't touch me", perché è abituale toccare gli assistenti di volo per chiamarli quando ci serve qualcosa. È una cosa che dà molto fastidio, prenderli per un braccio,
1: per non fare rumore, li prendi, perché non suona il campanellino e fine.
0: Il campanellino ti fa pensare sempre che sia per le cinture di sicurezza, quindi ti prende un colpo ogni volta che viene suonato, però è stato studiato appositamente, quindi va suonato il campanellino e gli assistenti arrivano, non vanno toccati, non vanno infastiditi, non vanno spinti, non è proprio carino da fare, però viene fatto spesso e quindi si stanno attivando per stampare queste spillettine.
1: Okay, secondo me è giusto,
0: ne voglio
1: corretto,
0: una sinceramente.
1: Giusto. Tra l'altro pare che a bordo una delle cose più discusse e uno dei problemi più discussi dai viaggiatori in aereo siano proprio le cappelliere, perché è un fastidio, ragazzi. Poi sai quante volte ti capita, arrivi a bordo e non trovi il posto?
0: Quello è perché chi non paga per il bagaglio ci mette il bagaglio.

0: e quindi hanno scritto insieme, volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh, perché loro volevano capire.
1: Mi sta chiedendo perché le tutte le tutte quasi le canzoni delle generazioni più giovani si parla di soldi. Perché una volta si parlava sempre d'amore, no? C'era sempre la parola amore.
0: Perché siamo più onesti.
1: Sono sempre i soldi.
0: Anzi, sono più onesti, perché nuova generazione non ne faccio già
1: sempre
0: più parte.
1: Sempre soldi, sì, è brava.
0: Perché
1: esatto.
0: Sono più
1: adesso
0: onesti.
1: Non dar, non
0: io sono in mezzo, millennials, quindi ormai non faccio più parte dei giovanissimi. Che dobbiamo fare?
1: No, è così. Ragazzi, signore e signori, abbiamo anche la nuova candidata per l'esperimento della settimana.
0: Sì.
1: Per le persone non puntuali, quindi ritardatarie croniche.
0: Esatto. Chiamaci col nostro nome, non ci offendiamo.
1: Sì, sono tutti entrambi modi per definirle, ma guarda che anch'io non è che sia sempre così
0: puntuale.
1: Guarda,
0: io oggi ho fatto un ragionamento, però devo avere il tempo di farlo.
1: Va bene, ce lo farai. Nel frattempo, tra poco, sentiremo la nostra ascoltatrice che si candida ufficialmente per l'esperimento della settimana.
0: Yes.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Torniamo da Lao Petrilli, ciao Lao.
4: Buonasera a tutti.
3: Questo perché c'è l'appuntamento con l'attualità. Allora, raccontaci che cosa succede, le ultime.
4: Il Golfo in primo piano, anche l'Iran cercherà di introdurre degli emendamenti alla bozza di accordo con gli Stati Uniti, lo fa sapere l'agenzia di stampa Tasnim, dopo le modifiche apportate al testo da Donald Trump, a quanto pare restrittive per la Repubblica Islamica. Nel Vicentino, bombe Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, un cronista che da tempo scrive della situazione a Caivano. In un messaggio anche minaccia Don Maurizio Patriciello, prete anticamorra, non li lasceremo soli, ha assicurato il ministro dell'interno Piantedosi. Ebola in isolamento a Cagliari, un congolese residente in Sardegna rientrato dal suo paese nelle scorse ore, è stato già sottoposto ai test del caso, saranno esaminati dallo Spallanzani di Roma. Nel Chietino la morte di un 74enne con la passione per l'apicoltura, punto dagli insetti del suo alveare, si parla di shock anafilattico, i fatti a Montenerodomo. Provincia di Cuneo, uno speleologo è bloccato in una grotta a 120 metri di profondità, l'uomo è ferito ad una gamba, aiuti in corso, una prima squadra con personale sanitario a seguito lo ha raggiunto poco fa. Sport tennis a Parigi, Menchik Rublev al quinto set, l'altro match della sera oppone Rude Fonseca, brasiliano avanti due partite a 0, 7 a 5, 7 a 6 i parziali. Questa è RDS.
5: Let's go, 23-2 minuti. L'esperimento della prossima settimana sarà con protagonista una persona ritardataria, caro sì. Paolo Piva.
6: Non sono io,
5: sono ritardataria. Ho fatto un ragionamento, e cioè vorrei ringraziare davvero di cuore le persone puntuali perché permettono a noi ritardatari di poter continuare ad esserlo, capito? Tu pensa a un evento, no? A una cena. No, senti una cena,
6: non
5: no?
6: Non tutti dovrebbe essere proprio così, però.
5: Ok, tutti, ma non è una cosa che facciamo apposta, eh.
6: No, certo, però voglio dire.
5: A cena tutti i ritardatari, il tavolo vuoto. E invece ci sono i puntuali che temporeggiano per i ritardatari.
6: Appunto.
5: Quindi grazie alle persone puntuali.
6: Che a questo punto ti manderanno, sai dove.
5: Ma se sono puntuali loro è perché sono così loro.
7: Di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
0: con il successo

Miles Smith, Drive Safe su RDS. Buonasera, buona domenica sera con Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, c'è il nostro

0: Luca Berardinelli in regia. Adesso
1: ti dico un'altra cosa. Se avete, lo dico a tutti voi, anche tu, ma tu lo sai, se avete voglia di divertirvi, ok, di farvi quattro risate insieme a noi, questo è il momento giusto.
0: Perché certo.
1: C'è il si può fare.
0: Ok.
2: Sì. Può fare.
0: Bene, cos'è? Cos'è il si può fare?
1: Sì.
0: Noi vi facciamo ascoltare una brevissima clip audio. Con un verso, con un suono che appartiene ad un pezzo musicale, non lo so,
1: in questo caso è un pezzo musicale, quindi è giusto.
0: In questo caso è un pezzo musicale, però insomma, non so, anche un momento di un film,
1: può valere tutto, diciamo.
0: Mi metti
1: che...
0: ansia, stavo un attimo spiegando il si può fare.
1: Quattro ore.
0: No, per dire, magari ecco un pezzo iconico di un film molto famoso, insomma, qualcosa che secondo noi si può fare, magari può essere un po' complicato così, ma la parte divertente è quella. Oh, adesso vada lei.
1: Risulta che è molto difficile farli di solito, noi ci divertiamo a replicarli, provare a replicarli per vedere appunto se si può fare.
0: Secondo noi si può fare, male,
1: sì, esatto.
0: Però magari si può fare.
1: Ma infatti la questione è questa, non pensate di riuscire per forza a farlo bene, ma buttatevi per farci quattro risate, ci proveremo anche noi.
0: Un po' di competizione, dai.
1: Abbiamo scelto stasera un pezzo ma rock pesante dei Disturbed che si chiama Down With The Sickness, che all'inizio ha un urlo, ragazzi, che forse avete sentito, se non avete sentito ve lo facciamo sentire.
0: È stupendo.
1: Questo qui. Sembra una scimmia.
0: Scusi regia, possiamo risentirlo?
1: Sì,
0: grazie.
1: No.
0: Ho capito cosa fa, ok. Fa
1: vai,
0: un au, ok, quindi au, ok.
1: Però lui lo fa
0: graffiante,
1: aspetta. Più graffiante.
0: Au, nella mia testa l'ho fatto benissimo.
1: Io non riesco, cioè mi parte
0: possiamo
1: una cosa.
0: Sentirlo,
1: un adenoide.
0: Ok, però devi avere anche la voce graffiata, però.
1: Quello è il discorso. Allora, tocca a voi da adesso per capire se si può fare.
0: Sì.
1: Replicate, ve lo facciamo sentire un'altra volta. Replicate questo urlo.
0: Bellissimo.
1: Pezzone,
0: bellissimo.
1: 38822 38822, fatelo con un audio WhatsApp, vediamo se si può fare. Va bene?
3: RTS. Sono amore senza

0: Ti sei allenata, hai scaldato un po' l'ugola?
1: Sì. No, no, ma dai, devi avere comunque un tipo di vocalità particolare,
0: Poi bisogna saperlo
1: fare. Graffiato, anche tonalità molto basse, altrimenti

0: parlo.
1: Senti.
0: Comunque lui è quello che si è avvicinato di più, secondo me.
1: Beh,
0: tra l'altro.
1: Tra l'altro. Adenoidi, anche qui.
0: Sembra.
1: Questa era un'altra canzone.
0: L'ecografia quando senti il cuore la prima volta che sei incinta.
1: Hai ragione, il cuore del bambino.
0: Così, uguale.
1: Che batte però un po' più veloce.
0: Esatto. Così, sembrava quello.
1: È vero.
0: Davvero.
1: È vero. Continuate voi, 38822, 38822, provate ad applicare questo suono, sentitelo. No, questo, l'originale.

0: Training season, Dua Lipa su RDS, andata. Auguri, si è sposata.
1: Andata anche questa, basta.
0: Niente Paolo, avevi
1: persa anche tue... questa, persa
0: lo
1: che...
0: so, lo so, c'era la possibilità, 99%,
1: sì.
0: Oggi col matrimonio azzerata.
1: È arrivato uno prima di me.
0: Pac, sì, tac, quel tac. Callum Tarnell.
1: Qualunque,
0: uno così, insomma.
1: Che potrebbe diventare, credo, il nuovo 007, si dice.
0: Attendiamo, però, meglio lei.
1: Si è sposata.
0: Si è sposata sui nostri canali social, Instagram. RDS Official, trovate il nuovo post dedicato proprio al matrimonio di Dua Lipa.
1: Perché si è sposata sui nostri canali social.
0: No, se però siete curiosi, bello. Magari video, cose, insomma, c'è tutto. Anche per, non so, no, dare un voto all'outfit, queste cose che si fanno.
1: Noi, invece, tra poco ritorneremo sul Si può fare. L'audio che dovete tentare di replicare con la vostra voce è questo qui. Attenzione, che adesso arriva, perché
0: è importante.
1: Sembra impossibile da fare. Se si può fare, vediamo.
0: Sentiamo.

0: No, vabbè, non è proprio qua. Fa niente, il fatto è che comunque tra poco dovete replicare l'urlo di una canzone dei Disturbed. Lo state facendo in tantissimi, vi faremo sentire insomma che cosa state combinando.
1: Ne sentiremo delle belle,
0: sì,
1: delle belle.
0: Insieme.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Si può fare e lo stiamo facendo insieme al 388-82-388-82. Stiamo giocando per cercare di capire insomma se riusciamo a riprodurre determinati suoni.
2: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.

0: 4 grandi successi in sequenza mixata.
1: RDS. I'm alone, yeah.

0: Che bello vedere anche come passa il tempo, no? Nel senso che c'era il video in onda sull'RDS Social TV di gli Everything But The Girl giovani quando hanno fatto questa canzone di fianco le foto di loro social.
1: Di adesso.
0: Di adesso. Che, cioè, il tempo è passato.
1: Passato però sempre stilosi.
0: Sì, sì,
1: sono loro
0: sì.
1: In una versione più adulta,
0: sì,
1: ma comunque sempre con il loro stile.
0: Sì,
1: è bello, il pezzo è sempre bello, questo pezzo è sempre bello.
0: Sempre bello. Stiamo giocando con si può fare, prendiamo pezzi di canzoni o di film dove ci sono degli acuti, versi, dei suoni che da replicare ci sembrano molto difficili, vogliamo capire se si può fare.
1: Che magari abbiamo anche provato a fare da soli, eh? E qui lo facciamo insieme.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Cioè, la canzone famosa in ambito metal, è quella dei Disturbed, fa così.
1: Oh, wow. Ah, se, oh, no, perché ho paura di farmi male, capito?
0: Lo so, infatti devi provare,
1: oh.
0: Rischio. Sembravi una rana in allo stagno. Sentiamo. Questo è l'originale. Questo è l'originale.
1: Scusa.
0: Sentiamo un ascoltatore, eh?
1: Dai. Era meglio il turutù prima, devo dire.
0: Quello però l'avevi fatto bene.
1: Si è caricata con la batteria fatta da sola. Stupendo.
0: Si può fare?
1: Sì.
0: Provateci voi. L'originale è questo. Arriva, eh?
1: Sì, sì.
0: Ok?
1: Tosto.
0: 38822, 38822, provate a replicarlo.
2: Non solo musica. Nella nostra app trovi anche la sezione

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia ai nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Ci stiamo divertendo come dei pazzi, ma anche voi, abbiamo visto per quanti messaggi stanno arrivando, ma perché si può fare, deve essere così divertente, ci facciamo quattro risate, dai.

0: bella.
1: Molto. Olivia Dean, So Easy, So Fall in Love, su RDS.
0: Non mi hai chiesto però se facevo riferimento a lei o la canzone.
1: Secondo me tutte e due.
0: tutte e due.
1: Scusa.
0: C'è il si può fare.
2: Si può fare.
0: Non sempre,
1: si può fare, non sempre, si può fare, però uno ci prova lo stesso. È un momento in cui vi chiediamo di riprodurre, di provare a buttarvi per riprodurre, non so, il suono di una canzone, un vocalizzo, un momento cult di un film, insomma, cose che uno è lì e dice, secondo me lo posso fare pure io. Sì, male, ma comunque si può fare.
0: In particolare dove ci sono dei versi molto, molto strani. In questo caso abbiamo preso una canzone metal dei Disturbed, la canzone, molti la conoscono, altri no, però inizia così.
1: E già lì è tutto il pezzo, secondo me.
0: È difficilissimo,
1: pazzesco,
0: da fare,
1: è difficilissimo.
0: Ragazzi. Si può fare? Non lo so. Chiediamolo ai nostri ascoltatori. Avete tentato di replicare questo suono? Sentiamo?
1: Sentiamo. Che sembrano i gargarismi che fai?
0: Sì, col colluttorio la mattina. La mattina.
1: È così, sì.
3: E questo è il nostro urlo. Siamo Irene, Vincenzo, che oggi è il suo compleanno, e Antonio.
0: Auguri!
3: Da Taranto in Puglia.
1: Auguri! Ok, bene. Però, però si sono lanciati, dai,
0: sì, giusto.
1: Non male. Poteva stare.
0: Ha tenuto un po' a non sprecare la voce.
1: Sì, beh, per il mal di gola.
4: Ciao. Adesso faccio l'urlo.
0: Vai.
4: Non vi fate ingannare dalla mia vocina, e sentite qua che roba.
1: Okay.
0: Questa però era un'anatra spaventata, secondo me.
1: Mi è un po' inquietata, però bene, è riuscita.
0: Ancora.
1: Ok.
0: Interpretazioni, diciamo.
1: Bella. Originale.
0: Facciamo risentire l'originale anche. Sì, l'originale è questo.
1: Sì.
0: Ok.
1: L'ultimo è identico.
0: Sentiamo, replicate voi.
1: Potrebbe essere un esercizio veramente per fare la risata finta.
0: Bello. Perfetto. Bello, ancora.
1: Non gli andava, ma voleva partecipare lo stesso, come dire, secondo me mi mettono nella mischia.
0: Diciamo, ha fatto la versione liscio di questa canzone qua.
1: Non mi va, però.
0: Signori, abbiamo capito però che si può fare. Sì. Sentite questo ascoltatore. Era lui,
1: No, vabbè, assurdo.
0: Questo era lui che ricanta la canzone. Si chiama Maurizio, ci ha mandato il link proprio di lui che canta la canzone. Lo facciamo risentire, questo è lui, Questo è lui.
1: Beh, caspita.
0: Cioè, come l'originale,
1: Quindi si può fare, Maurizio.
0: Si può fare.
1: Hai vinto tutto stasera, bravissimo.
0: Bravissimo, Maurizio,
1: bravo.
0: C'è anche il video online di lui che ricanta questa canzone.
1: Bravo,
0: bello.
5: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover. E Alfa, buon vento.

0: intimo, romantica. Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda. Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Ratatatata.
1: Aranciata, Fra Quintale su RDS. Ci siamo divertiti con il Si può fare.
0: Sì, sì, sì. Abbiamo scelto questa sera una canzone metal che iniziava con un urlo così, senti.
2: Wow.
0: Famosissima.
1: Ah, vabbè,
0: i Disturbed. Allora, siete stati bravi? Ok, ci siamo divertiti. Ma senti qua cos'è addirittura arrivato.
1: Vabbè, dai.
0: Gente che si diverte in giro di domenica sera, e questo è lo spirito che ci
1: ma
0: piace.
1: Sì, la libera interpretazione. Ci stava anche perché era tostissimo l'originale, l'ha rifatto solamente Maurizio, che è un cantante.
0: Sì, sì, l'abbiamo
1: scusate,
0: fatto sentire molto, molto bravo. Torna la settimana prossima di domenica sera, Si può fare. Subito invece andiamo in redazione, va.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Lau Petrilli, siamo da te in redazione RDS.
4: Un saluto a tutti.
3: Ti ascoltiamo con le ultimissime news di questo momento.
4: Sospetto caso di Ebola a Cagliari, si tratta di un congolese residente in Sardegna da poco rientrato dall'Africa, presenta sintomi compatibili con quelli provocati dal virus, messo in isolamento e stato sottoposto al test per verificare se si sia effettivamente contagiato, prelievi inviati allo Spallanzani di Roma. In provincia di Cuneo è in corso le operazioni di salvataggio di uno speleologo bloccato con ferite ad una gamba nella cosiddetta grotta dei cinghiali volanti. L'uomo, che si trova a 120 metri di profondità, ha già raggiunto da una prima squadra di soccorritori. Stati Uniti, Iran, Trump invia alla Repubblica Islamica una proposta con richieste americane più stringenti. Anche noi cercheremo di introdurre degli emendamenti alla bozza di accordo, dicono da Teheran. Pezeshkian smentisce le voci di sue dimissioni. Sport, tennis a Parigi, dopo Zverev e Hodar avanza anche Menchik, che ha vinto in 5 set contro Rublev. Combattutissimo anche il match tra Rude e Fonseca, in corso 7-5, 7-6 per il brasiliano, poi il recupero del norvegese 7-5, quarto set appena cominciato. Nel ciclismo la conclusione del 109esimo Giro d'Italia, ultima frazione, al friulano Jonathan Milan ha chiuso in rosa il danese Jonas Vingegaard, che ha dominato questa edizione. MotoGP al Mugello, Bezzecchi davanti a tutti con la sua Aprilia: vincere qui, il mio sogno da quando ero bambino, le parole del leader del mondiale. Questa è RDS.
5: Mezzanotte di un minuto, grande Bezzecchi, insomma, complimenti al pilota dell'Aprilia.
3: Anche da parte mia.
5: Ecco, quando vince un italiano, io sono sempre contento, quando vince un italiano in Italia, ancora di più, no?
3: Sì, è questa cosa con lo sport, no?
5: Sì,
3: di tifare per i propri connazionali. Ma uno deve tifare per uno bravo, capito? Non perché è connazionale.
5: Cioè, io tifo per gli italiani, che devo fare, scusa?
3: Ma che banalità!
5: Che devo fare? Tifare un australiano a caso?
3: Se è forte, sì, devi essere sportivo.
5: Ma perché
3: sportivo.
5: Tu vai con i vincenti e basta?
3: Sì.
5: Tifi qualcuno perché
3: tifo
5: c'è un
3: quello
5: motivo.
3: Più forte, bravo,
5: tu vai
3: è australiano,
5: solo con quello
3: bravo,
5: che vince.
3: Bravo.
0: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: All Time High, che bella questa canzone.
1: Ci stava alla mezzanotte 9 minuti su RDS con Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, Luca Berardinelli e
0: quindi
1: un evento.
0: Quindi è il primo giugno.
1: È il primo giugno. Allora, io faccio sempre questo discorso sul pari RDS, nel senso che secondo me adesso è notte.
0: Sì.
1: Quindi non è ancora lunedì. Stiamo vivendo la domenica notte. Quando arriva il sole, si inizia a parlare di lunedì.
0: Sono d'accordo, però è il primo giugno.
1: È il primo giugno.
0: Quindi questo è indiscutibile.
1: Sì.
0: Il primo giugno, tra l'altro, se fosse ancora in vita, avremmo celebrato oggi il compleanno di una grandissima artista conosciuta in tutto il mondo, ossia Marilyn Monroe.
1: Anche straimitata.
0: Sì, assolutamente.
1: Icona.
0: Piena di sosia, tra l'altro, oltretutto.
1: Sì.
0: Ma a proposito di sosia, tra l'altro Marilyn Monroe, cioè,
2: quick cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are the girl's best friend.
0: Sei d'accordo?
1: D'accordissimo, io per i brillocchi vado fuori di testa, non
0: quindi
1: me li regala mio marito, però sì, brillocco, più sono grandi, luminosi, mi piacciono tantissimo.
0: Più costano,
1: va bene, sì. Oggi Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni,
0: quindi.
1: Secondo noi, conoscendola, ci sarebbe arrivata in grande stile.
0: Beh, c'è qualcuno che pensa che sia viva insieme a Michael Jackson e a molti altri in qualche parte del mondo.
1: Mi auguro per loro che sia così e che si stiano divertendo tantissimo, sinceramente.
0: Fatto sta che comunque è proprio nella giornata di domenica, quindi quella che si è appena conclusa, a Palm Spring in California.
1: Sì, giusto lì potevano fare sta roba.
0: Sì, esatto. Si è svolto il raduno di fan, o meglio di sosia, di quelli che volevano imitare Marilyn Monroe, e c'è stato il record di sosia della diva, cioè 1037 persone si sono truccate e vestite come Marilyn Monroe e sono andate a questo raduno. Il record, sono andati nel Guinness dei primati con questo record qui.
1: Chiaro, perché invece il record precedente in Australia si fermava a 254 partecipanti. Allora, chiaro che sì, c'erano persone che volevano imitare Marilyn Monroe, alcuni ci sono riusciti, altri no. Penso che si è visto di tutto durante questo evento.
0: C'era veramente la qualunque.
1: Qualcuno che le somigliava davvero c'era pure, però gli altri no. È stato solo un raduno simile Marilyn Monroe.
0: Sì, per celebrare il compleanno di Marilyn Monroe. Tra l'altro stavo pensando, essere sosia può essere anche una fortuna, perché magari ti porta a guadagnare dei soldi, no? Facendo la parte.
1: Ci sono moltissime persone sosia di personaggi molto famosi che fanno spettacoli.
0: Che dici a me?
1: Ah!
0: No, dicono che io somiglio.
1: Per la prima volta non stavo pensando a te, David Guetta.
0: Dicono che somiglia a David Guetta, è vero, un po' c'è questa cosa. Tra l'altro, volevo dirvi che se vi sentite sosia di qualcuno, ad esempio, potete andare a controllare sul sito sosia.biz. Quindi sosia.biz, B-I-Z. Ragazzi, stavo guardando adesso, in Italia ci sono dei sosia di personaggi che sono uguali e dir poco.
1: E richiestissimi.
0: E tra l'altro lì, quello e anche su altri siti in Italia ci sono molte agenzie che vi permettono di iscrivervi.
1: Tu pensa al sosia di Albano, di Renato Zero, Michael Jackson.
0: Cioè, tu dici che potrei andare a fare qualche serata come.
1: Guarda, che se David Guetta non ce la fa Ibiza perché è pieno di serate, io fossi in te mi candiderei.
0: Fare delle doppie al posto suo, dici?
1: Secondo me sì.
0: Adesso chiamo questa agenzia.
1: Si fa un po'
0: qui.
1: Più biondo.
0: sì,
1: la canotta bianca.
0: Devo mettere un po' a posto anche il fisico, però
1: no,
0: potrei.
1: No, siete molto simili.
0: Ah, vabbè.
1: Sì. La canotta bianca ti
0: canotta
1: devi
0: bianca.
1: Fare, sì.
0: Sì.
1: Ma invece non lo so, io secondo te di chi potrei essere la sosia?
0: Olivia Rodrigo, no, Olivia Rodrigo.
1: Ma c'ho 100 anni rispetto a lei.
0: Questo è vero.
1: So, pensavo più, non lo so, Monica Bellucci.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Jenna Spyro, Material Lover.
3: A material lover. Material lover.
2: Giovanotti e Alfa. Buon vento. Buon vento.

0: attimo, romantica. Spero che hai trovato la tua
1: strada, che la vita ora ti guarda. Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Comuni Immortali, Achille Lauro su RDS, e chiaramente abbiamo parlato di questo evento a Palm Springs, California, perché 1° giugno si festeggia Marilyn Monroe, i suoi 100 anni, e Paolo ha trovato questo portale.
1: Beh, c'è un sito che si chiama sosia.biz.
0: Noi siamo finiti a vedere tutti i sosia di personaggi molto famosi, alcuni onesta, tanto non diciamo,
1: no,
0: chi
1: alcuni non somigliano, alcuni
0: veramente
1: fanno ridere. Siccome ci si può candidare, cioè se pensate di essere di sosia di qualcuno si può fare lì, ma ci saranno anche altri portali, immagino, e altre agenzie che lo fanno, e sì, alcuni
0: è stupendo quello che si è candidato come sosia di Van Gogh, perché cioè, che cosa
1: ma poi vabbè, chi ti prende a fare il sosia di Van Gogh?
0: Scusami, sei uno magari super fan della pittura così. No, vabbè, fa veramente. Alcuni fanno veramente ridere. Sì.
1: Mezzanotte 20, iniziata la nuova settimana. Tra poco vi diciamo anche come sarà da un punto di vista meteorologico.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento. Per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, drammatizziamo perché.

0: un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
13: Ponte del 2 giugno, scopriamo insieme la situazione meteorologica prevista in Italia nelle prossime ore grazie agli esperti di 3B Meteo.
14: Teni un lunedì caratterizzato dal passaggio di un impulso instabile su parte del nostro territorio, con fenomeni da segnalare al centro-nord, soprattutto sulle regioni di nord-est e anche su parte del centro Italia, con fenomeni a tratti anche di forte intensità, sole protagonista invece al sud e sulle due isole maggiori. Temperature massime in lieve flessione sulle zone interessate dai fenomeni. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
15: Grazie agli esperti di 3B Meteo per insomma, questi aggiornamenti. Quindi, vabbè, non proprio sole ovunque, qualche pioggerellina ci sarà, però non inizia malissimo, dai, la settimana. Sequenza mixata intanto.

0: 7 Seconds, You Sundur su RDS. Salve. Allora, stavo
1: passavo di qua.
0: No, stavo ragionando sul fatto che questo è un periodo propizio per i matrimoni, no? No, ma ragionavo sul perché alla fine è stato stabilito che i matrimoni debbano essere celebrati e festeggiati in estate.
1: No, non è che è stato stabilito.
0: Beh, lo fanno tutti però.
1: È perché è una questione di clima, tendenzialmente.
0: Ma caspita, quanto sarebbe più bello in autunno col fresco, invece vai lì
1: per
0: tutto
1: te, però
0: brutto,
1: in generale, metti
0: sudato,
1: che c'è d'inverno è molto più probabile trovare brutto tempo.
0: Ma la fai in una bella location tutta vetrata con la, con la pioggia fuori. Dobbiamo cambiare, dobbiamo invertire la
1: rotta. Ma perché dobbiamo cambiare? Uno farà quello che gli pare,
0: perché
1: no?
0: Sono tremendi i matrimoni in estate.
1: Cioè, se c'è la
0: sono
1: maggior
0: faticosi.
1: Parte della gente che la fa in questo periodo, sono mica tutti scemi.
0: No, oggettivamente sono faticosi. Uno lo fa, ci va anche con piacere, però sono faticosi. Allora, ci sono delle cose che possono capitare a dei matrimoni bruttarelle, però tutte insieme è un po' troppo.
1: Cioè, allora, se pensate che il vostro matrimonio sia stato per qualche motivo, o il matrimonio di qualcuno che conoscete, c'è stato qualche problema, sappiate che questo vince a mani basse.
0: Esatto.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Principe William, voto 7.
0: Cosa ha fatto? Ah, 7. Però buono.
3: Il grande. Principe William è andato a festeggiare nello spogliatoio dell'Aston Villa dopo la vittoria dell'Europa League. I giocatori gli hanno detto: bevi con noi, però magari poi paghi tu.
4: Certo.
3: Caro William, benvenuto nella vita reale.
2: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è. Pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it.

0: Vivi l'era della fibra. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Matrimoni da incubo e dove trovarli? Tra poco qui su RDS un racconto dell'orrore, così il vostro vi sembrerà più lieto.

0: proposito del perché ci si sposa soprattutto d'estate o in primavera, insomma nella bella stagione, a parte i motivi di cui stavamo parlando poco fa, ossia il bel tempo, le giornate più lunghe,
1: la sera d'estate, temperature, che si può fare la cena fuori, certo.
0: Senti.
2: L'usanza di celebrare i matrimoni d'estate era perché in realtà la tradizione era quella di celebrarli a giugno, che era il mese dedicato a Giunone, che era la dea protettrice dei matrimoni, della fedeltà coniugale e della fertilità.
1: Ah,
2: questo vero. Era il motivo arcaico.
1: Ok, vero? Vedi,
0: c'era anche
1: bello.
0: Questo legato anche al fatto che la Chiesa Cattolica sconsigliava i matrimoni durante i periodi di Quaresima, perché appunto bisognava magari digiunare, sai.
1: Ok.
0: E quindi ovviamente uno dice: non è che fai il matrimonio e ti abbuffi in un momento,
1: certo,
0: in cui.
1: Se c'è la guerra.
0: Questo è uno dei motivi, ce ne sono anche molti altri.
1: Bene.
0: Però parlando di matrimoni, è successa una cosa allucinante.
1: Che secondo noi, se il vostro per qualche motivo è andato un po' storto, qualcosa è andato storto nel vostro matrimonio, o potrebbe accadere, questo sicuramente vi consolerà. Allora, è successo che una coppia australiana si è affidata ad un'agenzia di eventi. Nel Grossetano, ok, gli hanno organizzato il matrimonio, hanno sborsato 25.000 euro, sono stati risarciti recentemente con 19.000 euro. Perché? Vi dico cosa è successo. Allora, loro avevano scelto un'auto d'epoca per il matrimonio che hanno dovuto spingere tutto il tempo. Da quando i due sono saliti fino alla fine del matrimonio, l'auto è stata spinta perché non funzionava. Ok, poi fiori finti. Ok, fiori, c'è tutta la cosa stupenda. Allora, hanno chiesto catering, illuminazione, cartellonistica, bouquet della sposa, bomboniere, auto e servizio fotografico e video, con tanto di riprese dall'alto che non sono state effettuate nel momento del ballo perché i fotografi e i video

0: Videomaker sono arrivati in ritardo.
1: Ecco.
0: Ok. Poi, nel libretto della liturgia, in un passaggio, i nomi degli sposi erano sbagliati. Per tutto il tempo dell'aperitivo, nella zona non si è visto nessuno del catering, non c'erano i camerieri. E addirittura non c'erano i bicchieri, quindi lo sposo ha dovuto bere acqua direttamente dalla bottiglia. La torta nuziale era talmente piccola che gli ospiti non hanno potuto neanche assaggiarla. Ma il motivo per cui sono stati risarciti con 19.000 euro dai 25.000 che avevano speso è perché è caduta in piscina una signora, amica degli sposi, incinta di 6 mesi, per cui gli sposi si sono dovuti assentare dalla loro cerimonia per un'ora per seguire questa invitata in ospedale e accertarsi che fosse tutto a posto.
1: Tra l'altro non è che è caduta perché è pirla lei, cioè nel senso,
0: no,
1: c'era un intercapedine non segnalata,
0: esatto.
1: E di conseguenza non è l'unica a essere caduta, perché tutti si sono inciampati.
0: Però,
1: beh, ragazzi, è uno dei record,
0: capito?
1: Credo, tra i matrimoni peggiori della storia per le cose che sono successe.
0: Sì, io che mi lamentavo che non mi hanno portato i confetti.
1: Ma falla finita.
0: Hai capito? Senti questi,
1: poverini.

0: Perché le differenze tra matrimoni, tra l'altro, no? Quello che vi ha raccontato poco fa, di cui forse avete letto, è andato malissimo per mille motivi, sì. Risarcire. Per quelle di Dua Lipa invece è tutto bene.
1: Tutto bene, ma attenzione, ancora dobbiamo venire in Italia a festeggiare per 3 giorni a Palermo.
0: A giugno, tra l'altro.
1: Capito, adesso bloccheranno tutta tutto Palermo. Bene. Però.
0: Sapete anche lei si è affidata a un'agenzia. No, ah no, sai da chi è andata Dua Lipa?
1: Beh.
0: Dal, come si chiama quello che fa i matrimoni? Dal
1: Enzo Miccio.
0: No.
1: No.
0: Come si chiama il ruolo?
2: Il prete.
1: Ah, il wedding planner.
0: Il wedding planner dei Ferragnez.
2: Dai.
1: Ah, ok.
0: Sì, quello che ha fatto il matrimonio dei Ferragnez.
1: Ho capito, vabbè, dai.
2: Ma io sarei interessato al numero dell'agenzia di Grosseto.
1: Sì.
2: Perché se magari...
0: Cioè, vuoi darci la

0: lavorare perché dici per questi guadagnano un sacco di soldi.
1: Vuoi fare il prete finto dei loro matrimoni?
0: È arrivato Corrado Trisoglio che vi accompagnerà per il resto della notte qui su RDS e basta, noi ce ne andiamo.
1: Abbiamo detto tutto, abbiamo fatto tanto, sì. Siamo stati bene. Adesso è il momento di lasciarvi con Corrado Trisoglio.
2: Esatto, speriamo di stare bene fino alle 5,
1: certo,
2: anche
1: scusa.
2: Questa notte.
0: Sai dove devi mettere le mani adesso, no?
1: Ma no, siamo stati bene in senso, senso lato. Grazie a Luca Berardinelli, un po' meno a Paolo Piva, ancora un po' meno a Corrado Trisoglio. Baci.
0: Francesca, Romana, Andrea, al prossimo weekend.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao,
0: ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: Dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Partiamo subito dalla redazione di RDS, gli ultimi aggiornamenti a quest'ora ce li racconta Roberta Lupi.
8: Risparmio energetico, si torna a parlare di smart working. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
9: Le emissioni connesse ai consumi energetici aggiuntivi in casa sono dovute per il 63% al riscaldamento e per il 29% al raffrescamento, mentre computer e illuminazione incidono per l'8%. La distanza media a casa lavoro rilevata nell'indagine è stata pari a 22,2 km, percorsi mediamente in 42 minuti. Per coloro che svolgono il proprio lavoro prevalentemente da casa, la distanza media per raggiungere l'ufficio è di 78,4 km con tempi di percorrenza di circa 87 minuti. I mezzi più utilizzati sono il treno e l'auto privata. Secondo i ricercatori, dallo studio emerge come il lavoro da remoto possa rappresentare una soluzione concreta ed efficace per la riduzione dei consumi energetici.
8: Questa è RDS.
2: È l'una in punto, questa invece è la notte dei guerrieri, anzi del guerriero, come dicevamo poco fa, solo soletto fino alle 5 qui sulla radio 100% grandi successi, per qualche minuto in compagnia di Luca Berardinelli che voglio salutare e ringraziare. Io sono Corrado Trisoglio, di solito partiamo con l'appello e quindi lo facciamo visto che oramai è una tradizione anche in questo caso, quindi se volete raccontarci come è andato questo weekend, per molti non è finito perché stanno facendo il lungo ponte. 388 22 388 22, però subito c'è la sequenza mixata e si comincia con gli Arabe De Paolo. Dipende.
10: All'inizio di ogni ora i tuoi ricordi e le

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
0: Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%.

0: prendiamocela questa buona domenica, questo augurio, anche se lunedì, però per quelli che fanno il ponte è un po' come sia una giornata di festa, no? Lunedì 1° giugno, eccoci qua insieme per aprire un'altra notte dei guerrieri fino alle 5 sulla radio 100% grandi successi. Allora, tra le cose che sono accadute ieri sera, insomma qualche ora fa, domenica sera, c'è stato l'inizio del tour di Cesare Cremonini a Gorizia e noi abbiamo, diciamo, una testimonianza diretta di questo live, perché leggo questo messaggio: per noi il weekend non è ancora finito, siamo in macchina già da un'ora in attesa di uscire dal parcheggio dopo il concerto di Cesare Cremonini appunto a Gorizia, come ricordavo poco fa. E già che ci sono, magari ricordiamo anche le prossime date del suo tour, che toccherà Roma, dove suonerà un paio di volte, il 6 giugno e il 7 al Circo Massimo, la prima data tra l'altro già sold out, e poi sarà il 10 giugno a Milano, il 13 a Imola e il 17 a Firenze. Ma già che siamo qua per l'appello, voglio anche ovviamente dedicare un pensiero ai tanti amici e tante amiche che stanno lavorando, per esempio Walter che fa l'autotrasporto, portatore, il nostro paralume c'è sempre, poi c'è anche, leggo adesso, Angelo GPG, anche lui sta lavorando. 388 22 388 22, siamo partiti con la sequenza mixata che ritroverete nella prossima ora.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Devo dire che qua su fa ridere molto a noi.
4: Cav.
3: Io, San Lei... Pietro e Garibaldi.
4: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
3: Sì, no, lo stanno curando.
4: Ancora?
3: Lo stanno curando da Dio.
2: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
1: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Guerrieri, c'è l'appello.

0: Sabrina Carpenter su RDS. Allora, questa notte, tra le tante cose di cui vi parlerò, c'è anche questa situazione che riguarda una regione italiana, quindi se state cercando un lavoro stagionale potrebbe essere la notizia che fa al caso vostro. Ne parliamo più tardi, intanto però rientriamo qui nella nostra bella community dei guerrieri della notte, dove si creano anche dei rapporti, diciamo, interpersonali. Voglio sentire questo messaggio della nostra amica Silvia, eccolo qua.
1: Buonasera RDS,
0: sì?
1: Buonasera a te Corrado e a tutti i guerrieri che come me, come al solito, sono al lavoro.
0: Sì?
1: C'è un paralume, ormai niente, siamo lì irriducibili. Ovunque, dovunque, noi si lavora sempre. Comunque, buona serata a tutti e ciao da
0: Grazie.
1: Silvia.
0: La nostra amica Silvia, irriducibile con il nostro amico Paralume, diciamo, si crea un momento di aggregazione, come avete sentito. Poi c'è ancora qualcuno che è reduce dal concerto che ha aperto il tour 2006, estate 2006, di Cesare Cremonini a Gorizia, come dicevamo poco fa, appena rientrate appunto dal concertone di Cesare Cremonini. Poi molti amici stanno lavorando nel corso di questo weekend, questo lungo weekend del ponte, anche Andrei da Firenze. C'è un messaggio vocale così al volo.
2: Ciao Corrado, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Francesco da Cosenza, sì. Al lavoro tutti i giorni dall'una di notte.
0: Caspita.
2: Buona giornata.
0: Grazie Francesco, e poi andiamo dall'altra parte dell'oceano a New York City. Chi c'è qua?
3: Ciao Corrado, vado da New York. Un saluto come sempre e ti ascolto nel weekend.
0: Grande.
3: Ciao ciao.
0: Grazie al nostro amico da New York. 388-22-38822. La musica torna subito ai nostri grandi successi. Luna e 24, questa si intitola Ringo Starr, i Pinguini.

0: Ringo Starr e Pinguini Tattici Nucleari sono tre le artiste che sono state scelte per la colonna sonora del film che tutti hanno visto, Il Diavolo Veste Prada numero 2. Io non l'ho ancora visto, però mi piacciono molto le canzoni della colonna sonora, perché appunto è stata affidata a Lady Gaga e Izzy Escobar, e poi anche una delle artiste rivelazione del 2006, Siena Sparo, che adesso sentiamo con il nuovo singolo, che appunto è presente in questa colonna sonora e una delle nostre novità, è intitolata Material Lover.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS.
4: Siena Spyro. Material Lover.

0: of My Life, Bill Medley e Jennifer Warnes, una canzone da Oscar. Infatti l'Oscar l'ha vinto nel 1988 con la colonna sonora del film Dirty Dancing, che tra l'altro avrà un sequel. Oramai la notizia è ufficiale, pensate che è uscito quasi 40 anni fa il primo, diciamo, episodio, e fa anche un po' effetto ricordarlo. 12 maggio 1987 debuttò al Festival di Cannes e poi uscì nelle sale cinematografiche nell'estate dello stesso anno. Incassò oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo. Finalmente, appunto, si è deciso che avrà un seguito questo film. Tra l'altro, qualche tempo fa, nel 2024, il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Library del Congresso degli Stati Uniti come opera culturalmente, storicamente e esteticamente significativa. Hai capito? Abbiamo ascoltato anche questo qui su RDS. Torniamo tra poco, è 1:37, torna e continua la notte dei guerrieri.
1: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
2: Segui i nostri canali social, Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre.

0: sapere come lasciare il segno. Nuova BMW F450GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Beh, non è come lavorare nella West Coast, però insomma ci sono tante cose belle anche qui in Italia.

farmi da portavoce per questo urlo, per questo appello, c'è carenza di bagnini per l'estate 2026 e diciamo che la regione che più soffre questa carenza è la Puglia con i suoi 800 chilometri di costa, ma è un problema trasversale anche al lago e non nessuno vuole fare il bagnino. Così stavo leggendo, la carenza di bagnini è un'emergenza oramai consolidata da anni. I motivi principali includono, ecco, alcune insomma caratteristiche che magari non tutti conoscono: le elevate responsabilità legali, i turni lunghi sotto il sole e un compenso orario che spesso è ritenuto inadeguato rispetto ad altri lavori stagionali. Poi turni, leggo, massacranti. Diciamo che gli stipendi mi pare siano tra i 1500 e i 1800 euro al mese. Ecco, confermo, perché si aggira proprio questa su queste cifre la media degli stipendi netti, con un lavoro che prevede 40 ore settimanali. Si tratta per lo più di contratti a tempo determinato, evidentemente stagionali, vincolati al calendario di apertura degli stabilimenti balneari o delle piscine. Quindi questo è un problema, ecco il rischio del lavoro, perché il lavoro prevede pesanti sanzioni in caso di allontanamento ingiustificato dalla postazione. Come diventare bagnino? Magari qualcuno di voi vuole farlo, anzi se c'è qualche bagnino o candidato all'ascolto ci piacerebbe sentire la sua testimonianza. Comunque per abilitarsi è necessario seguire un corso organizzato da enti riconosciuti come la Società Nazionale Salvamento o la Federazione Italiana Nuoto e superare un esame di nuoto, evidentemente voga per il mare e anche, questa è la cosa più importante, di primo soccorso. Comunque in Puglia appunto pare che sia appunto la regione più colpita da questo fenomeno, ma non solo, perché sempre in Puglia leggevo che c'è grande carenza anche di camerieri, per esempio. Quindi ragazzi, se volete fare qualcosa quest'estate, di opportunità ce ne sono proprio come se piovesse. Questi sono i Negramaro.

Pensate che una volta l'Italia era, per evidenti ragioni, la leader indiscussa in Europa per quanto riguarda i bagnini, e adesso bisognerà importarli da qualche altro luogo. Beh, dati e numeri alla mano, come potete facilmente intuire, Stati Uniti e Australia sono i paesi con il maggior numero di flotte, le flotte più imponenti di bagnini. Lì fanno tutti i bagnini, ci sono bagnini dappertutto, con decine di migliaia di professionisti, questa è la cosa importante, e volontari lifeguard, appunto americani in questo caso, che sono diventati famosi grazie anche alla bellissima Pamela Anderson, che sto vedendo proprio qui davanti a me. Ecco, bisognerebbe importare qualcuno come lei, evidentemente, sarebbe perfetto. Allora, 1:53 nella notte dei guerrieri, poi anche questa volta giocheremo più tardi con il nostro Vocaboradio per regalarvi la RDS Bag. Questa invece è di Mark Ambor, Belong Together.

0: Elisa su RDS Amore è, allora finiremo per importare i bagnini come dicevo poco fa e sarebbe secondo me una buona idea, ve lo posso anche dimostrare. Ecco.
1: Ciao Corrado, ciao. Buongiorno, guarda, io vivo in Australia, vivo a Sydney, volevo dire che qui i bagnini fanno i bagnini, non perdono d'occhio, non perdono di vista il mare, controllano sempre il binocolo da tutte le parti e in Italia... Purtroppo ai bagnini non fanno fare solo i bagnini, ma fanno portare i lettini delle persone che arrivano in spiaggia. A volte li devi portare anche da bere sotto gli ombrelloni, li devi portare anche da mangiare. Quindi, e quello non è un lavoro da bagnino. Il bagnino deve controllare il mare, punto. Dal mio punto di vista, ecco, mo questo lo stavo dicendo perché qui i bagnini hanno questo di lavoro e basta, non fanno altre cose. Vabbè, in ogni caso. Grazie di quello che fai, Corrado, e buona giornata. Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie naturalmente per questa tua testimonianza. Quindi sarebbe bene importare qui in Italia dei grandi professionisti come i bagnini australiani. Qui invece fanno i bagnini, i camerieri, i cuochi, fanno di tutto e di più. Tra l'altro, tra poco sentiremo anche un aspirante bagnino, il nostro amico che appunto vorrebbe intervenire. Lo facciamo molto volentieri. Intanto ripartiamo per un'altra ora insieme nella Notte dei Guerrieri. Le due in punto, io sono Corrado Trisoglio e se volete tutta questa notte la passiamo insieme fino alle 5 come di consueto, giocheremo anche in questa prossima ora con il Vocaboradio e poi appunto tra poco voglio presentarvi un nostro amico che vorrebbe intervenire, si chiama Federico e quindi c'è qualcuno che in realtà vuole intraprendere questa strada, no? Quella del bagnino, così a rischio, almeno secondo gli ultimi numeri, sono tante le regioni in Italia che lanciano questo grido d'allarme perché durante l'estate 2026 non se ne trovano. Noi troviamo i successi, questo di Nio.
2: L'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.